0: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
1: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
0: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. Autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.

0: Radio Lady. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Nuovo Porsche Macan Electric che sposa la filosofia a zero emissioni. La variante turbo sviluppa la bellezza di 639 cavalli grazie a due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 avviene in appena 3,3 secondi, un tempo da supercar per un SUV che non rinuncia al dinamismo tipico di stoccarda. Dalla sportività passiamo alla massima praticità urbana con la nuova Hyundai Inster. Questo piccolo crossover elettrico lungo solo 3,82 metri, offre un design geometrico e pixelato molto originale. Sotto la carrozzeria si nasconde un motore elettrico da 115 cavalli abbinato a una batteria da 49 kWh. È l'auto da città ideale per muoversi nel traffico con scatto e zero emissioni. Passiamo alle due ruote Yamaha Tri-City 300. Pensato per chi cerca la stabilità assoluta anche sul pavé bagnato o sulle rotaie del tram, è equipaggiato con un motore monocilindrico Blue Core da 292 cm3 di cilindrata che eroga 28 cavalli. Una scelta eccezionale per i pendolari che cercano sicurezza totale senza rinunciare all'agilità. Rimaniamo in sella per gli amanti delle carenate stradali. Debutta la Triumph Daytona 660, una sportiva entry level accessibile e divertente. Il motore a tre cilindri da 660 cm3 di cilindrata esprime 95 cavalli a 11.250 giri. È la moto perfetta per chi cerca le linee e l'impostazione da pista, ma con un comfort quotidiano ideale per l'uso su strada. Chiudiamo con una curiosità. Firenze si conferma la città italiana con i maggiori incassi da multe per eccesso di velocità. Nel 2025 il comune ha dichiarato 19.718.932 euro di proventi, più del doppio rispetto a Bologna e quasi tre volte Milano. Il dato arriva dalle rendicontazioni trasmesse dagli enti locali al Ministero dell'Interno e riguarda soltanto le violazioni dei limiti di velocità previste dall'articolo 142 del Codice della Strada. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Sono le 2:57.
3: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: L'oroscopo di Maya.
5: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista, potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
7: E adesso un disco novità. Bambole di pezza, settembre, disco novità su Lady.

0: spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.

Heidi. La musica che cattura.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
0: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya. Lady Radio Lady.

solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Disco novità.
3: Kasabian, Nothing Better Than This. Disco novità su Lady.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova per una mostra che celebra il rapporto tra mondo naturale, produzione artistica e cultura della corte nel Cinquecento. In 7 sezioni tematiche vengono presentate le diverse visioni della natura compresenti nella cultura rinascimentale, da strumento della volontà divina, forza distruttrice, da dimensione di interesse scientifico e collezionistico a oggetto di curiosità e fonte di intrattenimento della corte, passando attraverso la ricerca artistica. Inventare la natura, Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio, in programma dal 26 settembre al 10 gennaio a Palazzo Te di Mantova. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una particolare Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore provenienti dai depositi del parco archeologico. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 18 ottobre. E ora Milano per un grande evento teatrale capace di emozionare ed ispirare, il musical tratto dall'omonimo film d'animazione Il Principe d'Egitto. L'allestimento si distingue per la sua dimensione colossal, con un'orchestra dal vivo e oltre 50 interpreti in scena, effetti speciali spettacolari e scenografie mozzafiato. Tra epica e spiritualità, lo spettacolo affronta con forza temi universali come libertà, identità e sacrificio, regalando al pubblico un'esperienza che va ben oltre il semplice intrattenimento. Un evento imperdibile per chi ama il grande teatro e desidera lasciarsi trasportare da una storia senza tempo, raccontata con arte, musica ed emozione. Il Principe d'Egitto, il musical, in scena al Teatro Arcimboldi di Milano dal 25 novembre fino al 13 dicembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. 8 ragazze di Aurora Tamigio. Dopo il grande successo del suo romanzo d'esordio Il cognome delle donne, l'autrice torna ad esplorare le relazioni tra donne di età diverse per raccontare come le nuove parentele stiano cambiando le famiglie, consegnandoci l'intensa storia di legami per scelta. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Lady. La musica che cattura.

0: poco l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love. Solo su Lady.
1: Sono le 5 e 56 minuti.
2: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Bentrovati, buon lunedì 21 settembre con il GR delle buone notizie. Per stare bene non conta solo attenersi a uno stile di vita sano, ma è fondamentale anche circondarsi delle persone giuste. A suggerirlo è un'analisi condotta in Turchia sui dati di 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 paesi. I risultati mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e una migliore valutazione della propria salute. Non significa però che avere buoni amici faccia automaticamente stare bene. Lo studio è osservazionale, si basa su dati autoriferiti, fotografa un'associazione tra diversi fattori, ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto. Apre in Brasile la prima fabbrica al mondo dedicata alla lavorazione su larga scala della pelle di tilapia per il trattamento delle ustioni. La tecnologia, sviluppata a partire da ricerche dell'Università Federale del Ceará, trasforma lo scarto dell'industria ittica in un curativo biologico per ustioni e ferite di difficile cicatrizzazione. La nuova struttura dovrebbe raggiungere una capacità di 4.300 pelli al giorno nel primo anno di attività commerciale, per arrivare successivamente fino a 12.000 unità quotidiane. Individuato nel cervello un possibile freno naturale per il dolore cronico, si tratta di un meccanismo mediato da particolari recettori che possono ridurre i segnali dolorosi provenienti dal midollo spinale, che dopo un danno ai nervi sembrano perdere le loro capacità di regolazione. La scoperta è frutto di uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis. Un visore per la realtà virtuale e un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone non udenti con impianto cocleare di vivere la musica anche attraverso immagini e vibrazioni. È la sperimentazione realizzata per la prima volta al mondo dal centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell'udito dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il sistema è stato testato su oltre 20 pazienti con risultati definiti eccezionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
0: Su Lady Radio Compilation, Love.
5: E veniamo all'appuntamento anche questa settimana con l'amore e soprattutto con Radio Compilation Love. Ancora ben trovati a tutti voi da parte mia, di Cristina Ferniani, ben trovati a questo appuntamento. E allora iniziamo come sempre due parti, prima parte quattro canzoni, seconda parte altrettante. In questa prima parte troviamo, anzi apriamo con una grande canzone dagli anni 80, Dire Straits con Romeo and Juliet. A seguire Renato Zero, ancora prima con la sua Inventi, Maroon 5 Girls Like You, e Claudio Baglioni chiude con Amore Bello. Queste le prime quattro canzoni, le ascoltiamo a partire dal successo dei Dire Straits, Romeo and Juliet.

0: insomma, in questa prima parte abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo, insomma, sia con Claudio Baglioni, con i Dire Straits, con Renato Zero, insomma, per riscoprire anche i grandi successi tra gli anni 70 e 80, a parte appunto l'eccezione di Maroon 5. Nella seconda parte altre quattro grandi canzoni ci aspettano, quindi restate con noi su Radio Lady per la seconda parte tra pochi minuti.
1: Radio Compilation Love. L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità, anche se preferireste viaggiare leggeri. Approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Su Lady, Radio Compilation, Love.
0: Ed eccoci alla seconda parte di oggi per riscoprire insieme, insomma, i grandi successi del presente e del passato, ma successi comunque d'amore. E allora partiamo proprio dai Coldplay, In My Place, insomma un grandissimo successo di qualche anno fa. Cesare Cremonini arriva con la sua mitica Marmellata numero 25, Robbie Williams, She's the One, e Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, un altro dei suoi grandi classiconi. E allora buon ascolto a tutti voi, arriva questa bella seconda parte di oggi di Radio Compilation Love, che inizia con i Coldplay.

0: Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso, per chiudere l'appuntamento di oggi di Radio Compilation Love. Ricordo a tutti voi che potete inviarmi i titoli delle canzoni del cuore, quelle che voi amate, al 388 30 3100. Grazie per l'ascolto, vi aspetto come sempre con questo spazio la prossima settimana. Ciao a tutti.
1: Radio Compilation Love.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 21 settembre 2026 è il 264esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:09. Il santo del giorno è San Matteo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 settembre del 1924 Vittorio Emanuele III in persona inaugura alla Inate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. Nel 1990 il giudice Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, a soli 38 anni viene assassinato dalla mafia della Stid in lotta con Cosa Nostra mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Le intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini. Nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy. Con Lo Hobbit lo scrittore britannico inaugurò la celebre saga dedicata alle creature fantastiche dell'immaginaria Terra di Mezzo, fonte di ispirazione inesauribile per la letteratura e il cinema. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 settembre del 1986 in Fiorentina Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordisce a soli 19 anni Roberto Baggio. La sua sarà una carriera importante e ricca di successi, come pochi altri numeri 10. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 settembre del 1993 Raffo pubblica il singolo 2. Nel 1994 Necca rilascia il disco Calore Umano. E nel 1995 Ligabue lancia l'album Buon Compleanno Elvis. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Leonard Cohen, nato a Montreal il 21 settembre 1934 e scomparso a Los Angeles il 7 novembre 2016. Cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese, con l'inconfondibile voce e l'anima folk delle sue composizioni, si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica. Compie oggi 79 anni Stephen King, genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Compie 75 anni Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. È considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano. 53 candeline sulla torta di Filippa Lagerbach, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. E buon compleanno a Joan Thiele, la cantautrice italiana, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 settembre 1860 di Arthur Schopenhauer, ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell'Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Oggi vi lascio con questo proverbio: se occhio non mira, cuor non sospira.
2: Radio Lady. One and

0: le 7 e 5 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Cepeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, il voto in Germania premia gli estremi, non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD, Alternative für Deutschland, che vince in Pomerania, la Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Nel Land del Nord l'estrema destra è al 37,8%, seguita dai socialdemocratici al 36,3%, mentre i cristiano democratici rischiano di andare sotto il 5%, la soglia di sbarramento. È un disastro, dice il cancelliere, mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza, tragga le conclusioni, siamo noi il partito più grande di Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che ieri a Pontida ha spiazzato la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia, sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro Salvini. Anche qui ha spazio la campagna anti-burca. Intanto Vannacci incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro, dice. La guerra Mosca-Kiev, il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca, arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Wekallas ai 27 paesi membri. Bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
5: Lady, la musica che cattura.
6: Disco novità.
7: Elisa, Kintsugi.

0: anche in autunno un grande mercato.
1: Tantissimi espositori.
0: Una domenica di divertimento per grandi e piccini.
2: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
3: In piazza Matteotti 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
2: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
3: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
4: Lady. La qualità di Selectia tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
5: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Ti a tartufi.
4: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
5: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
4: Lady.
6: Dopo oltre 50 anni di storia, Orma Casa è pronta ad aprire le porte del suo nuovo showroom a Empoli. Ne parliamo lunedì 21 settembre alle 16.35 in diretta su Radio Lady con Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa. Non mancate.
4: Lady.
7: E la maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
8: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
7: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
9: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
10: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
9: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
4: Lady.
11: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
12: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
13: Questa è Lady. Questa è Lady.
14: One and one. One and one. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
15: Uno lo vivi, uno lo ricordi.

0: Attualità.
1: Esperienza.
0: Professionalità.
1: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
0: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
1: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
0: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
1: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
2: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
3: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
3: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
3: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
3: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Selectia Tartufi.
2: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
3: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
2: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Lady.
2: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il materasso, anche se sembra pulito, è uno dei punti della casa dove polvere, umidità e residui si fermano più facilmente. Gli acari della polvere non si vedono ad occhio nudo, ma trovano nel letto un ambiente perfetto, caldo, morbido e usato ogni giorno. La buona notizia è che per tenerli sotto controllo non servono prodotti costosi né trattamenti complicati. Basta una routine semplice fatta con costanza per migliorare davvero la pulizia del materasso e rendere il letto più fresco. La routine low cost funziona meglio quando è praticata e veloce da ripetere senza trasformarsi in un lavoro infinito. Se il materasso ha un'etichetta con istruzioni specifiche, vale sempre la pena leggerla prima. Alcuni materiali non amano troppa umidità e vanno trattati con ancora più attenzione. Il punto chiave è semplice: il materasso non va inzuppato. Umidità eccessiva e asciugatura lenta rischiano di peggiorare la situazione invece di migliorarla. Un altro dettaglio utile riguarda il momento giusto. Meglio pulire il materasso in una giornata asciutta con finestre aperte e tempo sufficiente per far arieggiare bene la stanza. Così tutta la routine risulta più efficace. Rimuovete lenzuola, federe, coprimaterasso, eventuale coperta o piumone. Aprite subito le finestre e lasciate il materasso scoperto almeno per un po'. Una buona abitudine è lavare spesso lenzuola e federe almeno una volta a settimana e il coprimaterasso con regolarità seguendo le indicazioni del produttore, coperte e piumoni nei cambi di stagione o quando necessario. L'aspirapolvere però è il vero alleato di questa pulizia. Passatelo su tutta la superficie lentamente, insistendo su bordi, cuciture ed angoli dove la polvere tende a fermarsi di più. Non trascurate neppure la rete del letto e la testiera, si accumulano polvere. Dopo aver aspirato potete distribuire un velo leggero di bicarbonato sulla superficie del materasso. Aiutatevi con un colino per non esagerare, ne basta poco. Lasciatelo agire per almeno 30-60 minuti, se avete tempo, anche un po' di più. È infatti un rimedio low cost utile per assorbire parte degli odori e dare una sensazione di pulito più netta. Una volta terminato il tempo di posa, aspirate di nuovo con attenzione fino a rimuovere ogni residuo. Se notate piccoli aloni, usate un panno appena umido con un pochissimo sapone neutro, tamponando la zona senza strofinare con forza. Oppure create una cremina con bicarbonato ed acqua ossigenata. Distribuitene un velo sulla macchia e lasciate agire per un minimo di 30 minuti. Quindi passate l'aspirapolvere per rimuovere il tutto. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Parlare con una persona onesta e trasparente è come tornare a casa e trovare le lenzuola fresche e pulite.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady.
6: Anche in autunno un grande mercato,
5: tantissimi espositori,
6: una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini
5: in piazza Matteotti 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
6: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
5: Evento organizzato da Anba Confesercenti. Lady.
7: sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
8: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
9: Lady.
8: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
10: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
8: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
9: Lady.
11: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
8: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
11: E shop online sul sito alinomancini.com.
8: Un'emozione che non finisce mai. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
12: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
8: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: 0571 77256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.

0: Radio Lady.
1: Sono le 8:00.
2: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In apertura alle elezioni in Germania, l'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD, Alternative für Deutschland, ha vinto nel secondo Land dell'Est. Il Mecklenburgo-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU e i cristiano-democratici per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elifa Eralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato Alice Weidel.
4: Il voto in Russia, con il 52,27% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberale Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del 56,66%.
5: I rapporti USA-Cina, i colloqui hanno avuto successo, così ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina in vista dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Pechino e Washington si sono accordate per incontrarsi di nuovo sull'intelligenza artificiale. Secondo il negoziatore per il commercio internazionale di Pechino, le trattative continueranno oggi. Tra i temi sul tavolo, l'intelligenza artificiale, gli scambi commerciali e gli investimenti.
4: Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in consiglio dei ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
5: E veniamo alla cronaca, ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha sparato, colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane Cavour, dove il gioielliere Mario Ruggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e ha esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
4: Il calcio, la Juventus parte in campionato vincendo 2-0 contro l'Atalanta e andando a 10 punti in classifica. Bene in campo, male sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Lady, la musica che cattura.
6: Noi due siamo bravi,

0: meglio di no.
1: Spot.
2: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
3: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
2: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
3: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
4: Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Lady.
7: Il 3 e 4 ottobre a Firenze c'è il Global Expo Free from Florence, una manifestazione che riunisce professionisti della ristorazione, aziende del settore alimentare, medici, nutrizionisti, ricercatori, associazioni, blogger e divulgatori per promuovere una cultura del cibo più inclusiva, sicura e accessibile. Ne parliamo in studio con Ilaria Morello, coorganizzatrice dell'evento, e Riccardo Gasperini, titolare dei negozi Riccardo Gasperini senza glutine. Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 10.35 su Radio Lady.
4: Lady.
8: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
8: Per saperne di più, 0571 9806.
4: Lady.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
9: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
9: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
10: Questa è Lady. Questa è Lady.
11: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 21 settembre 2026 è il 264esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.56 e tramonta alle 19.09. Il santo del giorno è San Matteo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 settembre del 1924 Vittorio Emanuele III in persona inaugura alla Inate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. Nel 1990 il giudice Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, a soli 38 anni viene assassinato dalla mafia della Stidda in lotta con Cosa Nostra, mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Nelle intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini. Nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy. Con Lo Hobbit lo scrittore britannico inaugurò la celebre saga dedicata alle creature fantastiche dell'immaginaria Terra di Mezzo, fonte di ispirazione inesauribile per la letteratura e il cinema. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 settembre del 1986 in Fiorentina-Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordì esordisce a soli 19 anni Roberto Baggio. La sua sarà una carriera importante e ricca di successi, come pochi altri numeri 10. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 settembre del 1993 Raff pubblica il singolo 2. Nel 1994 Neck rilascia il disco Calore Umano. E nel 1995 Ligabue lancia l'album Buon Compleanno Elvis. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Leonard Cohen, nato a Montreal il 21 settembre 1934 e scomparso a Los Angeles il 7 novembre 2016. Cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese, con l'inconfondibile voce e l'anima folk delle sue composizioni, si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia e della musica. Compie oggi 79 anni Stephen King, genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Compie 75 anni Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. È considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano. 53 candeline sulla torta di Filippa Lagerbach, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. E buon compleanno a Joan Thiele, la cantautrice italiana, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 settembre 1860 di Arthur Schopenhauer. Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell'Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Oggi vi lascio con questo proverbio: se occhio non mira, cuor non sospira.
0: Good morning.
1: Buongiorno, Lady.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità, anche se preferireste viaggiare leggeri. Approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i

0: La stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Buongiorno, Lady.

0: Capi Celesti, c'è Giorgia alle 8:23 minuti su Radio Lady. Allora è arrivato il nostro Simon, siamo arrivati tutti e due. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Lunedì 21 settembre, siamo quasi alla fine di settembre, eh? Visto?
0: È vero.
1: Manca, quanto mancano? Un'altra settimana?
0: 9 giorni.
1: 9 giorni.
0: Ieri, che ballacche, siamo a ottobre.
1: Ieri guardavo un video di ottobre dell'anno scorso e avevamo le magliette, avevamo i golfini.
0: L'anno scorso?
1: Vabbè. Ancora è per un po'
0: quest'anno,
1: presto.
0: Però non so quanto è ancora un po' calduccio.
1: Vero.
0: Sì. Però la sera e la mattina
1: si sta da Dio. Soprattutto la notte si riesce a dormire bene. Io non so te, ma l'altra sera, ma anche stanotte, ho lasciato un po' le finestre aperte e si passava quel frescolino. Se non fosse per il casino che c'è a Firenze,
0: davvero. Sì.
1: Però no, sono riuscita a dormire bene. Fine settimana, bello.
0: Sì. Sono divertita.
1: Brava. Io ho cercato di dormire il più possibile, perché io non so te, ma un po' come dicevamo fuori onda, io in questo periodo veramente dormirei da ora fino alla prossima settimana.
0: Ma penso tutti, sai, perché comunque il cambio di stagione lo fa.
1: Sì, ma non c'è un metodo, cioè, che ne so, tipo gli integratori oppure un

0: alimentazione che ti dice, ma non so, oppure proprio perché il cambio stagionale influisce.
1: Perché il corpo ha bisogno anche di dormire un pochino.
0: Tipo il letargo. Ci sono gli animali che vanno in letargo.
1: Magari. Bello. Chiediamo se possiamo entrare due ore dopo.
0: Non lo so, proviamo a chiedere questa cosa, ma secondo me non verrà accettata.
1: Proviamo, dai.
0: Comunque, io ti voto per quella cosa che dicesti tempo fa.
1: Cosa?
0: Si lavora un'ora al giorno.
1: Un'ora al giorno, basta.
0: Cosa bellissima.
1: A mezzogiorno a luna.
0: Esatto, bellissimo. Quante volte a settimana?
1: Una.
0: Io la voto. Io ti voto.
1: Magari.
0: Però vabbè, stesso stipendio, dai, forse anche un po' di più.
1: Per questo periodo, perché così uno dorme, capito?
0: Ah.
1: Uno dorme, si riprende.
0: Esatto,
1: calma,
0: questo periodo che va dagli 1 ai 4 mesi.
1: Che ora ti svegli la mattina quasi ci vuole la ristagnina. Sei più rallentato.
0: Brava, esatto.
1: Il corpo ha bisogno dei suoi tempi.
0: Hai ragione. Così. Ma meno male.
1: Meno male che c'è la musica con Nugenè, ascoltiamo Carè, ricordiamo che il nostro numero invece per raccontarci i vostri risvegli al
0: 388 30 30 100, messaggi WhatsApp, anche quelli vocali, perché noi siamo felici, orgogliosi dei nostri ascoltatori e vogliamo sentire che voce avete.
1: Yes.

0: care. Io mi sento care. Sai che vuol dire care?
1: Sì, cascare.
0: Cadere.
1: Cadere.
0: Mi sento cadere.
1: Ehi.
0: Mi piacciono un sacco
1: boom in Guinea. In terra. Allora, caro il nostro Simone, oggi ci sono un sacco di compleanni importanti da celebrare, ma li faremo dopo.
0: Ok.
1: Perché siamo già in prossimità di GR Traffico. E ora arriva questa canzone.
0: Ah, che
1: tanta
0: meraviglia.
1: Roba, Giovanotti, tutto l'amore che ho, eccolo qua.

0: muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo l'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. In A11 code verso Firenze tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Qualche problema in Fipili per veicolo fermo in avaria, 2 km di coda con tendenza all'aumento tra Empoli Est e Ginestra, tra meno oltre code a tratti, ancora una volta verso Firenze tra Ginestra e Firenze Vedotta all'Indiano. Siamo al TPL, Autorità Toscana informa che domani, martedì 22 settembre, la funicolare di Certaldo resterà temporaneamente chiusa dalle 7.30 alle 19.30 per lo svolgimento dei lavori di manutenzione. Sarà attivo un servizio sostitutivo con minibus. E prima di salutarci, per incidente a Firenze segnaliamo la chiusura di via degli Arcipressi con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Lunedì 21 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo dell'evento del 2 ottobre prossimo a Lucca, una tavola rotonda dedicata alle nuove sfide della formazione dopo l'accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neo Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta solo su Radio Lady.
3: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Class. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
6: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
7: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Selectia Tartufi.
6: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
7: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
6: Lady.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
6: Lady.
9: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
10: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
9: E shop online sul sito alinomancini.com.
10: Un'emozione che non finisce mai.
11: Good morning.
10: Buongiorno, Lady.
11: Good morning.

0: l'idroscalo, tu ci sei stata all'idroscalo.
1: No, no, no, ma dopo questa canzone ci vorrò andare, guarda. Comunque possiamo allora, dire Nino D'Angelo è il numero uno.
0: Numero uno. Allora, oggi è il compleanno di Stephen King.
1: Addirittura grande autore.
0: Sì, grande autore. Ma non hai detto niente di lui?
1: Vero.
0: Non è il tuo genere?
1: No, no, no, perché poi mi prendono l'incubo.
0: Vabbè, mamma mia, ragazzi, ma sei una cosa tremenda.
1: No, io sono sensibile.
0: Ma l'hai visto almeno qualche film?
1: Ma no,
0: tipo Misery non deve morire, l'hai visto? No, bellissimo. No.
1: Bello, eh?
0: Molto bello.
1: Cioè, so che insomma è un grande autore, so che insomma
0: It
1: i suoi
0: l'hai
1: film.
0: L'hai visto?
1: No, no, no. Ma It, aspetta, It non è quello del pagliaccio?
0: È il pagliaccio,
1: questo
0: sì.
1: È quello che ti traumatizzò a te? No.
0: No.
1: Cos'era quello che in qualche modo ti fece paura? Una bambola?
0: L'esorcista, quando ero piccolina.
1: Ma anche una bambola.
0: Sì, Chucky, la bambola Chucky, assassina. Chucky. Avviso a bischero c'aveva.
1: Ma io mi chiedo, ma perché vi piace
0: Shining? L'hai visto?
1: È famosissimo, però non l'ho
0: non
1: visto.
0: L'hai visto che ti...
1: No, di cosa parla? Di cosa parla?
0: Shining, dai, di la coppia che vanno in quell'hotel sperduto in mezzo alla neve, lui è uno scrittore bloccato e lì viene in qualche modo la sua parte negativa emerge. Insomma, è abbastanza con un fantastico attore, insomma, come si chiama lui, mi sfugge il nome, che ha vinto, credo abbia vinto anche diversi riconoscimenti per questo ruolo.
1: No, no, mi manca.
0: Ma insomma, bello. Effettivamente.
1: Jack Nicholson.
0: Jack Nicholson,
1: sì,
0: ecco,
1: sì, sì, sì,
0: un attore pazzesco. Cioè, delle espressioni a pazzo in quel film. Che te veramente
1: sto guardando qualche foto
0: e infatti si gioca tutto sul suo ruolo, insomma.
1: Famosissima scena quella dell'accetta dell'ascia,
0: e che poi alla fine cerca di ammazzare la moglie,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, sì, no, non lo
0: guarderò
1: mai.
0: C'è la famosa scena con le bambine in fondo al corridoio,
1: sì,
0: vieni a giocare con
1: ecco,
0: noi,
1: a me mi angoscia,
0: no, mi prende proprio
1: male,
0: è un cult,
1: mi prende veramente male. Io vivo quella settimana lì dopo
0: quindi tu quando c'hai un corridoio non ci vai perché vedi le due bimbe,
1: no, ma non è tanto quello, è il fatto che dopo aver visto film del genere
0: e poi non dormi la notte.
1: No, entro proprio in un malessere e questo malessere me lo porto per una settimana intera.
0: A me invece mi scaricano.
1: Vedi?
0: A me invece i film thriller così mi fanno stare in tensione e sento che mi scaricano.
1: Allora,
0: proprio.
1: Io una volta sola andai al cinema a vedere Saw.
0: Ma che sei grullo? No, allora, Saw è una cavolata, Saw è splatter, no. Io non l'ho visto.
1: Io ricordo, ma ero insomma ragazzino, ricordo di avere...
0: No, quei film lì non mi piacciono.
1: Ridevo... Perché hai visto, no? Per cercare di
0: esorcizzare.
1: Sì,
0: un po'.
1: No, più che altro risata nervosa, ma è uno schifo incredibile.
0: No,
1: cioè,
0: ma
1: a me
0: quello,
1: dà
0: quello non è un film horror. Quello è proprio splatter.
1: Vabbè, ci sta.
0: Invece il film horror è quelli che sta in tensione perché sei lì. Insomma.
1: Non mi piace proprio la sensazione di stare in angoscia.
0: Quelli non l'ho visto,
1: non
0: le voglio anche. Poi, e comunque compie 79 anni.
1: Auguri.
0: È il compleanno anche di Bill Murray. So se ti ricordi.
1: Famosissimo Bill Murray, certo.
0: Era uno degli accapafantasmi.
1: Certo. Me lo ricordo.
0: Ivano Fossati,
1: certo.
0: Ne compie 75, nato nel 51. Poi è il compleanno di Maurizio Cattelan, l'artista.
1: Ah, pensavo.
0: L'altro Cattelan.
1: Esatto.
0: No. Poi il compleanno di Liam Gallagher.
1: Oh,
0: cantante degli Oasis.
1: Sì.
0: Compie 54, 72. Filippa Lagerbach.
1: Ma dai,
0: anche lei è nata
1: oggi. Che ci ascolta
0: Jason
1: sempre.
0: Jason Derulo.
1: Che è famosissimo per la canzone
0: Riding.
1: Forse si chiama così.
0: Boh, lo so.
1: Sì.
0: In realtà Dancing, quante ce n'ha? Ce n'ha diverse lui.
1: Sì, però non me le ricordo nemmeno una.
0: E allora cosa cavolo mi chiedi a me, scusa. Comunque, compio 37 anni.
1: Ok, 37 anni.
0: 37.
1: Ma stai scherzando, più piccolo di me?
0: Certo.
1: Jason Derulo?
0: No, è veramente la tua età, è nato nell'89.
1: Sì, vabbè, più o meno, sì.
0: No, scusa, te sei nato nell'89.
1: Sì, è vero.
0: E allora, scusa.
1: Però sono più grande io perché l'ho fatta a marzo, capito? Per questo, di qualche mese. Dai.
0: Ah, vabbè.
1: E poi?
0: Sta a guardare il capello.
1: Soprattutto io.
0: Sì.
1: Poi?
0: E niente. Poi, vabbè, oggi ricordiamo che se ne andava Sandra Mondaini in questo giorno, nel 2010. 16 anni fa. Sono già passati 16 anni, accidenti.
1: Visto che parliamo di compleanni, posso fare gli auguri così in diretta alla mia mamma che ha fatto gli auguri, che ha fatto degli anni il sabato? Sabato abbiamo festeggiato, quindi insomma abbiamo festeggiato.
0: Ma gliel'hai fatta anche dal vivo, spero.
1: Gliel'ho fatti chiaramente dal vivo, se ero lì. Gli ho portato un bel mazzo di fiori.
0: Bravo.
1: Bello grande, Caruccio. Tutto bello colorato. Sì.
0: Sei proprio un grande.
1: Cosa?
0: Sei un grande.
1: Di solito quando ci aggiungono qualcosa è grande.
0: Ma infatti non ci ho aggiunto nulla.
1: Ma perché lo dice Tiziano Ferro? Tanto
0: capito.
1: Lo so che me lo dice fuori onda, cosa sono.
0: Certo. Ingoiavamo

0: ricordato prima i 54 anni di Liam Gallagher, insomma abbiamo appena ascoltato Wonderwall degli Oasis,
1: lo sai,
0: abbiamo visto anche a Venezia,
1: è vero, insieme tra l'altro,
0: sì.
1: Lo sai che questa canzone è una delle canzoni più suonate o cantate nei karaoke o comunque nei live, e soprattutto sono quelle canzoni che vengono suonate all'inizio quando acquistiamo la chitarra, no? Tipo questa e Zombie,
0: c'ha un giro
1: e la canzone del sole sono...
0: E pensa, io invece ho imparato con la canzone del sole di Battisti.
1: Ma infatti la canzone del sole, Wonderwall e Zombie dei Cranberries,
0: perché ha un giro che si ripete,
1: esatto,
0: sempre,
1: esatto,
0: quello,
1: esatto.
0: Quindi insomma è più facile imparare. È vero, bravo,
1: è vero,
0: bravo,
1: è vero. Ma
0: bravo.
1: Mi ricordo che Jack, il nostro carissimo Jack, che tra l'altro è da un po' che diceva di passare qui in radio, ma poi lui non è mai venuto. Lui suona,
0: se la tira
1: quando uno è bravo, però non potrebbe anche non tirarsela. Però comunque, a parte questo, lui suona benissimo la chitarra, e una volta feci la prima e ultima lezione con lui, perché...
0: nel senso che poi ti ha detto no, guarda,
1: no,
0: smuove, va
1: no,
0: via.
1: Diciamo che carinamente non l'ha detto, però il sottotesto più o meno era quello.
0: Ma dai.
1: scherzo, però ecco, mi ricordo, perché mi fa tanto ridere, i maestri di chitarra lo sanno, che quando ti insegnano la plettrata, no, cioè credo si chiami la plettrata, fanno su giù su e io già al su giù su mi sono perso.
0: È vero.
1: Vabbè, comunque
0: è vero. Beh, che bei ricordi. Mie lezioni di chitarra
1: davvero.
0: The Colors con Karma, eccoli qua.

0: Dopo oltre 50 anni di storia, Orma Casa è pronta ad aprire le porte del suo nuovo showroom a Empoli. Ne parliamo lunedì 21 settembre alle 16.35 in diretta su Radio Lady con Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa. Non mancate!
1: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è?
2: Niente.
1: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
4: Lady. Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Lady.
6: Anche in autunno un grande mercato,
5: tantissimi espositori,
6: una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini
5: in piazza Matteotti, 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
6: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
5: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
7: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
8: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

0: stellina Ermal Meta su Radio Lady. Beh, siamo già in prossimità, parecchio. Molto in prossimità.
1: Molto in prossimità, ma si sa, no? È così. È lunedì così. E poi dopo Ips Don't Lie, cosa c'è?
0: C'è il notiziario.
1: Esatto.

0: 9:05.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Cepeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano il voto in Russia con il 52,27% delle schede scrutinate. Il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince ancora le elezioni con il 57,84% dei voti. Seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa con il 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%. Registrata un'affluenza record di quasi il 57%.
4: Elezioni in Germania, l'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la ZDU per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con la passionaria Elif Ralpe, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, ha affermato la leader Weidel.
5: In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette, i presidi sono preoccupati. Sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
4: Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco, chiedo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico col leader del Carroccio. Sul Pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Anche qui a spazio la campagna anti-burka, Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, hanno un programma simile al nostro.
5: Voltiamo pagina, è morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford e dell'imprenditore Rand Gerber. Secondo quanto riportato da TMZ, sulla base delle informazioni del medico legale della contea di Los Angeles, il giovane è deceduto ieri mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note, la famiglia chiede riservatezza.
4: Europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale. 25-22, 25-16, 25-11 parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 nei quarti contro la Finlandia.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Buongiorno Lady.

0: Bentrovati, buon lunedì 21 settembre con il GR delle buone notizie. Per stare bene non conta solo attenersi a uno stile di vita sano, ma è fondamentale anche circondarsi delle persone giuste. A suggerirlo è un'analisi condotta in Turchia sui dati di 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 paesi. I risultati mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e una migliore valutazione della propria salute. Non significa però che avere buoni amici faccia automaticamente stare bene. Lo studio è osservazionale, si basa su dati autoriferiti, fotografa un'associazione tra diversi fattori, ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto. Apre in Brasile la prima fabbrica al mondo dedicata alla lavorazione su larga scala della pelle di tilapia per il trattamento delle ustioni. La tecnologia, sviluppata a partire da ricerche dell'Università Federale del Ceará, trasforma lo scarto dell'industria ittica in un curativo biologico per ustioni e ferite di difficile cicatrizzazione. La nuova struttura dovrebbe raggiungere una capacità di 4.300 pelli al giorno nel primo anno di attività commerciale, per arrivare successivamente fino a 12.000 unità quotidiane. Individuato nel cervello un possibile freno naturale per il dolore cronico, si tratta di un meccanismo mediato da particolari recettori che possono ridurre i segnali dolorosi provenienti dal midollo spinale, che dopo un danno ai nervi sembrano perdere le loro capacità di regolazione. La scoperta è frutto di uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis. Un visore per la realtà virtuale e un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone non udenti con impianto cocleare di vivere la musica anche attraverso immagini e vibrazioni. È la sperimentazione realizzata per la prima volta al mondo dal centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell'udito dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il sistema è stato testato su oltre 20 pazienti con risultati definiti eccezionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Spot. Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
4: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
5: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
4: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
5: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
4: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
5: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
4: Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
4: Lady.
7: Lunedì 21 settembre, Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino, ci presenta una serie di appuntamenti speciali, pensati per vivere un'esperienza unica tra sapori autentici, atmosfera raffinata e passione per il tartufo. Vi aspettiamo in diretta alle 17.35 per saperne di più. Non mancate!
4: Lady.
3: A
8: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
9: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
8: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
10: Buongiorno Lady.
11: Buongiorno Lady.
10: Buongiorno Lady.

0: quanto mi piace questa canzone degli Stereophonics, sempre adorata. Allora, caro Simone, sì, a proposito di canzoni,
1: sì,
0: sai che esiste una speciale classifica, diciamo così, che passa in rassegna le canzoni più odiose della storia.
1: Ma dai!
0: Cioè, quelle praticamente, canzoni famosissime, quelle che conosciamo tutti.
1: Io ce l'ho.
0: Sì, no, perché sono quelle lì, sono.
1: Secondo me c'è nella lista.
0: Sì, sì, quelle che conosciamo tutti, ma che molte sono state dei tormentoni, ma tormentoni che ancora oggi, solo a sentirle, c'entrano in testa, okay, e tu rischi di canticchiarle per tutto il giorno.
1: Anche se non ti piacciono poi.
0: Sì, anche se poi alla fine non ti piacciono, però sono proprio le canzoni che sono nate per essere, diciamo, per entrarti in testa, per essere un tormentone, per quel ritornello che ti torna magari quando si sveglia alle 3 di notte,
1: sì,
0: vai in bagno,
1: sì,
0: a fare
1: pipì. Ma guarda che è vero, mi succede spesso.
0: A te con quale canzone ti succede?
1: Ma dipende dai periodi, a volte, che ne so, a me succedeva spesso con i Pinguini Tattici Nucleari.
0: Ah!
1: Sì, magari quando usciva la canzone, visto che dell'estate, mi svegliavo e dicevo giovani wannabe, roba del genere.
0: Esatto, è vero. No, a me questa cosa qui me l'ha fatta anche con canzoni in realtà che non c'entravano niente con questa classifica.
1: Io so quale è la tua.
0: Però, e qual è la mia?
1: Rosetta e Caffè.
0: Rosetta e Caffè, ma no, qua più che Cassetta e Caffè me l'ha fatto una canzone di Levante. Ma così, che evidentemente mi era entrata in testa e
1: non è più riuscita poi.
0: Sì. Allora, per esempio, se ti dico Despacito.
1: Mamma mia, certo, Despacito, Luis Fonsi. Certo, quello super tormentone.
0: Quello è stato proprio un super tormentone.
1: Soprattutto il pezzo dove dice Pasito, suavecito.
0: Sì, vero. Oppure se ti dico Wannabe.
1: Ah, le Spice Girl. Cavolo, sì.
0: Anche quella lì, insomma, sì, è stata veramente.
1: No skinny winning one, no skinny winning one. Lo faceva così. E poi fa. Hai visto a un certo punto che fanno. Vabbè. Io c'ho la versione quella.
0: No, io veramente.
1: Vabbè, poi.
0: Allora, quindi, poi un'altra, per esempio, questa è una delle più famose in assoluto del mondo. Quella col balletto, com'è?
1: Ah, sì.

0: Humanae. No,
1: sì, quella del coreano.
0: No, no, quella Gangnam Style.
1: Gangnam Style, Gangnam Style,
0: Gangnam Style,
1: Gangnam Style, sì, sì, quella, sì, lì.
0: Hop, hop.
1: Barbie Girl.
0: Barbie Girl degli Acqua. No, degli Acqua, del, non erano gli Acqua. Sì, erano gli Acqua.
1: Gli Acqua. Sì, sì, sì, Barbie, sì, Girl. Poi vediamo un po', questa qual è?
0: Ma io, aspetta, mi aspettavo roba di qualche anno fa, che secondo me,
1: ah, è Despacito, l'abbiamo detto. Ah beh, I'm Blue degli
0: FL65. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: I'm Blue. Beh, poi ha un'altra che è veramente questa, effettivamente. Allora, questa canzone qui la suggeriscono quando vuoi lasciare una persona.
0: Ecco.
1: Tu vuoi lasciare la tua fidanzata?
0: Vai.
1: Non sai come fare.
0: Ok.
1: Perché magari. Ecco, tu dedicale You Are Beautiful di James Blunt.
0: Ma perché?
1: Perché ti lascia.
0: Sì,
1: perché è una,
0: dici,
1: canzone che ha sfrantumato.
0: Dici dopo un po'.
1: Tante,
0: eh,
1: cose, effettivamente, cioè era una delle grandi canzoni d'amore, però effettivamente adesso è consigliabile
0: per
1: lasciare, per lasciarsi, vedi, perché le persone dicono no, no, no, questa no, questa proprio
0: tutto,
1: no.
0: Ma guarda, ma
1: tutto,
0: questa no.
1: Ma no, You Are Beautiful,
0: vabbè,
1: di James Blunt.
0: Sarà contento James Blunt.
1: Sì, effettivamente credo che sarà, sì, beh, sì, insomma, ha rotto, nel senso, ha sfrantumato ogni
0: scatole,
1: record, però con questa canzone.
0: Io pensavo,
1: insomma,
0: più quella
1: ci sta.
0: Trottolino amoroso.
1: Sì,
0: tu,
1: però
0: tu,
1: questa
0: da,
1: è un
0: da,
1: po', è una classifica un po' internazionale. Trottolino, alla fine abbiamo ascoltato noi, insomma.
0: Ci sono però quelle canzoni che te ascolti e dici, oh, beh, pure un grande successo, però lo ascolti in mare. Ma
1: poi un'altra è Cher con Believe.
0: Do you believe? Ok, la smetto.
1: Allora, l'imitazione, sì, ultimamente sei un po'. Ah, beh,
0: carente.
1: Poi vabbè, abbiamo Baby Shark.
0: Baby Shark. Vabbè, ma queste non sono canzoni.
1: Vabbè, però è talmente famosa.
0: No, lo sai qual era? Ora mi è fatto venire in mente quella del il Pulcino Pio.
1: Pulcino Pio. Però anche lì, ti ripeto, in,
0: sì,
1: Italia,
0: sì, sì, sì, in Italia,
1: perché insomma, ovviamente questa invece è una. Poi vabbè, Bobby McFerrin con Don't Worry Be Happy.
0: Don't worry.
1: Vabbè, il fatto che tu le sappia è appunto perché siamo qui. E poi stranamente, ma in classifica c'è anche Whitney Houston con la bellissima I Will Always Love You, forse perché è una delle canzoni più ascoltate al mondo.
0: Beh, più inflazionate, forse
1: più inflazionate,
0: anche più romantiche,
1: anche più difficili da fare, perché insomma lei aveva una voce veramente inimitabile. E poi Mambo Number 5.
0: Ah sì, sì, di
1: Lubega, anche quella, insomma, effettivamente abbastanza,
0: sì.
1: E poi finiamo con Macarena.
0: Macarena,
1: Los del Rio.
0: Beh, bellissima, sì, Macarena.
1: Bellissima, però sono quelle canzoni,
0: sì,
1: che, insomma,
0: che
1: oggi
0: no.
1: Solo a sentirle, insomma, ti fanno,
0: sì,
1: venire.
0: Soprattutto vengono utilizzate, che ne so, nei compleanni, ai compleanni,
1: sì,
0: oppure,
1: diciamo, sono un master.
0: Però infatti di, sei lì a ballare, dici, ma la Macarena, e sai cosa, anche quella, anche muove la colitta, ma è tutta la parte dei balli,
1: mamma mia.
0: Poi
1: sì,
0: quella,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: polenta, che poi non dice polenta, andiamo alla polenta,
1: sì, che poi insomma sono tutti quei balletti, no, che tutti li sanno fare tranne te, no,
0: sì, esatto. È proprio così.
1: E
0: fai così che fai.
1: E arrivi sempre un quarto d'ora dopo.
0: Esatto,
1: ovviamente.
0: Esatto.
1: Vabbè,
0: è vero,
1: vabbè,
0: è vero,
1: sono,
0: vabbè,
1: quelle cose, insomma, così.
0: Vabbè.
1: Cesare Cremonini.
0: La nuova.
1: La nuova si intitola Paparazzi. Non ha niente a che fare con Lady Gaga.
0: No.
1: E mi avete dei Paparazzi.
0: No,
1: non c'entra niente.
0: Paparazzi.
1: Sì, sì, sì, eccolo qua.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti verso nord tra Arezzo e Valdarno, tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 11 e tra Calenzano e Via 1 variante di Valico. Sempre in A1 coda in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipini troviamo code a tratti tra Ginestra e Firenze Vedotta all'Indiano, ancora una volta in direzione del capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze e ricordiamo la nuova viabilità in zona via Mannelli. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Lunedì 21 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo dell'evento del 2 ottobre prossimo a Lucca, una tavola rotonda dedicata alle nuove sfide della formazione dopo l'accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neo Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta solo su Radio Lady. Lady.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
5: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
6: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
5: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
6: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
5: Lady.
7: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
8: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
7: E shop online sul sito alinomancini.com.
8: Un'emozione che non finisce mai.
5: Lady.
8: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: Lady.
9: Martedì 22 settembre alle 17.15 c'è Pillole di Storia di Empoli. Con Giovanni Guerri, appassionato di storia locale e collezionista, ripercorriamo avvenimenti, personaggi e luoghi che hanno plasmato la storia del nostro territorio. Nella prossima puntata parleremo dei giornali e dei periodici di Empoli. Non perdete l'appuntamento martedì pomeriggio su Lady.
10: Radio Lady, porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
11: Good morning.
8: Buongiorno Lady.
11: Good morning.

E ci piace riascoltare Annalisa di questo successo del 2024, sinceramente, come ci piace anche questa canzone di qualche anno fa di Justin Bieber che si chiama What Do You Mean? Che cosa intendi? Cosa intendo? Boh, non lo so, intanto si chiama così.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e dopo il record di 15 podi senza vittorie conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia con il leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez, costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia, che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile, che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il pallavela trascina i ragazzi di Feve De Giorgi, che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia con l'Italia, che partirà ancora favorita. Il basket è il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana va all'Olimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche ai 23 punti di Moses Wright e 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su 3 alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel, che domina la cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. Azzurro era partito male, ma chiuso in crescendo mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sixa, medaglia di bronzo. Per Pippo è il sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
2: Spot. Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
3: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
4: Lady. Anche in autunno un grande mercato.
5: Tantissimi espositori.
4: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
6: In piazza Matteotti 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
4: Mercato su giardini. Lo shopping d'autunno domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti. Teotti a Empoli.
6: Evento organizzato da Amba Confesercenti. Lady.
7: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
8: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
7: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
8: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
7: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
8: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
9: Lady. PM Auto e Tuscania Auto si trasformano in un vero Luna Park. Gonfiabili, zucchero filato, giochi a premi e tanto divertimento per i bambini, per i grandi e per chi adora l'energia e la vitalità. Sabato 26 settembre a Empoli e a Lucca arriva Epic Luna Park. Scopri la nuova Skoda Epic. Gioca e colleziona i timbri del passaporto. Costruisci la tua Epic per conquistare premi favolosi. Ti aspettiamo da PM Auto a Empoli e da Tuscania Auto a Lucca. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero e gratuito per tutti. Maggiori info in concessionaria e su gruppomechetti.it.
10: Lady.
11: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
12: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
11: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
13: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
15: Questa è Lady.
16: Good morning.
17: Buongiorno Lady.

0: tutto. Oh, tutto. Sta canzone di Ultimo.
1: Che ti piace, perché l'ho vista, hai fatto gli occhi a cuoricino quando l'hai ascoltata.
0: Bella.
1: E quindi esce proprio il tuo lato romantico.
0: Compie quanto te.
1: Lui, 37, Jason Derulo?
0: Sì.
1: Siamo coetanei.
0: Sì, è vero. Riding solo.
1: Yeah.
0: E poi seguire?
1: Il GR Traffico. No, scusa.
0: Ma che GR Traffico?
1: Il notiziario locale delle 10.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady Notizie.
5: Di nuovo ben trovati con l'informazione regionale. Negozi chiusi per 2 ore, commercianti in protesta davanti al comune di Empoli dopo gli allagamenti provocati dall'ondata di maltempo che giovedì scorso ha colpito la città. La mobilitazione è in programma giovedì 24 settembre dalle 16 alle 18, quando gli esercizi aderenti abbasseranno le saracinesche per chiedere interventi sul sistema fognario e sulla manutenzione del centro storico. A far scattare la protesta sono state le conseguenze delle intense precipitazioni che hanno interessato Empoli, con 75 mm di pioggia caduti in circa un'ora. L'obiettivo dei commercianti è ottenere un piano di interventi che affronti le criticità e riduca il rischio di nuovi allagamenti. Un uomo di 64 anni, originario di Forlì, è morto ieri mattina nelle acque dell'isola di Giannutri, nell'arcipelago toscano, dopo aver accusato un malore mentre stava effettuando un'immersione subacquea. Secondo quanto emerso, il 64enne sarebbe stato insieme alla moglie quando si è sentito male. L'allarme è scattato alle 10.38 con l'attivazione dei soccorsi da parte della centrale operativa del 118 dell'ASL Toscana Sud-Est. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Giannutri, il soccorso Pegaso 2 e le unità della Guardia Costiera. Nonostante i tentativi di rianimazione per l'uomo, non c'è stato niente da fare e i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso. Un 76enne invece è rimasto ferito ieri da un compagno di caccia durante una battuta in provincia di Grosseto, a Campagnatico. L'uomo, secondo quanto emerso, è stato raggiunto da una fucilata. Sarebbe stato colpito da diversi pallini a una mano, a un braccio e al gomito dell'altro braccio. Il cacciatore che ha sparato avrebbe spiegato l'aver udito e visto alcuni volatili alzarsi in volo da dietro la vegetazione. L'uomo avrebbe quindi puntato il fucile in quella direzione e fatto fuoco, senza accorgersi della presenza del compagno di caccia. Immediato l'intervento del 118 che ha soccorso l'anziano e lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso. Nella notte fra sabato e domenica, ignoti avrebbero sversato olio in gran quantità sulla carreggiata della variante di Ponte Tetto, nel tratto all'altezza del canale Ozzeri di via di Vico Pelago a Lucca, per poi appiccare il fuoco. Dai primi rilievi, si spiega dal comune di Lucca, sembra che qualcuno abbia sparso intenzionalmente una sostanza oleosa sulle carreggiate e l'abbia incendiata. Le operazioni di spegnimento sono state seguite da quelle di bonifica, che si sono rivelate molto complesse per le dimensioni della chiazza oleosa. La strada è rimasta chiusa fino al primo pomeriggio di ieri. Inaugurata a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull'Arno, una pista di ciclocross lunga oltre 2 chilometri, immersa nel verde e attrezzata per consentire ad adulti e bambini di praticare attività ciclistica in sicurezza. La nuova struttura è nata dalla collaborazione fra il Giro delle Cerbaie, l'amministrazione comunale e la parrocchia di San Michele Arcangelo. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, fra gli altri, Bernard Dica, il presidente del Comitato Regionale Toscana della Federazione Ciclistica Italiana Luca Menichetti, il vicepresidente Federico Micheli. Il nuovo tracciato si sviluppa per oltre 2 chilometri nelle campagne della zona ed è stato pensato non soltanto per il ciclocross, ma più in generale per ospitare diverse attività legate alla bicicletta. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: La cronaca in apertura, operazione di contrasto alla camorra dei carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba di oggi i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operante a Caivano e Casoria.
6: Che ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti a piedi. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, poco distante da Grinzane e Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero inseguì e uccise due ladri e per questo è stato condannato a più di 14 anni di reclusione. Il 35enne che ha sparato con una pistola regolarmente detenuta è indagato per omicidio. Si trovava in una cascina che la famiglia sta ristrutturando quando si è accorto dei ladri e esploso i colpi. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti.
7: Siamo alla politica, un anno ad alta tensione per la Lega, coi governatori in pressing sul segretario che a Pontida spiazza la fronda nordista. Proporrò un congresso straordinario a ottobre, dice dal palco chiedendo la fiducia per la mia famiglia. Sintomo che la Lega va rilanciata, dice il capogruppo al Senato Romeo, il più critico con il leader del Carroccio. Sul pratone va in scena la diaspora leghista, tifo con fischi e cori e t-shirt pro e contro. Vannacci intanto incassa l'endorsement di AfD, Alternative für Deutschland. Hanno un programma simile al nostro, dice.
6: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte, il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
7: Dall'estero, una valanga ha travolto e ucciso un alpinista indiano tedesco, la sua guida nepalese, sul Manaslu in Nepal, l'ottava montagna più alta del mondo coi suoi 8.163 metri. I due si trovavano al campo 3 quando nella notte la massa di neve ha investito la loro tenda. I due avevano raggiunto la zona dopo aver lasciato il campo 2 nonostante le condizioni meteo avverse. Altri sei componenti della stessa spedizione avevano invece scelto di tornare indietro.
6: Il calcio, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 contro l'Atalanta e va a 10 punti. Bene in campo ma non sugli spalti, cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire e batte il Como 2-0 segnando la prima sconfitta per Fabregas. Il Genoa invece colleziona un'altra sconfitta fuori casa, questa volta col Parma, finisce 2-1. Il Milan si impone sul Lecce 3-0 e scavalca di un punto la Juve. Fiorentina-Napoli finisce 1-1.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Lady, Lady. La musica che cattura. Disco novità.
9: John Legend, Daylight. Disco novità su

0: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
1: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 98 06.
2: Lady. Monta in sella.
3: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
5: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
6: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. A tartufi.
5: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
6: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
5: Lady.
7: Anche in autunno, un grande mercato.
8: Tantissimi espositori.
7: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
9: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
7: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
9: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
5: Lady.
10: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
11: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
10: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
12: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
13: Good morning, buongiorno Lady.

0: qualcosa per te, l'ultimo singolo di Ligabue. Allora, caro Simone,
1: sì,
0: siamo pronti perché oggi sai che giorno è?
1: Oggi è il 21 settembre.
0: 21. Oggi è il 21 settembre, quindi da calendario oggi è? Da calendario, oggi è
1: l'inizio dell'autunno.
0: Quindi
1: è l'equinozio
0: di autunno. Va bene. Ma anche se in realtà, come sai, astronomicamente parlando, è un po' più spostato in avanti,
1: esatto,
0: no? Quindi in realtà l'autunno vero

0: e ci siamo levati di torno.
1: Avete sentito il gesto?
0: No,
1: era l'applauso.
0: Era una zanzara. Applauso. C'è una zanzara qui, vedi? Ci siamo tolti di torno.
1: Esatto, sì, anche basta.
0: No, mi pizzica, sì, vedi, guarda, no, mi ha pizzato.
1: L'ho vista girare.
0: Sta girando. L'estate. Diciamo.
1: Ce la siamo. Il caldo torrido ce lo siamo tolti.
0: Sì, ora.
1: Anche se comunque ieri
0: anche se
1: caldo,
0: insomma in quei giorni insomma un po' ancora
1: però,
0: un po' calduccio, però vabbè, comunque ragazzi, così. Ok, comunque oggi inizia l'autunno. L'equinozio sarà il 23, ma che cos'è l'equinozio?
1: Che cos'è l'equinozio?
0: Potremmo fare un vero e falso così improvvisato.
1: Ma anche
0: però
1: no.
0: È il momento della rivoluzione della Terra intorno al Sole, in cui la nostra stella si trova allo zenit dell'equatore?
1: Sì.
0: Bravo.
1: Hai visto?
0: Cioè, detto parole povere.
1: Diccelo tu che sei brava. Ti ascoltiamo.
0: Quando i raggi del Sole sono perpendicolari all'asse di rotazione,
1: esatto,
0: della Terra,
1: esattamente.
0: E i due emisferi ricevono la stessa quantità di luce. Succede solo durante gli equinozi, perché il Sole è precisamente sulla testa di chi si trova all'equatore, va bene? La traduzione letterale della parola infatti significa equinozio, vuol dire notte uguale, quindi vuol dire che indica un momento dell'anno in cui notte e giorno durano lo stesso,
1: esatto,
0: numero di ore. In genere, sai,
1: esatto,
0: d'estate dura molto di più il giorno,
1: sì,
0: d'inverno,
1: certo,
0: dura molto di più.
1: Abbiamo già visto che comunque la luce si stava...
0: Oggi sono uguali.
1: Ok.
0: E il periodo di luce, che è sempre un po' più lungo di quello del buio, oggi sarà esattamente il uguale, e da oggi in poi saranno le ore di buio a prendere il sopravvento,
1: quelli di luce,
0: ahimè, per chi ha un megarbi buio.
1: No, aspetta, la frase è: esco dal lavoro
0: ed è già buio.
1: Questa dove vai è questa. Tu entri la mattina
0: ed è bello e buio.
1: E tu esci fuori
0: e in genere
1: buio.
0: La lamentela che tutti fanno, no? Che ha il suo fascino, secondo me.
1: Allora è un po' triste all'inizio,
0: che
1: devo
0: triste
1: dire.
0: È triste.
1: No, allora c'è da dire che hanno ragione, all'inizio è un po' triste. Poi ti abitui e ha un suo fascino, perché senti quell'odore di calda arroste.
0: Perché te peggio subito è mangiato.
1: Funghi, calda arroste e polenta è il suo must.
0: Quindi, insomma,
1: Bene,
0: diciamo,
1: grazie.
0: Possiamo, anche se sarà il 23, insomma, però oggi possiamo dire che inizia l'autunno.
1: Io non so perché, ma il nome equinozio mi fa sempre ridere. Oppure potrebbe essere anche un nome di una persona. Come ti chiami? Mi chiamo equinozio.
0: Meglio di solstizio.
1: Solstizio
0: è anche difficile da dire.
1: Solstizio è più difficile. Equinozio è più carino, non so come mai. Ci sono quei nomi.
0: Chiama un gatto, come lo chiami? Equinozio.
1: Ma,
0: originale.
1: Che poi c'è ozio finale. Quindi
0: hai capito?
1: Pigro,
0: quindi è perfetto per i gatti, perché
1: equinozio,
0: durante il giorno dormono.
1: Esatto. Brava Cri.
0: E si svegliano, fanno i pazzi durante la notte.
1: Sai qual è un altro nome molto bello? Splash.
0: Sì, Splash. Un gatto, ma gli Splash.
1: Mi chiami Splash.
0: No,
1: perché
0: dai,
1: odia farsi magari la doccia, il bar, toccare l'acqua.
0: Ah,
1: Splash.
0: Però bello, interessante.
1: Eh?

0: Pesce di Martino con Splash. Tra poco, dopo gli spot, insomma, delle 10.30, arrivano Gronchi Safety Lab, quindi i nostri Michael Cantarella e Gianni Cianci, con un ospite in collegamento telefonico per parlare ancora della tavola rotonda del 2 ottobre presso l'Hotel Guinigi a Lucca, dove si parlerà di sicurezza e oltre l'obbligo normativo.
1: Bello, insomma,
0: quindi un bel tema da affrontare insieme. Lo faremo dopo Francesco Gabbani e dopo il GR Traffico.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Piano 1 Variante. In A11 code tra Sesto Fiorentino e Firenze Pereto, tra Pistoia e il bivio con la 1. Ci spostiamo in Fipiri per viabilità esterna che non riceve, code verso Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est, e code in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno. Permangono inoltre code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al TPL. Da questa settimana è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La misura nasce su volontà della Regione Toscana per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Lunedì 21 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Parleremo dell'evento del 2 ottobre prossimo a Lucca, una tavola rotonda dedicata alle nuove sfide della formazione dopo l'accordo Stato-Regioni. Non mancate, Neo Safety vi aspetta lunedì alle 10.35 in diretta solo su Radio Lady. Lady.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it. Lady.
5: PM Auto e Tuscania Auto si trasformano in un vero Luna Park. Gonfiabili, zucchero filato, giochi a premi e tanto divertimento per i bambini, per i grandi e per chi adora l'energia e la vitalità. Sabato 26 settembre a Empoli e a Lucca arriva Epic Luna Park. Scopri la nuova Skoda Epic. Gioca e colleziona i timbri del passaporto. Costruisci la tua Epic per conquistare premi favolosi. Ti aspettiamo da PM Auto a Empoli e da Tuscania Auto a Lucca. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero e gratuito per tutti. Maggiori info in concessionaria e su gruppomechetti.it. Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
8: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Orma Casa a Empoli.
9: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
8: Da Orma Casa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
9: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
8: Da oltre 50 anni Orma Casa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
9: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
7: Lady.
10: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
11: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
12: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
11: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
13: Ma io questa non me la vedo.
11: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
14: Questa è Lady.

0: Rientriamo in diretta su Radio Lady, sono le 10:37 minuti, siamo pronti per un nuovo appuntamento con Gronchi Safety Lab, con i nostri amici di Neo Safety. Allora do il buongiorno sempre a Gianni Ciancio e Michael Cantarella, buongiorno ragazzi, buongiorno, ben ritrovati.
1: Ciao a tutti.
0: Allora scusate, ma abbiamo un ospite telefonico che vogliamo presentare subito. Comunque abbiamo, come avete sentito dai nostri promi, riparliamo appunto della tavola rotonda organizzata per il 2 ottobre presso l'Hotel Guinigi di Lucca, e uno dei relatori appunto che interverranno è in collegamento telefonico con noi, quindi do il ben trovato a Daniele Gioffredi, segretario generale CGIL Toscana Nord. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
0: E ben trovato, quindi sappiamo appunto che è in riunione, quindi insomma grazie per il tempo insomma che ci vorrà concedere, quindi immagino Michael tu voglia introdurlo.
1: Sì, brevemente, Daniele Gioffredi, appunto segretario CGIL Prato Pistoia. Abbiamo voluto lui con noi il prossimo 2 ottobre proprio perché era la voce del sindacato, è molto importante, quindi avere una sua posizione, no, rispetto a quelle che sono le novità dell'accordo Stato-Regioni, ma soprattutto più in generale quelli che sono gli impatti della formazione, in questo caso la formazione obbligatoria, anche proprio sulla sicurezza dei lavoratori, che è un tema sappiamo bene essere molto a cuore a tutto il comparto sindacale.
2: Sì, grazie intanto dell'invito all'importante convegno che farete. Dal mio punto di vista, da quello sindacale, l'accordo Stato-Regione è un accordo importante, e il primo effetto sicuramente positivo è quello di avere rilanciato l'attenzione per la formazione di tipo prevenzionistico, il tema della prevenzione, quel processo educativo diretto a trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, alla identificazione, alla riduzione e alla gestione delle crisi. Noi davvero abbiamo bisogno di questo tipo di attenzione, perché troppo spesso la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene identificata solo con la sua dimensione obbligatoria, e c'è molto spesso troppo scollamento tra la regolarità degli adempimenti formali delle carte a quello che succede nella realtà, e la vera differenza la fanno appunto la prevenzione e la formazione. Abbiamo davvero bisogno di sostanza per raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo più nobile e allo stesso tempo l'unico, che è quello della regolamentazione della salute e sicurezza sul lavoro, che è quello del ritorno a casa, perché oggi le statistiche purtroppo ci dicono, e i numeri sono persone, che 3 persone ogni mattina si alzano e non tornano dalle proprie famiglie a casa perché hanno avuto un infortunio mortale sul lavoro. Cioè l'unico motivo per tornare a casa può essere quello della stanchezza, ma non altro. E quindi già questo accordo rimette al centro appunto il tema della prevenzione e della formazione, perché la sicurezza deve essere vista proprio nell'ottica di un investimento, non un costo che poi diventa, se no, un costo sociale, ma soprattutto deve essere visto come un fattore di qualità del lavoro. Ci deve essere anche una premialità, uno statuto per la sicurezza, perché cosa è stato fatto, una patente a punti per esempio non va in quella direzione. E quello che sta succedendo, e che davvero grida vendetta, è che si muore ancora come nel secolo scorso in tanti settori, nell'edilizia, in agricoltura, ma anche nelle aziende e attraverso macchinari, sempre le stesse modalità, nonostante invece la tecnologia abbia fatto passi da giganti, la digitalizzazione, se pensiamo all'intelligenza artificiale. E evidentemente in molti casi, non per tutti, ci sono anche imprenditori, diciamo, che da questo punto di vista invece investono, molto spesso servono a ridurre i costi, per aumentare produttività e ridurre i tempi del lavoro. Quindi la sicurezza dal nostro punto di vista, quello sindacale, non è un costo ma deve essere un diritto. Allora però ci sono questioni che non possono essere più rimandate e vanno affrontate con urgenza. Questo è il tema della prevenzione, della formazione permanente, l'investimento anche per esempio nella sanità rispetto alla salute e sicurezza diventano determinanti. Il tema della formazione, io l'ho vista sempre come educazione, come l'educazione civica, deve essere uno zainetto che uno porta con sé, una sorta di patentino della sicurezza come un prezioso credito formativo. E poi l'altro tema che non è scollegato, che è centrale e determinante, che il tema della sicurezza va affrontato a 360 gradi, non a compartimenti stagni, non scollegato dal mercato del lavoro, dalla qualità dell'occupazione, dal tema della precarietà, dal tema degli appalti, perché spesso chi ha un infortunio sul lavoro, non necessariamente mortale, ma purtroppo spesso è mortale, è giovane, con contratti di pochi giorni, di poche ore, è precario e magari anche immigrato. Questo sta avvenendo sempre più spesso e quindi il cantiere, per esempio, di Via Mariti, dove è successo quella strage eclatante, ma sono tante le stragi che stanno avvenendo, è emblematico. Tante imprese, massimo ribasso, subappalto, contratti diversi, tante lingue e tante etnie diverse, quindi c'è anche un problema di come formare dal punto di vista linguistico e culturale tanti lavoratori, magari arrivano da condizioni diverse, e quando poi ci sono le crisi, purtroppo è sempre stato così, aumenta il rischio. Questo è un periodo, diciamo, di una crisi strutturale, c'è più pressione per recuperare la produttività persa e può diventare appunto anche questo fatale. Quindi dove appunto prevale il mercato? Quando c'è precarietà e insicurezza, della stabilità lavorativa portano esse stesse ad avere più pressioni, c'è più insicurezza e più possono succedere cose di questo genere. Tra l'altro, lo dico come inciso, noi sul tema degli appalti come CGL stiamo facendo una raccolta di firme con una legge di iniziativa popolare, perché diciamo che stesso lavoro, stesso contratto e stessi diritti, perché lì si annidano molto spesso, e questo va anche a beneficio delle aziende serie, perché quando si fa dumping contrattuale, salariale, quando si vince un appalto scomputando i costi della sicurezza con il massimo ribasso, è evidente che poi ci rimettono le aziende più sane, ci rimette il lavoro più complessivamente. Quindi io partendo appunto dalla questione di quell'accordo Stato-Regione, che noi riteniamo assolutamente importante, provato ad allargare il tema su una questione appunto più generale, non può essere scollegata, perché c'è un problema di carattere sociale, riguarda appunto il mercato del lavoro, ma riguarda anche come stanno le persone all'interno della nostra società. C'è un tema importante di legalità, di infiltrazioni mafiose, ma c'è anche un tema appunto di integrazione delle persone, quando prima appunto parlavo di lingue.
0: Perfetto, direi, ecco, ha inquadrato molto bene.
3: Ha toccato tutti i temi fondamentali,
0: esatto. Quindi noi la ringraziamo per il suo intervento. Ricordiamo appunto che Daniele Gioffredi sarà uno dei relatori di questa tavola rotonda. Quindi grazie per il suo intervento.
2: Grazie a voi, mi dispiace di non aver potuto fare con un collegamento visivo, ma appunto mi sono ritagliato però questo tempo, perché ritengo che sia il tema della sicurezza sia un tema prioritario, perché attiene a quella che è l'attività di un territorio e riguarda anche la nostra Costituzione, dove si mette al centro il lavoro, e se si muore il lavoro è evidente che questo va a inficiare anche quello che invece hanno provato padri costituenti, chi c'è stato proprio noi, a portare come dignità del lavoro.
0: È vero, è vero. Grazie a Daniele Gioffredi, segretario generale CGIL Toscana Nord, appunto Prato Pistoia, grazie per il suo intervento, e quindi chi parteciperà, insomma, potrà ascoltarla poi il 2 ottobre a Lucca. Grazie davvero.
2: Buon lavoro.
0: Buona giornata. Allora, direi che ecco, è accentrato,
1: vedete,
0: proprio.
1: Sì, si vede che l'abbiamo detto tante volte, il tema della formazione e il tema del convegno è proprio questo, cioè cercare di allargare il più possibile la visione di un problema che ovviamente ha tante sfaccettature, no? In questo caso abbiamo ascoltato naturalmente la voce del sindacato, di un sindacato che naturalmente ha un ampio spettro e che guarda anche a delle situazioni, no? A delle caratteristiche di cui parleremo appunto il prossimo 2 ottobre, e che guardano in faccia una realtà che è quella appunto delle tante difficoltà che ci sono, no? Nell'applicazione reale dell'accordo, sì. Le problematiche appunto, sì, che citava anche Gioffredi sugli appalti, il problema della lingua, perché molto
0: quello mi ha colpito, infatti, che ci si pensa poco, però c'è anche l'incomunicabilità a volte, no?
1: Sì, tra l'altro poi ce lo spiega meglio Gianni, che è lui il nostro esperto tecnico sull'accordo, però è una precondizione ovviamente quella della conoscenza della lingua. Il nuovo accordo ci obbliga a fare dei test ovviamente di conoscenza della lingua italiana e eventualmente, se no, a ragionare di lingue, quindi l'inglese, il francese o comunque le lingue che pur oggi capita di ascoltare, no? In tante aziende che sono magari anche del sud-est asiatico e che necessitano di interpreti. Non è facile per le agenzie formative, ma nemmeno per le aziende, e anche per le aziende trovare delle soluzioni anche alla comprensione, no? dei testi sull'obbligo formativo, perché ovviamente non è facile, no? Certo. Riuscire a raggiungere certo. tutti, e questo causa ovviamente costi aggiuntivi, come si potrà capire. Ecco, queste sono le tante sfaccettature che poi dopo ci fanno riflettere sul fatto che non è così semplice, no? Lavorare nella formazione obbligatoria.
0: È vero, è vero.
3: Ma più che altro, secondo me, il segretario CGL ha centrato un aspetto molto fondamentale, che è stato un po' la matrice che ci ha fatto lavorare a questo convegno che ci sarà il 2 ottobre a Lucca. Ovvero, lui ha parlato di formazione permanente. In realtà il termine tecnico, senza addentrarci troppo, è formazione continua. All'interno del mondo del lavoro i lavoratori, i dipendenti devono continuamente formarsi, sia a livello obbligatorio che a livello trasversale. Il nuovo accordo porta al centro e mette al centro, e secondo me è questo l'obiettivo che tutti noi che lavoriamo nel mondo della sicurezza e della formazione dobbiamo avere, mette al centro l'individuo. Quindi Michael ha fatto, come Gioffredi, hanno fatto l'esempio della lingua. Viviamo in un contesto multietnico, certo, e quindi certo. dobbiamo adattarci, e lo facciamo a ben volere, perché è giusto che sia così, e soprattutto è giusto trovare gli strumenti. Il primo strumento che noi come NEOS, ma soprattutto il gruppo Gronchi, ha come obiettivo è trovare uno strumento che ci permetta di poter dialogare costantemente in maniera trasversale. La prima idea che ci è venuta in mente è appunto creare un convegno, o perlomeno un incontro che almeno una volta l'anno mette davanti sia i tecnici sia gli imprenditori, ma anche ai lavoratori, perché la cosa che faremo il 2 ottobre non è un intervento o un incontro chiuso tra persone, certo, che lavorano tecnici, nel settore,
0: diciamo.
3: No, è anche quello, ma soprattutto è un incontro, come c'è scritto nella locandina, ingresso libero,
0: ingresso
3: per tutte le persone
0: partecipare.
3: Vogliono capire come sta andando e come sta evolvendo il mondo del lavoro e soprattutto il mondo della sicurezza e della formazione. Per questo il 2 ottobre ci troverete a Lucca, all'Hotel Guinigi, certo. dalle 9.30 in poi. Ora, entrando un po' più sul tecnico, è un incontro che rilascia dei crediti formativi. Noi come agenzia formativa possiamo rilasciare degli attestati di frequenza che possono servire ad esempio agli RSPP per avere un credito quando hanno l'aggiornamento obbligatorio, ai datori di lavoro, visto che, come diceva la scorsa settimana Fantini, una delle grandi novità del nuovo accordo è l'introduzione della formazione obbligatoria per i datori di lavoro. Quindi insomma, okay. partecipare significa anche avere una convenienza, passatemi il termine, dal punto di vista formativo.
0: Assolutamente.
3: Ecco, i relatori, che li presenteremo strada facendo nel corso di queste settimane, abbiamo conosciuto Fantini, che sì. è uno dei massimi esperti nel mondo della sicurezza e della formazione, nonché uno delle persone, detta in maniera molto asciutta, è una delle persone che ha avuto la possibilità di mettere mano al nuovo accordo e che è in stretto contatto con il ministero. Gioffredi, che abbiamo conosciuto oggi
0: e quindi CGL. Poi immagino che ne sentiremo ancora, no? Ne conosceremo ancora per le prossime puntate, insomma, sì. perlomeno ci proviamo, perché è importante anche sentire le voci, no?
3: sì,
0: dei relatori.
3: Ora stiamo cercando di convincere Lorenzo Giuntini, che è il presidente della cooperativa Morelli, nonché presidente di Conf Cooperative Toscana Nord, quindi per far capire che anche le cooperative da questo punto di vista sono coinvolte. Abbiamo la fortuna di avere l'HSE, che è il responsabile di tutta la sicurezza della Lucart, una delle maggiori industrie nel cartario da questo punto di vista. Ci sarà Stefano Gronchi, che è il legale rappresentante certo. del gruppo Gronchi, e poi Stefano Innocenti, che è il responsabile della sicurezza di un dipartimento dell'ASLA, che rappresenta appunto anche il punto di vista di un ente di controllo, diciamoci la verità. Ora Michael è molto umile e poi gli passo subito la parola. A coordinare i lavori ci sarà Michael Cantarelli.
0: Ci sarà Michael, oh, qui veniamo.
1: La cosa importante da dire, a parte il mio coordinamento, insomma la moderazione della mattinata, è che è una tavola rotonda. Non ci saranno interventi frontali se non quello di Lorenzo Fantini, che aprirà la mattinata e ci darà gli elementi per far partire la discussione. Però ci abbiamo tenuto molto a lasciare questo incontro non come un vero e proprio convegno, passatemi il termine.
0: Cioè non qualcosa dove si viene passivamente e si ascolta.
1: Dove c'è il relatore che che ci dice ovviamente, ci dà delle informazioni molto importanti, però non c'è uno scambio. Noi abbiamo voluto fare un dibattito e infatti vedete che abbiamo cercato di dare la voce sia alla parte, diciamo, più rappresentativa delle istituzioni, quindi da un lato il tecnico ASL, dall'altra i sindacati, comunque Confcooperative è un'associazione di categoria, il sindacato in questo caso CGIL, imprenditori, responsabili HSE di grandi aziende, per avere un quadro a 360 gradi di quelle che sono tutte le problematiche che toccano.
0: Che magari ne possono emergere altre durante
3: Bravissima.
0: La tavola rotonda.
3: Cioè, ne dovrebbero
0: emergere
3: anche altre,
0: no?
1: E come
0: altre.
1: Si vede, no? Ognuno poi avrà il suo punto di vista. Gioffredi ci ha dato, no, degli input molto particolari.
0: Sì, sì.
1: Sicuramente gli imprenditori replicheranno con quelli che sono, immaginiamo, le problematiche quotidiane che si trovano ad affrontare. Ognuno avrà il suo punto di vista, perché vedete, l'unico modo per far diventare importanti e ben fatte le leggi è che siano applicate veramente,
0: assolutamente,
1: no? Quindi
0: vanno conosciute,
1: non devono rimanere
0: lettera
1: morta, e questo è un modo, perché è anche
0: certo.
1: Il nostro lavoro interpretare e far capire quali sono le potenzialità e anche, perché no, segnalare quali sono le difficoltà. Noi ci facciamo tramite di questo percorso perché è il nostro lavoro.
3: E soprattutto, e poi chiudo, io mi rivolgo a tutti i tecnici all'ascolto nel mondo della sicurezza, RSPP, ASPP, ma anche datori di lavoro di piccole aziende con 10-15 dipendenti. Rivolgetevi al nostro gruppo, contattateci a formazione@neos-srl.com, ma anche solo per chiedere informazioni,
0: bravo,
3: perché
0: quindi per saperne anche qualcosina di più
3: abbiamo,
0: no?
3: Bisogno comunque di tenere sotto controllo l'aula, perché rilasceremo degli attestati, e soprattutto avete la possibilità di dialogare con le istituzioni, perché è importante questo.
0: Perfetto, noi parleremo ancora di questa tavola rotonda martedì prossimo, perché la settimana prossima siete attesi appunto di martedì, quindi di nuovo qui, quindi parleremo ancora di questa importantissima tavola rotonda. Grazie al nostro responsabile tecnico Gianni Cianci,
3: grazie.
0: E grazie al direttore operativo e commerciale Michael Cantarella per grazie. Essere stati con noi oggi. Grazie alla prossima
3: grazie
0: settimana.
4: Questa è Lady.

Lunedì 21 settembre, Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino, ci presenta una serie di appuntamenti speciali, pensati per vivere un'esperienza unica tra sapori autentici, atmosfera raffinata e passione per il tartufo. Vi aspettiamo in diretta alle 17:35 per saperne di più. Non mancate! Lady.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
3: Martedì 22 settembre alle 17.15 c'è Pillole di Storia di Empoli. Con Giovanni Guerri, appassionato di storia locale e collezionista, ripercorriamo avvenimenti, personaggi e luoghi che hanno plasmato la storia del nostro territorio. Nella prossima puntata parleremo dei giornali e dei periodici di Empoli. Non perdete l'appuntamento martedì pomeriggio su Lady.
4: Lady.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974.
4: Lady.
8: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
7: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
8: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
7: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
9: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
7: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
10: 0571 77 256. La linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
11: Good morning. Buongiorno Lady.
12: Good morning.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E questa era Ernia con Dedica, che tra l'altro si è sposato con Valentina Cabassi esattamente il sabato 19 settembre, tra l'altro incontrata ad una festa alla quale lui non voleva partecipare, invece poi ha incontrato l'amore.
2: Però poi
1: l'amore.
2: A un certo punto lui è dovuto andare via.
1: Perché?
2: Perché si è sentito male.
1: Mamma mia, per l'ernia?
2: Sleeping
1: in the car, direttamente dal 1992, Roxette.

0: Sono le 11:07.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In apertura alle notizie dall'estero, un agente dell'ICE, l'agenzia federale statunitense che si occupa di immigrazione, ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto ieri dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è Wilber Rafael Garces Perez, venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al busto e inizialmente ricoverato in condizioni gravi.
4: Il voto in Russia, con il 52,7% delle schede scrutinate, il partito di governo di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni col 57,84% dei voti, seguito dal Partito Comunista della Federazione Russa col 13,74% e dal Partito Liberal Democratico della Russia con l'8,73%, registrata un'affluenza record del quasi 57%.
5: In Italia, per la cronaca, operazione di contrasto alla camorra dei Carabinieri nelle zone di Caivano e Casoria, nel napoletano. Dalle prime luci dell'alba i militari dell'arma hanno eseguito una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea nei confronti di 34 persone. Tutti i soggetti sono gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze con l'aggravante del metodo mafioso. Un'associazione di tipo camorristico armata facente capo al clan Angelino, operanti a Caivano e Casoria.
4: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
5: La politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne, incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base M5S Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
4: Oggi il presidente Mattarella e il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara partecipano ad Amatrice alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027. Una scelta dal forte valore simbolico. Sono trascorsi 10 anni dal terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia, provocando 299 vittime, 365 feriti e circa 40.000 sfollati. L'appuntamento offre anche l'occasione per fare il punto sulla sicurezza antisismica delle scuole italiane.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Lady. La musica che cattura.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Lunedì 21 settembre 2026 è il 264esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:09. Il santo del giorno è San Matteo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 settembre del 1924 Vittorio Emanuele III in persona inaugura alla Inate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. Nel 1990 il giudice Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, a soli 38 anni viene assassinato dalla mafia della Stidda in lotta con Cosa Nostra, mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Nelle intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini. Nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy. Con Lo Hobbit lo scrittore britannico inaugurò la celebre saga dedicata alle creature fantastiche dell'immaginaria Terra di Mezzo, fonte di ispirazione inesauribile per la letteratura e il cinema. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 settembre del 1986 in Fiorentina-Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordisce a soli 19 anni Roberto Baggio. La sua sarà una carriera importante e ricca di successi, come pochi altri numeri 10. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 settembre del 1993 Raffo pubblica il singolo 2. Nel 1994 Necca rilascia il disco Calore Umano. E nel 1995 Ligabue lancia l'album Buon Compleanno Elvis. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Leonard Cohen, nato a Montreal il 21 settembre 1934 e scomparso a Los Angeles il 7 novembre 2016. Cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese, con l'inconfondibile voce e l'anima folk delle sue composizioni, si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia e della musica. Compie oggi 79 anni Stephen King, genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Compie 75 anni Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. È considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano. 53 candeline sulla torta di Filippa Lagerbach, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. E buon compleanno a Joan Thiele, la cantautrice italiana, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 settembre 1860 di Arthur Schopenhauer. Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell'Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Oggi vi lascio con questo proverbio: se occhio non mira, cuor non sospira.
1: Dopo oltre 50 anni di storia, Orma Casa è pronta ad aprire le porte del suo nuovo showroom a Empoli. Ne parliamo lunedì 21 settembre alle 16:35 in diretta su Radio Lady con Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa. Non mancate! Lady.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Lady.
5: PM Auto e Tuscania Auto si trasformano in un vero Luna Park. Gonfiabili, zucchero filato, giochi a premi e tanto divertimento per i bambini, per i grandi e per chi adora l'energia e la vitalità. Sabato 26 settembre a Empoli e a Lucca arriva Epic Luna Park. Scopri la nuova Skoda Epic. Gioca e colleziona i timbri del passaporto. Costruisci la tua Epic per conquistare premi favolosi. Ti aspettiamo da PM Auto a Empoli e da Tuscania Auto a Lucca. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero e gratuito per tutti. Maggiori info in concessionaria e su gruppomechetti.it.
4: Lady.
6: da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
8: Lady. La qualità di Selectia tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
9: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia tartufi.
8: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
9: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
8: Lady,

0: Questo è J-Ax. Allora, noi annunciamo subito, perché chi volesse insomma giocare con noi al vero e falso può scriverci al 388 30 30 100, perché dopo Emma e dopo Ercomi con Baci Piano
1: giochiamo al vero e falso.
0: Esatto.

0: E allora ci siamo, è arrivato il momento, è arrivato il momento.
1: Ce l'abbiamo?
0: Ce l'abbiamo, a questo punto io partirei direttamente.
1: Vai.
0: Così, anzi, di tu le regole del gioco.
1: Le regole sono che noi ci faremo quattro domande a testa, quattro io a te, tu quattro a me.
0: Esatto.
1: E la risposta può essere, la domanda è vero o falso, quindi la risposta può essere vero o falso.
0: Esatto, quindi ricordiamo anche il numero per giocare con noi, 388 30 30 100, e ora bando alle ciance.
1: Vai.
0: Chi parti tu, parto io.
1: Parto io.
0: Me la fate a me?
1: Sì, ma vai, non c'era una sigla.
0: Non c'è più.
1: Ah, non c'è più.
0: Si parte senza
1: allora,
0: sigla.
1: Allora, caro Simone,
0: sì.
1: Ascoltami molto attentamente.
0: Attentissimo. No, aspetta. Ripartiamo, aspetta un attimo.
1: Okay, ripartiamo.
0: Partiamo adesso.
1: Okay. Caro Simone, ascoltami molto attentamente. Tu conosci la smorfia, no?
0: Sì.
1: Ovvero il libro dei sogni da cui si ricavano i numeri dell'otto, no?
0: Sì.
1: Insomma, 70, quella corrisponde a quello. Allora, secondo te il nome smorfia, perché viene chiamato smorfia? Perché l'espressione facciale che gli interpreti dei sogni facevano a chi li consultava, cioè facevano una smorfia.
0: Questa potrebbe essere una spiegazione. Allora, intanto grazie per la domanda semplice, ti ringrazio perché giocare con te è veramente bello.
1: È facilissimo.
0: Allora, io direi di sì, perché ci sta, no? Che quando ti vengono raccontate delle cose, uno fa una smorfia. Però potrebbe essere troppo semplice.
1: Mi devi dire, vero o falso? Ci puoi stare un quarto d'ora, Vero o falso?
0: Vero.
1: Vero, invece è falso.
0: Lo sapevo io.
1: Pre è da Morfeo, il dio dei sogni.
0: Dei sogni.
1: E da lì
0: smorfia Morfeo. Bello.
1: 1-0.
0: E quindi un punto per la Cri. Allora, tocca a te.
1: No, tocca.
0: Cioè, tocca a te a rispondere alla mia domanda.
1: Vai.
0: Cristina.
1: Sì.
0: Per in palio cosa abbiamo messo questa volta?
1: Vabbè. Una merenda.
0: Tagliare una cipolla.
1: Gentilmente offerto da Michela.
0: Va bene, ok, grazie Michela. Tagliare una cipolla vicino a una finestra aperta può far piangere meno. Vero o falso?
1: È falso.
0: Cristina, mi dispiace,
1: ma
0: purtroppo è vera.
1: Ah!
0: Una buona ventilazione disperde le sostanze irritanti liberate dalla cipolla. Siamo pari,
1: Siamo pori.
0: Pori
1: è
0: della
1: vero
0: pelle.
1: Che in un anno ci sono 20.304 ore? Vero o falso?
0: No, falso.
1: Ok, bravo, è vero.
0: Perché?
1: No, è falso.
0: Ma
1: ce ne
0: c'è
1: sono 8.760.
0: E vai. Sei pronta?
1: Ma ragazzi. Dai, su, lavarsi, ce l'ho.
0: Ci sei? Lavarsi le mani con acqua calda elimina più batteri dell'acqua fredda.
1: È falso.
0: È falso perché la temperatura dell'acqua conta molto meno dell'uso corretto del sapone e del tempo di lavaggio.
1: Oh.
0: Brava.
1: Allora, sei pronto?
0: Vai.
1: Urano è l'unico pianeta del sistema solare ad avere 5 satelliti. Vero o falso?
0: Falso.
1: E invece è vero. Quindi siamo, aspetta, io ho sbagliato solo una volta, tu hai sbagliato due volte.
0: Sei in testa tu.
1: Vai.
0: Quante domande siamo per ora? L'ultima, questa è l'ultima.
1: Questa è l'ultima, vai.
0: Hai già vinto. No, dipende.
1: Vai.
0: Te la devo fare veramente difficile, ma veramente difficile. Questa volta sbagli.
1: E invece la prossima te la faccio facile. Vai, sono pronta, vai. Dai, su.
0: Bagnare lo spazzolino prima di mettere il dentifricio.
1: Che domanda è?
0: Questa è difficile.
1: Dai, su,
0: Cristina,
1: veloce.
0: No, aspetta, perché questo è difficile. Dicevo, bagnare lo spazzolino prima di mettere il dentifricio lo rende molto più efficace. Vero o falso? Ovviamente efficace inerente alla pulizia.
1: Mamma mia.
0: Guarda, mi fa già caldo a me.
1: Bagnare lo spazzolino
0: Te lo ripeto, bagnare lo spazzolino prima di mettere il dentifricio lo rende più efficace.
1: Vero.
0: Cristina.
1: È falso.
0: È sbagliata. È falso.
1: Base.
0: Non so perché non abbiamo più basi. Bagnarlo può essere una questione di preferenza, ma non rende il dentifricio più efficace.
1: E va bene, dai, dai. Allora, l'ultima è mia.
0: Vai.
1: Allora, sì. Marcel Bic ha inventato il rasoio. Vero o falso?
0: È vero.
1: Invece è falso.
0: No!
1: Ha inventato King Camp Gillette.
0: Perché era della Bic, era la penna. Mannaggia,
1: Gillette l'ha inventato e quindi... Signori, ho vinto.
0: Abbiamo la vincitrice come sempre, e perché vince sempre Cristina Ferniani a questo meraviglioso gioco offerto da Radio Lady. Vero e falso?
1: Mi sei vista la pancia?
0: Non importa, non importa.
1: Poi taglierò,
0: cancellerò
1: però,
0: tutto. Forse. Non
1: no,
0: so.
1: No, questo lo cancello.
0: No, lo cancello, cancello. Ma quindi pazienza. Facciamo gli applausi a Cristina Ferniani. E va bene, va bene. Andiamo avanti noi intanto con la musica per festeggiare la vincita della numero uno.
1: Sì, ma a me mi hai promesso la merenda, eh?
0: Ti ho promesso la merenda. Però ci penso.
1: Vai.
0: Va bene, Coldplay.
2: Sì.

0: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
1: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
0: Ogni possibilità inizia con un passo.
1: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per perdita di carico tra Firenze e Impruneta e bivio con la 11, per traffico tra Calenzano e via 1 variante, il tutto in direzione nord. In A11 permangono code, priorità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo. Ci spostiamo in Fipilì verso Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Viadotto all'Indiano, trovi inoltre coda tra Navacchio e Pisa Nord-Est verso Pisa e coda in uscita a Pisa Nord-Est per chi proviene da SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario da questa settimana su volontà di Regione Toscana per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi per i lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
11: Spot.
12: È suonata la campanella, si torna a scuola. E i tuoi bimbi, ci vedono bene?
13: Niente paura, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School.
12: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito.
14: Back to School, la promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
15: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
16: Cosa c'è?
15: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
18: Lady. La qualità di Selecta tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selecta, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
19: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selecta, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selecta tartufi.
18: Casa Selecta, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
19: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
18: Lady.
20: Anche in autunno, un grande mercato.
18: Tantissimi espositori.
20: Una domenica di divertimento per grandi e piccini.
21: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
18: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
21: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
18: Evento organizzato da Amba Confesercenti. Lady.
21: Martedì 22 settembre alle 17.15 c'è Pillole di Storia di Empoli. Con Giovanni Guerri, appassionato di storia locale e collezionista, ripercorriamo avvenimenti, personaggi e luoghi che hanno plasmato la storia del nostro territorio. Nella prossima puntata parleremo dei giornali e dei periodici di Empoli. Non perdete l'appuntamento martedì pomeriggio su Ledi.
8: Ledi. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
11: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
8: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
16: Questa è Lady.
22: Questa è Lady.
23: Buongiorno Lady.
24: Buongiorno Lady.
23: Buongiorno Lady.

0: Genova e Napoli, questo era Alfa, erano Alfa e Gigi D'Alessio qui su Radio Lady.
1: Ma che è Joliet?
0: Ma che dici? È Alfa? No, è Gigi D'Alessio. Ho avuto un attimo, ho sbagliato nome, no?
1: Invece è Gigi,
0: no.
1: Mi
0: fa
1: Gigi.
0: La Crimi fa gli scherzetti. Allora,
1: perché questa base?
0: Perché mi piace, va bene, mi piace, è una base che mi piace. Allora, io non so che rapporto hai tu con, diciamo, quelle chiamate di telemarketing di...
1: Ma io evito di rispondere, quando okay. vedo numeri che non conosco non rispondo.
0: Ah, tu fai così, eh?
1: Sì.
0: Però sai, a volte non è semplice capire se è una chiamata magari non a scopo commerciale oppure
1: se
0: qualcuno...
1: sono prefissi, che ne so, ti chiamano dalla Calabria, dalla Puglia.
0: Anche Nord Europa a volte.
1: Anche Nord Europa, oppure che cioè, è chiaro.
0: Però,
1: che io non rispondo.
0: Mettiamo caso che, ovviamente è un lavoro che va rispettato, perché insomma si fanno un gran mazzo, no? Le persone che stanno nel call center. Però insomma a volte può essere, diciamo, un po' fastidiosetto, soprattutto quando stiamo facendo altre cose o stiamo lavorando. Ecco, però mettiamo caso che, supponiamo che stiamo rispondendo alla chiamata, di solito come rispondi tu? Ringrazi, cioè, guardi, non mi interessa come faccio io, oppure attacchi? Perché ci sono molte persone che attaccano subito il telefono, oppure c'è chi si arrabbia proprio, no?
1: No, arrabbiarmi no, però insomma dico non mi interessa.
0: Ok, la ringrazio.
1: Sì, sì, sì.
0: Tu pensa? Pensa un po' a questo tizio in Gran Bretagna. Questa persona è andata addirittura all'anagrafe a farsi cambiare il nome. E tu dirai, perché è andata a farsi cambiare il nome? Lui si chiama Tim Price, però
1: okay.
0: fin qui è abbastanza semplice, però la P di Price lui ha voluto che riproponessero addirittura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 volte in modo che il per pronunciarlo sarebbe tipo Tim Price. E questo perché? Per rendere più difficile possibile pronunciare proprio il suo nome dalle aziende di telemarketing.
1: E soprattutto quando sono algoritmi a farlo, no?
0: Perché magari fanno Team
1: e nel frattempo ha modo di dire, di chiudere, di fare qualcos'altro.
0: Probabilmente.
1: Hai capito il furbino?
0: Però c'è da dire anche che secondo me non ha considerato questa cosa, che Price è il cognome, ma banalmente potrebbero chiamarlo Team.
1: Però in genere chiedono nome e cognome.
0: Giusto,
1: perché,
0: è vero.
1: Insomma, Tim è un nome talmente diffuso.
0: È vero,
1: che,
0: è vero. Quindi per, diciamo, confermare la persona, il cognome. Ecco, però fa ridere il fatto
1: comunque,
0: che lui abbia addirittura cambiato nome.
1: Addirittura che mi dai l'assist per dire questa cosa importante. Che quando vi chiama, ora, quando sono numeri che vengono da paesi esteri, il più delle volte sono truffe. Tipo, spesso vengono dalla Tunisia, dall'Egitto, così a
0: sì.
1: volte. E quindi la cosa migliore è non rispondere proprio. Ma se vi capita di rispondere,
0: sì.
1: comunque è un numero che magari, e capite che non è magari la persona che stavate aspettando, voi non è un amico, magari avete confuso i numeri, e vi dicono sì, pronto, parlo con il signor Simone Ursi.
0: Attenzione a rispondere sì a volte.
1: Attenzione a rispondere sì, perché il vostro sì potrebbe essere registrato e utilizzato per creare oppure per dare conferma a dei contratti.
0: È vero, è vero.
1: A parte i contratti telefonici, credo ci sia ora una norma che li non, se non li vieta, ma ne restringe molto la convalida, perché insomma
0: è
1: effettivamente è facile cascarci. La cosa migliore da rispondere è chi lo cerca.
0: Chi lo cerca?
1: Chi lo cerca?
0: Chi lo cerca?
1: Chi lo cerca? Siamo nel tal dei tali, oppure guarda, no, è in bagno.
0: È in bagno.
1: Oppure non può rispondere. Io sono la segretaria, cioè non dire subito sì, sono io,
0: certo,
1: può essere effettivamente una,
0: questo è molto vero,
1: un avallo di una truffa magari.
0: Brava Cree, perché personalmente a me succede molto spesso di rispondere sì al telefono. Sì?
1: Oppure noi spesso rispondiamo sì.
0: Esatto,
1: no,
0: sì.
1: Non dovete rispondere sì.
0: Rispondiamo no. No. Suona il telefono e fai no.
1: Oppure rispondi che c'è?
0: Il che c'è? In che dai?
1: Che vuoi?
0: Esatto.
1: Ma però insomma rispondere
0: sì.
1: Un attimo prima di verificare la tua identità,
0: un po' più generale, un po' più
1: sì,
0: generale.
1: State più su generale, accertatevi che sia una cosa che magari vi possa anche interessare, perché se non vi interessa.
0: Esatto.
1: Anzi, può essere a vostro vantaggio, perché spesso e volentieri le chiamate che arrivano, se tu attacchi. Se tu le butti giù
0: sì.
1: senza neanche rispondere,
0: sì.
1: è come dire sì, ok, questo è il mio numero, io ho deciso di buttare giù.
0: Ah, ok.
1: Invece farlo suonare a volte.
0: Forse è meglio.
1: È meglio, perché comunque dall'altra parte possono anche pensare che questo numero non è più valido. Oppure è un numero a cui non risponde nessuno.
0: Esatto.
1: E quindi lo levano dal registro.
0: Dalla lista. Brava Cree, ottimi consigli. Perché è bene, insomma, fidarsi.
1: Essere sempre pronti.
0: Però va bene. Candy!

0: Ora io non so te, ma a me questa canzone mi fa veramente tanta voglia, fa venire voglia di ballare e soprattutto tanta energia positiva, tanta felicità.
1: Ah beh, perché è una canzone
0: allegra.
1: Allegra, allegra, è vero, è vero.
0: Robbie Williams con Candy. Ma sai anche qual è l'altra canzone che mi mette voglia di ballare? O comunque dà delle good vibes, come direbbero gli americani?
1: Questa?
0: Senti, manca solo il cappello e la rosa in bocca. Flamenco Paranoia.
1: Oh mamma.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Spot. Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale, a Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady.
3: Il 3 e 4 ottobre a Firenze c'è il Global Expo Free from Florence, una manifestazione che riunisce professionisti della ristorazione, aziende del settore alimentare, medici, nutrizionisti, ricercatori, associazioni, blogger e divulgatori per promuovere una cultura del cibo più inclusiva, sicura e accessibile. Ne parliamo in studio con Ilaria Morello, coorganizzatrice dell'evento, e Riccardo Gasperini, titolare dei negozi Riccardo Gasperini senza glutine. Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 10.35 su Radio Lady.
2: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
1: Lady.
3: Anche in autunno un grande mercato.
2: Tantissimi espositori.
3: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
2: In piazza Matteotti 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
3: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
2: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
1: Lady.
5: PM Auto e Tuscania Auto si trasformano in un vero Luna Park. Gonfiabili, zucchero filato, giochi a premi e tanto divertimento per i bambini, per i grandi e per chi adora l'energia e la vitalità. Sabato 26 settembre a Empoli e a Lucca arriva Epic Luna Park. Scopri la nuova Skoda Epic. Gioca e colleziona i timbri del passaporto. Costruisci la tua Epic per conquistare premi favolosi. Ti aspettiamo da PM Auto a Empoli e da Tuscania Auto a Lucca. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero e gratuito per tutti. Maggiori info in concessionaria e su gruppomechetti.it. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledy.it.
6: Good morning.
7: Buongiorno Lady.

0: Sono le 12:03.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady Notizie.
5: Bentrovati con l'informazione regionale. Negozi chiusi per 2 ore, commercianti in protesta davanti al comune di Empoli dopo gli allagamenti provocati dall'ondata di maltempo che giovedì scorso ha colpito la città. La mobilitazione è in programma giovedì 24 settembre dalle 16 alle 18, quando gli esercizi aderenti abbasseranno le saracinesche per chiedere interventi sul sistema fognario e sulla manutenzione del centro storico. A far scattare la protesta sono state le conseguenze delle intense precipitazioni che hanno interessato Empoli, con 75 mm di pioggia caduti in circa un'ora. L'obiettivo dei commercianti è ottenere un piano di interventi che affronti le criticità e riduca il rischio di nuovi allagamenti. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina intorno alle 7:50 per un incendio sviluppatosi in un accampamento di fortuna per persone senza fissa dimora sotto la rampa di uscita del viadotto dell'Indiano per via Pistoiese a Firenze. Sul posto inviate 2 squadre e un'autobotte che hanno provveduto a spegnere l'incendio di Masserizie. Nessuna persona è rimasta ferita. Un uomo di 64 anni, originario di Forlì, è morto nelle acque dell'isola di Giannutri, nell'arcipelago toscano, dopo aver accusato un malore mentre stava effettuando un'immersione subacquea. Secondo quanto emerso, il 64enne sarebbe stato insieme alla moglie quando si è sentito male. L'allarme è scattato alle 10:38 con l'attivazione dei soccorsi da parte della centrale operativa del 118 dell'ASL Toscana Sud-Est. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Giannutri, l'Eli Soccorso Pegaso 2 e le unità della Guardia Costiera. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato niente da fare e i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Un 76enne è rimasto ferito ieri da un compagno di caccia durante una battuta in provincia di Grosseto, a Campagnatico. L'uomo, secondo quanto emerso, è stato raggiunto da una fucilata. Sarebbe stato colpito da diversi pallini a una mano, a un braccio e al gomito dell'altro braccio. Il cacciatore che ha sparato avrebbe spiegato di aver udito e visto alcuni volatili alzarsi in volo da dietro la vegetazione. L'uomo avrebbe quindi puntato il fucile in quella direzione e fatto fuoco senza accorgersi della presenza del compagno di caccia. È immediato l'intervento del 118 che ha soccorso l'anziano e lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso. I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono intervenuti ieri mattina prima delle 10 per un incidente stradale avvenuto a Massa in via Franco Ratti. Un fuoristrada è finito all'interno di un locale, demolendo completamente la vetrata all'ingresso dell'esercizio. Secondo quanto spiegato, non sono segnalate persone coinvolte. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: È risultato al di sotto del limite di cutoff alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale di Guarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché è positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
6: L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari Costa al carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
7: Ancora cronaca, ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta, finirò come Ruggero. Lo ha detto Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Il 35enne piange, non doveva andare così, dice. Un vicino racconta, mi ha chiesto adesso che cosa mi succederà, farò la fine del gioielliere Mario Ruggero.
6: La politica con le ultime sulla Lega, vedremo che tipo di ingresso intende impostare il nostro segretario. In quella sede continueremo a rappresentare quelle che sono le nostre idee. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana interviene così sul congresso annunciato ieri a Pontida da Matteo Salvini. Un annuncio che, spiega Fontana, non mi ha stupito. Quando ci si può trovare per confrontarsi è sempre una cosa positiva. Oggi alle 15 a Via Bellerio il Consiglio federale.
7: Rivoltiamo pagina. Il figlio della top model Cindy Crawford, Priestley Gerber, è morto all'età di 27 anni in una struttura di riabilitazione. La famiglia chiede riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso, così ha detto il portavoce della famiglia. Nato in California nel 1999, Gerber era uno dei due figli avuti da Crawford con Rand Gerber. Come la sorella Kaya, aveva intrapreso la carriera di modello a soli 16 anni, debuttando per Moschino. Negli ultimi anni Gerber aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe, condividendo il suo percorso di guarigione su Instagram.
6: Economia, i cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Gli istituti centrali dunque devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati di un ambiente di cambiamenti rapidi difficili da valutare. I paesi che integrano l'IA più rapidamente potranno assicurarsi un duraturo vantaggio di produttività, espandere le loro quote sui mercati globali e attrarre più investimenti e capitale.
7: E con questo è tutto, a più tardi.

0: anche in autunno un grande mercato.
1: Tantissimi espositori.
0: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
2: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
0: Mercato su giardini. Lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
2: Evento organizzato da Amba Confesercenti. Lady.
3: Dopo oltre 50 anni di storia, Orma Casa è pronta ad aprire le porte del suo nuovo showroom a Empoli. Ne parliamo lunedì 21 settembre alle 16.35 in diretta su Radio Lady con Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa. Non mancate. Lady.
4: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli. Lady.
6: PM Auto e Tuscania Auto si trasformano in un vero Luna Park. Gonfiabili, zucchero filato, giochi a premi e tanto divertimento per i bambini, per i grandi e per chi adora l'energia e la vitalità. Sabato 26 settembre a Empoli e a Lucca arriva Epic Luna Park. Scopri la nuova Skoda Epic. Gioca e colleziona i timbri del passaporto. Costruisci la tua Epic per conquistare premi favolosi. Ti aspettiamo da PM Auto a Empoli e da Tuscania Auto a Lucca. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero e gratuito per tutti. Maggiori info in concessionaria e su gruppomechetti.it.
7: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
9: Lady. La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
10: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
9: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
11: Già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
12: Good morning.
13: Buongiorno Lady.
12: Good morning.

0: di questi giorni, lui è Neck, qui su Radio Lady, sono le 12:21 per questa quasi ultima mezz'ora insieme, no, Cri?
1: Yes, yes, davvero.
0: Ma nel frattempo ci ascoltiamo Maledetto Me, Fulminacci e dopo un argomento, ma che ve lo dica a fare? Bomba, bomba.

0: Maledetto me fulminacci. Allora, sarà un po' perché il periodo, visto che abbiamo detto prima che insomma siamo in autunno praticamente, sarà che è probabilmente anche l'orario, visto che sono le mezzogiorno e 24, lo dico perché siamo in diretta. No, parliamo di cibo stranamente. No, certo. Più che altro quello che mi stavo chiedendo, come ogni stagione ci sono le verdure di ogni stagione, quali sono le verdure che bisognerebbe acquistare al momento? Tipo, io la prima cosa che mi viene in mente quando penso a ottobre o comunque l'autunno è la cara vecchia zucca, che è buonissima, quella gialla, però dove si fanno, diciamo, i risotti, e scopro tra l'altro che fa anche molto bene perché è ricca di carotenoidi, sì, così si dice.
1: Sono un po' le prime ora, ecco.
0: E quindi meglio di no?
1: No, sulle prime, okay, zucche, okay. Cioè, in realtà poi l'esplosione è un po' più tardi.
0: E soprattutto perché c'è il beta carotene ed è povera di calorie. Ecco, diciamo che quello che vengono consigliate come ortaggio, come verdure, sono i broccoli, i cavoli, le zucche, le bietole, spinaci, le carote. Vabbè, però le carote si trovano più o meno sempre, no? O sbaglio?
1: Insomma.
0: No? Sì. No? E i porri, ok? E poi per quanto riguarda, diciamo, le melanzane, peperoni, però melanzane e peperoni? Anche
1: sì,
0: quelli si trovano.
1: Sono di ora.
0: Sono di ora.
1: Ma tu non guardare che al supermercato ci sono sempre, però in realtà sarebbero un po' di ora.
0: Ecco, tu quando
1: sono
0: vai.
1: Sono un po' più estive, però, diciamo, sono un po' all'ultimo.
0: Esatto, cioè se si, diciamo, concentrasse sul periodo autunnale, no? Tu che vai a fare la spesa, di solito quali sono i primi alimenti?
1: I cavoli. Diciamo i funghi.
0: Ora i funghi. Champignon?
1: I finocchi. Okay. Le zucche stanno arrivando, insomma. Ci sono ancora però le verdure estive, anche se sono un po' a fine.
0: Allora,
1: zucchine, melanzane.
0: Oh, come rituale?
1: Pomodori, anche se le pomodori, insomma.
0: No, pomodori.
1: Più, sì.
0: Come rituale, ogni anno, quando arrivo in questo periodo, sono due le cose che. Anzi, tre, me ne hai fatto venire in mente una tu. La zucca, come dicevo prima, la zucca gialla. I funghi, bravissima, ma soprattutto, ragazzi, il cavolo nero, perché col cavolo nero faccio le chips di cavolo nero. Nella friggitrice ad aria si possono tagliuzzare un po',
1: sì, e, si
0: e diventano delle chips e sono buonissime.
1: Sì, però il cavolo nero ha bisogno di un po' di freddo prima di.
0: Ma quindi essere. È troppo presto?
1: No, vabbè, ci sono già. Cioè, è difficile da stabilire. Diciamo, bisognerebbe chiedere a chi ha l'orto. Perché purtroppo noi che magari spesso e volentieri le verdure le compriamo anche al supermercato.
0: Non ci rendiamo conto
1: spesso della stagionalità. Però magari chi ha l'orto dovrebbe dire: no, ora c'è questo, questo aspetta, questo è presto, questo è tardi, capito?
0: Certo, certo, è vero, questa è giusta considerazione, soprattutto anche perché di solito le primizie costicchiano un po' di più, giusto?
1: Sì.
0: Ci sta? E non è detto che abbiano poi diciamo il sapore che uno si aspetta. Va bene, comunque diciamo il tuo ortaggio preferito, la tua cosa preferita di questo momento,
1: momento di ottobre? Sì,
0: diciamo l'autunno, dai.
1: L'autunno.

0: Io per me sono le castagne.
1: Sì, castagne sicuramente.
0: Funghi.
1: Ma i funghi, sì, anche se non sono una grande amante di funghi.
0: Ma vero?
1: No, non sono una grande amante di funghi, ma a me le verdure piace un po' tutta, ecco.
0: Sì. Non c'è una cosa dove si dice no, quella cosa non, quella verdura lì non mi piace.
1: Se ora comincio ad avere meno voglia di farmi le insalate, quello sì.
0: Brava, è vero, perché si sta proprio switchando.
1: Ho più voglia di roba calda, magari insopastato di verdure, minestroni, comincio ad avere esigenza di questo tipo di...
0: Tu quando fai le zuppe, no? Tipo minestroni. Fai il minestrone lasciando i pezzi o sei più tipo da passato di verdure?
1: Allora, a me piacciono tutte e due. A me piace anche il minestrone a pezzi.
0: Col pane abbrustolito dentro,
1: sì,
0: magari.
1: Ora magari io evito di metterci il pane. Okay, però insomma, comunque sì, è la sua morte. Un filo d'olio crudo.
0: Olio nuovo, tra l'altro.
1: Insomma, olio buono.
0: Sì,
1: ecco.
0: olio buono. Però... passate
1: e sì, anche il passato. Vellutate, insomma, sì, no, quelle non me le fa. Ora infatti comincia il periodo in cui io la
0: passate, prediligo
1: queste cose qua.
0: Di zucca. Buone.
1: Di zucca, di
0: che lasciano
1: piselli,
0: quel dolcino.
1: Sì.
0: Che fame. Animal.

0: ci arrivano anche messaggi al 388 30 30 100. C'è chi dice che in questo periodo, ecco, è la polenta quella che fa da padrona. Però è presto, un po' troppo presto, dai, vero? È presto.
1: Anche perché il giorno è ancora caldo, non sa voglia di fare tante preparazioni, capito, con fuoco acceso.
0: È vero. Ma siccome abbiamo patito così tanto il caldo, ora non vediamo l'ora che sia già, diciamo, quel frescolino autunnale. Va bene, Swiss Thing, come l'ho detto male, Swissest Thing dal 98. You do it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. Al momento troviamo in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e B1 Variante. In Fipili segnaliamo la presenza di personale su strada tra Interporto Toscano Est e Bivio SGC Fipili A12 Colle Salvetti per chi viaggia verso Firenze. Possibili disagi. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di Ponte Alpino durante i mesi estivi e su volontà di Regione Toscana da questa settimana è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Spot. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
3: Anche in autunno un grande mercato.
2: Tantissimi espositori.
3: Una domenica di divertimento per grandi e piccini.
4: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
5: In piazza Matteotti 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
4: Mercato su giardini. Lo shopping d'autunno domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti. Teotti a Empoli.
5: Evento organizzato da Amba Confesercenti. Lady.
2: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Orma Casa a Empoli.
6: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Orma Casa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
6: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Orma Casa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
6: Giovedì 24 settembre dalle 18.30 inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
6: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: Lady.
8: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
9: Questa è Lady, questa è Lady.
10: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.
11: Noi due siamo bravi.

dai, ci piace proprio questa canzone di Mr. Rain. Anche se non è proprio un lunedì nero, dai, oggi. No, insomma, io spero proprio di no, spero che sia un bellissimo lunedì, infatti rimanete sintonizzati in compagnia di Radio Lady, perché la musica continua. Yeah, senti che sound, lei è Madonna con Danceteria.

0: Meno male che ho due orecchie, perché una ascolto Madonna e l'altra ascolto la sigla. Come si chiama?
1: Lo Scoiattolo Banner, chi è che se lo ricorda?
0: No, è bellissima, è questa bellissima canzone, è stupenda. Bellissima. Lo puoi mettere un pezzettino vicino al microfono? È bellissima. Ma hai mai visto questo cartone, lo sai?
1: Io sì, lo guardavo sempre quando ero piccoletta.
0: Bello.
1: E è una delle poche sigle, insomma, una delle tante. Beh, mi sono rimaste impresse.
0: Ma poi è fatta benissimo.
1: E che ogni tanto mi viene da cantarla.
0: Ma infatti la sai a memoria, tra l'altro.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque, visto che ci sono delle notizie che devi scegliere il partner giusto per parlarne, no?
1: Ok.
0: Giusto, quindi in questo caso ho te come partner, ho te, diciamo, come interfaccia, e quindi come non posso raccontare questa cosa avvenuta in provincia di Udine, cioè so che se te la racconto sei, diciamo, la persona giusta.
1: Ecco, sta a vedere, immagino.
0: No, niente di che, non c'entra nemmeno niente te, però diciamo che il livello è questo, e quindi...
1: Ok, molto basso, immagino.
0: Dai, scherzo, sto scherzando. Allora, siamo in provincia di Udine, come dicevo prima, un uomo, diciamo, come si può dire, ha esagerato un po' con l'alcol, e quindi si sa che quando si esagera con l'alcol cosa succede, sì?
1: Si va un po' di fuori.
0: Si va un po' di fuori, ci si ubriaca, quindi lui era completamente ubriaco, e fin lì dici, già lì... Però Cree è rimasto con la testa incastrata nello stretto spazio tra il water e il bidet.
1: Ma dai!
0: Di casa. E, insomma, fa ridere la cosa, anche se spero non si sia fatto male, ma credo di no. Però ecco, io vorrei capire come ha fatto a incastrarsi tra il bidet e il water. Intanto,
1: cioè, tra il bidet e il water,
0: sì,
1: scusami,
0: qui c'è scritto che
1: uno spazio talmente stretto.
0: Qui c'è scritto che è rimasto con la testa incastrata nello stretto spazio tra il water e il bidet di casa. Ci sta che magari fossero allineati così, così vicini, insomma.
1: Mi sembra un po' strano.
0: E cosa ha fatto? In quel momento, chiaramente, probabilmente aveva il telefono in tasca, ha chiamato i soccorsi, e i sanitari arrivati sul posto non sono addirittura riusciti a tirarlo fuori da solo, da soli, che è servito addirittura l'intervento dei vigili del fuoco, che dopo diversi tentativi lo hanno estratto dalla trappola sanitaria.
1: Ora,
0: quante possibilità c'erano, no, di rimanere incastrati in quel modo lì?
1: Ma in realtà mi sembra un po' strano che ci sia uno spazio così stretto.
0: Sai, dipende, magari
1: forse
0: il bagno è piccolo.
1: Molto piccolino.
0: Beh, esatto.
1: Però cavolo,
0: però quello che volevo capire io, sai, magari forse essendo ubriaco non ha visto bene, perché immagino che volesse diciamo rigettare sul water, e quindi forse,
1: mamma mia, che immagine bella felice.
0: No, lo so, d'altra parte, insomma, non si è sentito bene. Però ecco, da una parte mi fa ridere, da una parte mi dispiace per lui, perché insomma non è un'avventura. Mi immagino i sanitari che sono arrivati lì sul posto e a vedere. Ecco, io immagino che alcuni di loro abbiano visto delle scene.
1: Ma insomma, è anche pericoloso,
0: è cavolo, certo, è pericolosissimo, super pericoloso. Però ecco, voleva far ridere questa cosa, ma non ci ha fatto ridere, ci ha fatto venire una grande tristezza.
1: Angoscia, sì.
0: Un po' di tristezza,
1: sì, poverino,
0: e va bene, insomma, mi raccomando.
1: Comunque le teste incastrate un po' ovunque, ogni tanto ne leggiamo,
0: Sì, davvero?
1: Sì, sì.
0: Ah,
1: tra
0: tipo?
1: I cancelli, tra le inferriate, ogni tanto capita.
0: Ma vedi un po'. Takagi che

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario e calciatori. Risultato al di sotto del limite di cut-off, le sostanze stupefacenti, il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90ª settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il Cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20. Situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Pallavela di Torino si giocano Belgio Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe De Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 contro la Finlandia. Il basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: In sella.
2: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in Via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
4: Lady. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974. Lady.
6: Lunedì 21 settembre, Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino, ci presenta una serie di appuntamenti speciali, pensati per vivere un'esperienza unica tra sapori autentici, atmosfera raffinata e passione per il tartufo. Vi aspettiamo in diretta alle 17:35 per saperne di più. Non mancate!
7: Lady.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare.
10: Riccardo.
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Lady.
10: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
11: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
12: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
13: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
12: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
14: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
15: Good morning.
16: Buongiorno Lady.
15: Good morning.

0: Dua Lipa. Illusion. Non è proprio quella, no, è un'altra canzone. Ma noi siamo arrivati alla fine.
1: Yes. Allora vi salutiamo, grazie Simone.
0: Grazie a te Cri.
1: Noi ci rivediamo
0: mercoledì mattina come sempre.
1: E adesso invece arriva?
0: Adesso arriva una canzone di qualche anno fa di Eros Ramazzotti e Nicole Scherzinger che si chiama
1: Fino all'estasi, e poi seguire l'informazione delle 13.
0: Esatto.
1: A presto.
0: Ciao Ellie. Ciao. Ciao.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady Notizie.
4: Bentrovati con l'informazione regionale. Negozi chiusi per 2 ore, commercianti in protesta davanti al comune di Empoli dopo gli allagamenti provocati dall'ondata di maltempo che giovedì scorso ha colpito la città. La mobilitazione è in programma giovedì 24 settembre dalle 16 alle 18, quando gli esercizi aderenti abbasseranno le saracinesche per chiedere interventi sul sistema fognario e sulla manutenzione del centro storico. A far scattare la protesta sono state le conseguenze delle intense precipitazioni che hanno interessato Empoli, con 75 mm di pioggia caduti in circa un'ora. L'obiettivo dei commercianti è ottenere un piano di interventi che affronti le criticità e riduca il rischio di nuovi allagamenti. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina intorno alle 7.50 per un incendio sviluppatosi in un accampamento di fortuna per persone senza fissa dimora sotto la rampa di uscita del viadotto dell'Indiano per via Pistoiese a Firenze. Sul posto è inviate 2 squadre e un'autobotte che hanno provveduto a spegnere l'incendio di Masserizie. Nessuna persona è rimasta ferita. Un uomo di 64 anni, originario di Forlì, è morto nelle acque dell'isola di Giannutri, nell'arcipelago toscano, dopo aver accusato un malore mentre stava effettuando un'immersione subacquea. Secondo quanto emerso, il 64enne sarebbe stato insieme alla moglie quando si è sentito male. L'allarme è scattato alle 10.38 con l'attivazione dei soccorsi da parte della centrale operativa del 118 dell'ASL Toscana Sud-Est. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Giannutri, l'Eli Soccorso Pegaso 2 e le unità della Guardia Costiera. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato niente da fare e i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Un 76enne è rimasto ferito ieri da un compagno di caccia durante una battuta in provincia di Grosseto, a Campagnatico. L'uomo, secondo quanto emerso, è stato raggiunto da una fucilata. Sarebbe stato colpito da diversi pallini a una mano, a un braccio e al gomito dell'altro braccio. Il cacciatore che ha sparato avrebbe spiegato di aver udito e visto alcuni volatili alzarsi in volo da dietro la vegetazione. L'uomo avrebbe quindi puntato il fucile in quella direzione e fatto fuoco senza accorgersi della presenza del compagno di caccia. Immediato l'intervento del 118 che ha soccorso l'anziano e lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso. I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono intervenuti ieri mattina prima delle 10 per un incidente stradale avvenuto a Massa in via Franco Ratti. Un fuoristrada è finito all'interno di un locale, demolendo completamente la vetrata all'ingresso dell'esercizio. Secondo quanto spiegato, non sono segnalate persone coinvolte. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: L'apertura alle elezioni in Germania. L'ultimo voto consegna l'immagine di un paese che premia le ricette radicali per uscire dalla crisi. L'ultradestra di AfD Alternative für Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Dove invece la CDU, i cristiano-democratici, per la prima volta nella storia non sono entrati nel Parlamento del Land, ottenendo il 4,9% sotto la soglia di sbarramento. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino Milano con la passionaria Elly Feralp, che vede a portata di mano il sogno di diventare sindaca. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese, ha detto. L'ultradestra ha impugnato il successo, siamo diventati noi il partito più forte, così ha affermato la leader Veitel.
5: Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Si chiude intanto la kermesse della base, Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti.
6: L'uso ripetuto dei social network mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Alla base dell'aggravamento della misura ci sarebbe una reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza cautelare con la quale era stato imposto all'indagato il divieto di usare dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti col proprio difensore. Gli accertamenti avrebbero invece documentato numerose violazioni attraverso l'uso dei social network, una condotta che ha portato al carcere anche per il rischio di reiterazione del reato e il pericolo di inquinamento probatorio.
5: È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato al Niguarda di Milano su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
6: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura nissena ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti per ora non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità con una procedura urgente di allontanamento disposta dalla procura per i minori di Caltanissetta. Una decisione contro cui il padre ha protestato è stata una marachella, rivoglio i miei figli a casa.
5: Musica, sport e sociale, l'isola che non c'è arriva domani su un'isola reale. Edoardo Bennato canta il suo celebre brano per i ragazzi dell'istituto penale minorile di Nisida in occasione dell'evento d'apertura della seconda regata preliminare verso l'America's Cup. Un appuntamento dal forte valore simbolico per il cantautore napoletano che ha definito lo sport una scuola di vita. Bennato è anche l'autore dell'inno ufficiale dell'America's Cup 2027 che avrà a Napoli tra le grandi protagoniste.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Lady, la musica.

0: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
1: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
0: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
2: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte alla ASL, aperti anche il lunedì. Lady.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
5: Il 3 e 4 ottobre a Firenze c'è il Global Expo Free from Florence, una manifestazione che riunisce professionisti della ristorazione, aziende del settore alimentare, medici, nutrizionisti, ricercatori, associazioni, blogger e divulgatori per promuovere una cultura del cibo più inclusiva, sicura e accessibile. Ne parliamo in studio con Ilaria Morello, coorganizzatrice dell'evento, e Riccardo Gasperini, titolare dei negozi Riccardo Gasperini senza glutine. Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 10.35 su Radio Lady.
2: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
6: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. A tartufi.
2: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
6: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!

0: Radio Lady è 100% successi.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova per una mostra che celebra il rapporto tra mondo naturale, produzione artistica e cultura della corte nel Cinquecento. In 7 sezioni tematiche vengono presentate le diverse visioni della natura compresenti nella cultura rinascimentale, da strumento della volontà divina a forza distruttrice, da dimensione di interesse scientifico e collezionistico a oggetto di curiosità e fonte di intrattenimento della corte, passando attraverso la ricerca artistica. Inventare la natura, Leonardo Arcimboldo Caravaggio, in programma dal 26 settembre al 10 gennaio a Palazzo Te di Mantova. Ci spostiamo a Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una particolare Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore provenienti dai depositi del parco archeologico. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 18 ottobre. E ora Milano per un grande evento teatrale capace di emozionare ed ispirare, il musical tratto dall'omonimo film d'animazione Il Principe d'Egitto. L'allestimento si distingue per la sua dimensione colossal, con un'orchestra dal vivo e oltre 50 interpreti in scena, effetti speciali spettacolari e scenografie mozzafiato. Tra epica e spiritualità, lo spettacolo affronta con forza temi universali come libertà, identità e sacrificio, regalando al pubblico un'esperienza che va ben oltre il semplice intrattenimento. Un evento imperdibile per chi ama il grande teatro e desidera lasciarsi trasportare da una storia senza tempo, raccontata con arte, musica ed emozione. Il Principe d'Egitto, il musical, in scena al Teatro Arcimboldi di Milano dal 25 novembre fino al 13 dicembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. 8 ragazze di Aurora Tamigio. Dopo il grande successo del suo romanzo d'esordio Il cognome delle donne, l'autrice torna ad esplorare le relazioni tra donne di età diverse per raccontare come le nuove parentele stiano cambiando le famiglie, consegnandoci l'intensa storia di legami per scelta. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, permangono rallentamenti per traffico intenso verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. In A11 rallentamenti, questa volta per incidente tra Chiesina e Capannori in direzione di Pisa. In Fipili il traffico è al momento regolare, segnaliamo la presenza di personale su strada tra Empoli Ovest e Saminiato per chi viaggia in direzione Livorno, possibili rallentamenti. Siamo al traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione del treno. Il treno 19165 Pisa a Ulla è cancellato da Pisa a Lucca. I viaggiatori utilizzano servizio sostitutivo con bus. Ricordiamo inoltre che è già possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Si tratta di una misura voluta da Regione Toscana per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di ponti alpino durante i mesi estivi. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Dopo la pubblicità, ascolterai 5 grandi successi. Rimani con noi. Spot.
4: Lunedì 21 settembre, Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino, ci presenta una serie di appuntamenti speciali, pensati per vivere un'esperienza unica, tra sapori autentici, atmosfera raffinata e passione per il tartufo. Vi aspettiamo in diretta alle 17.35 per saperne di più. Non mancate!
5: Lady. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
6: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
5: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
6: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura. Cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
5: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
6: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
7: Lady.
8: Anche in autunno, un grande mercato.
9: Tantissimi espositori.
8: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
10: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
8: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
10: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
7: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia.
11: Cosa c'è?
7: Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
7: Lady.
13: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
14: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
13: Per saperne di più, 0571 9806.
15: Radio Lady, porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
16: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
0: Su Lady, 5 grandi successi.

0: Grandi successi. Solo grandi successi. Radio Lady, solo grandi successi.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 21 settembre 2026 è il 264esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:56 e tramonta alle 19:09. Il santo del giorno è San Matteo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 settembre del 1924 Vittorio Emanuele III in persona inaugura alla Inate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia. Nel 1990 il giudice Rosario Livatino, definito il giudice ragazzino, a soli 38 anni viene assassinato dalla mafia della Stidda in lotta con Cosa Nostra mentre percorre la statale Agrigento-Caltanissetta. Nel 1937 J.R.R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. Nelle intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini. Nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy. Con Lo Hobbit lo scrittore britannico inaugurò la celebre saga dedicata alle creature fantastiche dell'immaginaria Terra di Mezzo, fonte di ispirazione inesauribile per la letteratura e il cinema. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 21 settembre del 1986 in Fiorentina-Sampdoria, seconda giornata di campionato di Serie A, esordisce a soli 19 anni Roberto Baggio. La sua sarà una carriera importante e ricca di successi, come pochi altri numeri 10. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 settembre del 1993 Raffo pubblica il singolo 2. Nel 1994 Necca rilascia il disco Calore Umano. E nel 1995 Ligabue lancia l'album Buon Compleanno Elvis. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Leonard Cohen, nato a Montreal il 21 settembre 1934 e scomparso a Los Angeles il 7 novembre 2016. Cantautore, poeta, scrittore e compositore canadese, con l'inconfondibile voce e l'anima folk delle sue composizioni, si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia e della musica. Compie oggi 79 anni Stephen King, genio della letteratura horror fantastica, tra i più prolifici scrittori viventi. Compie 75 anni Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano. È considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano. 53 candeline sulla torta di Filippa Lagerbach, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella svedese naturalizzata italiana. E buon compleanno a Joan Thiele, la cantautrice italiana, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 settembre 1860 di Arthur Schopenhauer. Ricordato come il filosofo del pessimismo cosmico, è stato uno dei pensatori ed aforisti più influenti dell'Ottocento, nonché anticipatore della corrente esistenzialista. Oggi vi lascio con questo proverbio: se occhio non mira, cuor non sospira.
0: Lady, Lady, la musica che cattura.

0: le 13 e 59 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady Notizie.
5: Bentrovati con l'informazione regionale. Negozi chiusi per 2 ore, commercianti in protesta davanti al comune di Empoli dopo gli allagamenti provocati dall'ondata di maltempo che giovedì scorso ha colpito la città. La mobilitazione è in programma giovedì 24 settembre dalle 16 alle 18, quando gli esercizi aderenti abbasseranno le saracinesche per chiedere interventi sul sistema fognario e sulla manutenzione del centro storico. A far scattare la protesta sono state le conseguenze delle intense precipitazioni che hanno interessato Empoli, con 75 mm di pioggia caduti in circa un'ora. L'obiettivo dei commercianti è ottenere un piano di interventi che affronti le criticità e riduca il rischio di nuovi allagamenti. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina intorno alle 7.50 per un incendio sviluppatosi in un accampamento di fortuna per persone senza fissa dimora sotto la rampa di uscita del viadotto dell'Indiano per via Pistoiese a Firenze. Sul posto è inviate 2 squadre e un autobotte che hanno provveduto a spegnere l'incendio di Masserizie. Nessuna persona è rimasta ferita. Un uomo di 64 anni, originario di Forlì, è morto nelle acque dell'isola di Giannutri, nell'arcipelago toscano, dopo aver accusato un malore mentre stava effettuando un'immersione subacquea. Secondo quanto emerso, il 64enne sarebbe stato insieme alla moglie quando si è sentito male. L'allarme è scattato alle 10.38 con l'attivazione dei soccorsi da parte della centrale operativa del 118 dell'ASL Toscana Sud-Est. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Giannutri, l'Eli Soccorso Pegaso 2 e le unità della Guardia Costiera. Nonostante i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato niente da fare e i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Un 76enne è rimasto ferito ieri da un compagno di caccia durante una battuta in provincia di Grosseto, a Campagnatico. L'uomo, secondo quanto emerso, è stato raggiunto da una fucilata. Sarebbe stato colpito da diversi pallini a una mano, a un braccio e al gomito dell'altro braccio. Il cacciatore che ha sparato avrebbe spiegato di aver udito e visto alcuni volatili alzarsi in volo da dietro la vegetazione. L'uomo avrebbe quindi puntato il fucile in quella direzione e fatto fuoco senza accorgersi della presenza del compagno di caccia. È immediato l'intervento del 118 che ha soccorso l'anziano e lo ha trasportato in ospedale per le cure del caso. I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono intervenuti ieri mattina prima delle 10 per un incidente stradale avvenuto a Massa in via Franco Ratti. Un fuoristrada è finito all'interno di un locale, demolendo completamente la vetrata all'ingresso dell'esercizio. Secondo quanto spiegato, non sono segnalate persone coinvolte. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato il governatore ad interim della regione. Sono stati colpiti 13 distretti, 11 persone, tra cui un 17enne, sono rimaste ferite negli attacchi. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
6: Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberal Democratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il Partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
7: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Bandossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex 44enne qualche ora dopo nel novarese mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
6: Mario Adinolfi, giornalista ed ex parlamentare, arrestato lo scorso 8 luglio perché coinvolto in un'indagine della Procura di Roma con le ipotesi di reato di truffa aggravata e continuata, è stato portato in carcere nella mattinata di oggi. Per Adinolfi sarebbe stato disposto un aggravamento della misura cautelare per aver comunicato via social durante la detenzione domiciliare.
7: Si indaga per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bambine e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
6: Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Lady, la musica che cattura.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità, anche se preferireste viaggiare leggeri. Approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Tra poco.
3: Benvenuti a Casa Lady. Spot.
4: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
5: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
4: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
5: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
3: Lady.
6: Il 3 e 4 ottobre a Firenze c'è il Global Expo Free from Florence, una manifestazione che riunisce professionisti della ristorazione, aziende del settore alimentare, medici, nutrizionisti, ricercatori, associazioni, blogger e divulgatori per promuovere una cultura del cibo più inclusiva, sicura e accessibile. Ne parliamo in studio con Ilaria Morello, coorganizzatrice dell'evento, e Riccardo Gasperini, titolare dei negozi Riccardo Gasperini Senza Glutine. Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 10:35 su Radio Lady.
3: Lady.
7: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
8: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
9: Lady.
10: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
11: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
10: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
11: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
10: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
9: Lady.
12: PM Auto e Tuscania Auto si trasformano in un vero Luna Park. Gonfiabili, zucchero filato, giochi a premi e tanto divertimento per i bambini, per i grandi e per chi adora l'energia e la vitalità. Sabato 26 settembre a Empoli e a Lucca arriva Epic Luna Park. Scopri la nuova Skoda Epic. Gioca e colleziona i timbri del passaporto. Costruisci la tua Epic per conquistare premi favolosi. Ti aspettiamo da PM Auto a Empoli e da Tuscania Auto a Lucca. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero e gratuito per tutti. Maggiori info in concessionaria e su gruppomechetti.it.
9: Lady.
10: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
13: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
10: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
8: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
14: Benvenuti a casa.

0: benvenuti a Casa Lady.
1: Benvenuti
2: ragazzi.
1: Ma qualcuno vi ha invitato?
2: Qualcuno, perché noi vi si invita
1: oggi
2: sempre.
1: Oggi comincio calorosissimo.
2: Ora sì, purtroppo lunedì in un colpo solo 21 settembre, senta
1: sì,
2: nell'autunno
1: sì.
2: Mancano...
1: A me mi garba però, a me
2: no,
1: mi garba.
2: No, a me l'autunno va a piglia a voi, io estate, caro Alex Mazzanti, 40 gradi tutti i giorni, capito, biondo.
1: Vabbè, a me 21 mi garba settembre... invece l'autunno, come me ci sono tante persone sicuramente all'ascolto, un po' più... inclini alla malinconia, che amano questa stagione di mezzo
2: la terra di mezzo.
1: Invece è già cominciato il foliage, sai che ieri sera sono stata.
2: Dove sei stata?
1: Allora ero a Campi al
2: Parco. Non frega nulla a nessuno.
1: Ma dillo. Mi fai parlare? Ero
2: a Campi?
1: Sì, al Bisenzio. Parco. Sì, cioè, c'è un parco enorme vicino a casa nostra.
2: Un campo?
1: No,
2: cioè tanti di campi a Campi Bisenzio.
1: È un parco.
2: Sì, un parco. E che succedeva nel parco dei Campi di Bisenzio?
1: C'era già un prefoliage.
2: Ma come fa a essere bello il prefoliage, che è triste? L'autunno è la sera più triste dell'anno. Malinconica, non triste, diverso.
1: Sì,
2: mancano
1: infatti
2: 101 giorni alla fine dell'anno, ragazzi, dal 99 in poi si fa il conto alla rirovescia.
1: Ecco.
2: Però a proposito del foliage, oggi sposta anche il microfono, l'ho spostato per leggerlo, come se non lo sapessi.
1: Sì,
2: oggi è San Matteo, apostolo evangelista, quindi nome bellissimo. Auguri a tutti i Mattei.
1: Ma anche le Mattei.
2: Anche le Mattei.
1: C'è
2: fossero.
1: Mattea, credo.
2: Ah, Mattea, ecco, il nome Mattea sarebbe originale.
1: Bello,
2: ma,
1: vero?
2: Ma bello, suona bene. E poi San Giona profeta.
1: Giona, bello.
2: Dove visse?

0: gli eschimesi e i barman, perché con tanto ghiaccio metti meno alcol e fai tanti più soldi. E
1: se fatto la casa,
0: ho dovuto spiegartela.
1: Grazie, allora, comunque, no, per avermela spiegata in diretta, perché non è da
0: festa nazionale in Armenia, nel Belize.
1: Bello.
0: In Francia c'è qualcosa legato a cos'è? A Malta, festa,
1: dedicato a...
0: alla Rivoluzione francese, un ciao,
1: ma giorno cioè, ma lo smetti di dire delle cose importanti così? Cioè, perché... o le sai per bene o
0: no,
1: non le
0: se
1: dire.
0: Vi interessasse, oggi muore a Brindisi Publio Virgilio Marone.
1: Detto
0: Virgilio,
1: Virgilio.
0: Credo che poi
1: non ero sicuro.
0: Già da morto Dante di Vasca a Salla Wallera.
1: Vabbè.
0: Per farsi guidare attraverso il suo viaggio nell'inferno. Signore e signori, Radio Lady non è solo questo, abbiamo anche altri compleanni, festeggiamoli, non fa finta di nulla.
1: Oggi
0: non...
1: nasce, vai, ce n'è una serie.
0: Nasce Maurizio Cattelan, l'artista, quello del dito medio,
1: sì,
0: ganso.
1: Che tutti
0: conoscono. Ethan Cohen, mi dica il regista.
1: Eh sì, piuttosto.
0: Ivano Fossati, che abbiamo ascoltato ora.
1: Assolutamente, con questa canzone meravigliosa, dedicato. Che lui ha scritto, ve lo vogliamo ricordare.
0: Dai, poi Loredana Bertè
1: l'ha rifatto, comunque una bellissima.
0: Bella,
1: canzone.
0: Tutte e due belle. Un scrittore di libri d'amore, Stephen King.
1: Non è uno scrittore di libri d'amore.
0: Uno attore statunitense che mi piace, Bill Murray.
1: Sì, bravo.
0: Poi uno che aveva due palle come un cesto, ma un po' le rompeva, Girolamo Savonarola.
1: Va bene.
0: Poi una cantante adesso emergente, dillo te perché.
1: Non fare cantanti, finiamo quelli
0: allora.
1: Del. Oggi compie anni Filippa Lagerbach.
0: L'avevo saltata perché non lo sapevo leggere. Ho detto che
1: spalla se... di Fazio.
0: Ah, ecco chi è.
1: E moglie di Daniele Bostari. Però vedi, già sbaglio perché racconto, no?
0: La storia di una donna legata
1: a figure maschili importanti. Però ci sarà un motivo se la ricordo così, perché
0: ma
1: è tanto bellina Filippa Lagerbach.
0: No, bellina, mi piace.
1: Anche a me, anche simpatica, garba, però il suo ruolo insomma nella funzione che hai in TV è limitato.
0: No, ma qual era quello bischero che le metteva? Veramente lì mi dava noia anche a me, che vent'anni fa quello metteva dentro la scrivania, dentro.
1: Ah, ma secondo me eravamo muccari. Guarda,
0: no,
1: perché quelle cose brutte le faceva solo
0: inguardabile, inguardabile. Sono difendo
1: d'accordo.
0: Le donne da sempre. Vai.
1: Grazie.
0: Poi.
1: E poi nulla, si può andare con quelli musicali.
0: Ah, qui leggo, grazie a Rolando, che mi scrive sempre con la sua calligrafia abbastanza da medico. E mi sembra anche gemelli diversi.
1: Anche secondo me, perché è scritto strano.
0: Strano dei gemelli diversi.
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: da
1: sì.
0: Fatal, che anche lei, sì. Per brutto dirlo, era la compagna di Notorious B.I.G.
1: È vero,
0: bravissima,
1: però
0: anche
1: cantante,
0: lei,
1: anche lei
0: cantante,
1: sì.
0: Favolosa, Ivano Fossati, poi altri minori come questi.
1: Ragazzi, no, e oggi ci sono dei compleanni che sono quasi innominabili, è quello. Tanti auguri a, parto io.
0: Vai.
1: Leonard Cohen, grandissimo cantautore. Da che paese viene? Vediamo, perché ogni tanto abbiamo queste cose. Vediamo
0: è australiano. No, è canadese.
1: Canadese. Scomparso nel 2016.
0: Vi ricordo che la famosa Alleluia, quella che è diventata famosa grazie a Jeff Buckley, è sua.
1: Mamma mia, brividi.
0: Non la mettiamo oggi perché.
1: Lo sai chi è un altro che l'ha cantata, però?
0: Chi?
1: Finardi. Se non mi sbaglio,
0: sì,
1: ha fatto una sua versione di
0: disco.
1: Alleluia.
0: E comunque
1: bella.
0: Io penso che se Alleluia la canto anch'io, che
1: sì,
0: non
1: ecco,
0: sono buono a nulla.
1: Comunque una lacrimuccia ci scende lo stesso.
0: Scappa.
1: Tanti auguri a Jason Derulo.
0: Bravo, era un rapper, penso
1: è
0: ancora.
1: Tuttora, è abbastanza giovane, nasce nell'89, più giovane di tutte e due.
0: Messi
1: tanti auguri
0: insieme.
1: A Don Felder, ragazzi, chitarrista degli Eagles, grande band. L'abbiamo ascoltata pochi giorni fa perché secondo me c'era il compleanno anche di qualche altro membro del.
0: Sempre loro.
1: Ombretta Colli nasceva oggi.
0: Che qui ci specifica anche il grande Rolando, che si chiama Ombretta Conelli.
1: Ah, però Colli
0: così
1: mette,
0: suonava meglio.
1: Chiamassi Colli, come i Colli, la nebbia gli irti Colli.
0: Più vigilante, eccetera.
1: Sale. Allora, tanti auguri, via. L'innominato, bisogna lo dica, però lo passo io.
0: Sì, dillo,
1: io
0: ho fatto due palle con questi due.
1: Siete pronti a spendere 250 euro per questo qui?
0: Per
1: tanti
0: questi.
1: Di noi sì, ma anche solo uno se lo prendi per uno. Liam Gallagher oggi compie gli anni, e uno dei due litigiosi fratelli che stanno tenendo il mondo sulle spine con le date del
0: immagini,
1: nuovo tour è la verità. E Freddy tutti i giorni mi dà delle notizie, tra l'altro contrastanti,
0: no,
1: mentre io sono lì che aspetto il codice.
0: Lo voglio dire al volo, per vendere i biglietti sono invitato in una lotteria.
1: No, una cosa incredibile.
0: Però
1: per far sì che poi non ci fosse quel sovraccarico anche di persone online, cioè inutile tanto.
0: Che se lo giochino, vabbè.
1: Tra l'altro, per accedere bisognava rispondere a una domanda.
0: No, questo non me l'avevi detto.
1: Non te l'avevo detto.
0: Anche il test attitudinale.
1: Vediamo se tu avresti saputo rispondere. Qual è l'album pubblicato da Oasis nel 1995?

0: assolutamente no. Se l'è andata a vedere, non lo so, non dicono
1: ti,
0: che
1: nel dubbio now. No,
0: What's the story, morning glory.
1: Sì,
0: l'unico che conosco,
1: sì, ma nel dubbio ho cercato anch'io lì per perché dico certamente non mi voglio ora la possibilità di farlo. Lo sai che cosa ovviamente è successo quel giorno, insomma, in quei giorni, che praticamente Google ha visto un'impennata di questa domanda, perché era per tutti la solita domanda,
0: sì, chiaro, del 95. Quindi, voglio dire,
1: ma ti immagini se uno sbaglia e si gioca la possibilità così
0: magari
1: di comprarsi
0: veniva
1: biglietti
0: fuori. No.
1: In tutto ciò ci ascoltiamo Harry Styles che non c'entra niente,
0: gli anni li festeggia in un altro momento
1: ma
0: del
1: uguale,
0: mondo,
1: ma

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo, tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Fepilì, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte Alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Dopo oltre 50 anni di storia, Orma Casa è pronta ad aprire le porte del suo nuovo showroom a Empoli. Ne parliamo lunedì 21 settembre alle 16.35 in diretta su Radio Lady con Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa. Non mancate!
3: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.nbauto.hyundai.it.
5: Lady. Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
6: Lady.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Lady. Martedì 22 settembre alle 17.15 c'è Pillole di Storia di Empoli. Con Giovanni Guerri, appassionato di storia locale e collezionista, ripercorriamo avvenimenti, personaggi e luoghi che hanno plasmato la storia del nostro territorio. Nella prossima puntata parleremo dei giornali e dei periodici di Empoli. Non perdete l'appuntamento martedì pomeriggio su Lady.
6: Lady.
8: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
9: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
10: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
8: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
10: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
11: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
12: Questa è Lady.
13: Questa è Lady.
12: Benvenuti a casa Lady.

0: chi sta un po' in paranoia in questi giorni?
1: Chi?
0: Un certo artista che si chiama Ed Sheeran.
1: Oh, mamma mia,
0: allora, io questa cosa l'ho seguita dal minuto zero, perché mi sono dalle prime dichiarazioni di Macklemore che hanno cominciato, io dico, ma grande Macklemore, cioè,
1: mamma mia.
0: Non ne ho ancora parlato, in questi giorni ho deciso di usare questo momento con te per parlarne. No, ma lo sai perché? Perché in realtà, dopo tutto quello che è successo, facciamo un breve recap,
1: sì,
0: Macklemore
1: sì,
0: è stato estromesso dal tour di Ed Sheeran, dove faceva praticamente da
1: open act,
0: dall'apertura.
1: C'è il nome serio.
0: Perché praticamente lui sul palco, insomma, ha detto Free Palestine, si è esposto, lo fanno in tanti in questo momento, però non tutti gradiscono. Cosa deve essere successo? Insomma, diciamolo, Ed Sheeran sicuramente ha avuto pressioni
1: da molto più in alto, e quindi
0: che cosa è successo? Niente, che alla fine dice io non posso scegliere, cioè, o meglio, la scelta è obbligatoria, ciao Macklemore. Da lì la band, addirittura tanti altri
1: musicisti, tutti sono
0: ovviamente indignati e si sono allontanati dal tour. Altre persone invece hanno sostituito questi musicisti. Cosa è successo? Che quindi, riprendendo le date del tour, lui è salito sul palco e ha fatto tutto un discorso cui ha detto, insomma, ho fatto scelte difficili, ho fatto errori, insomma, diciamo la verità, però, no? Non è che sia riuscito a discolparsi tanto,
1: no, ma anche perché
0: secondo me non c'è niente di peggio di chi non capisce che non prendere posizione in un momento come questo è comunque prendere posizione e continua a fare un passo indietro, cioè sarebbe a un certo punto molto più comprensibile
1: perché...
0: se dicesse ho scelto così,
1: ecco,
0: punto.
1: Ma poi mi piace questa cosa, io non entro nel merito di poi,
0: potrò entrare.
1: Ma Ed Sheeran si presenta dicendo ho dovuto prendere decisioni difficili, se lì metti il punto magari lo sa. Poi ha detto e di aver commesso degli errori, non lo accetto più, perché se è un errore puoi tornare indietro. Cioè è quello che io, cioè, perché se tu mi dici ho dovuto prendere decisioni difficili, però dovevo farlo, mi conveniva farlo, l'ho fatto con coscienza, pur quello che vuoi, ti posso dire è la tua opinione, la rispetto, non la rispetto, ma se poi mi dici ho commesso degli errori, visto che puoi tranquillamente tornare indietro, perché potevi tranquillamente reintegrare Macklemore, potevi reintegrare tutti.
0: Ma perché lui continua a dire, come appunto ha detto nel suo discorso, che lui le cause le sostiene a modo suo in privato, e secondo me non è possibile da parte di persone che sono non solo così esposte, ma come lui veramente a livello internazionale, così seguito, così acclamato, anche così amato,
1: un tour strapieno,
0: non è possibile non prendere posizione, cioè ripeto, non prendendola automaticamente la prende. Da qui ovviamente, insomma, poi non gli ha fatto bene questo atteggiamento purtroppo, perché è chiaro,
1: soprattutto qui non si parla di una discussione, si parla proprio di una estromissione, perché gli artisti dopo per loro scelta hanno abbandonato il tour. Macklemore è stato mandato via,
0: proprio dai promoter,
1: e quindi poi, caro Ed, se dici
0: però,
1: che tu hai sbagliato,
0: se sei così, cioè se sei così esposto come Ed Sheeran, io non ci credo che tu non abbia minimamente il potere di cambiare un po' le cose. Ci perdi? Quanto ci perdi? In fondo, se uno non si vuole esporre, perché non si vuole esporre?
1: Oppure io appartengo anche a una generazione dove si lascia parlare tutti. Tu puoi dire, va bene, lui ha espresso la sua opinione, come si faceva prima, quando inventavano la par condicio, la parola bruttissima, ridicola. Ci può essere qualcuno con un'altra posizione, magari sgradevole per altri, mettili insieme sul palco e falli esprimere l'opinione. Non puoi mandare via una persona perché ha espresso la propria opinione.
0: Lì vai nel torto subito.
1: Cioè, subito, immediatamente. Niente.
0: Insomma, nulla, ci tocca in qualche modo.
1: E comunque,
0: modo,
1: visto che oggi è la giornata della pace, ragazzi, smettiamola con tutte queste guerre. Basta!

0: has it, dice Adele. Ah. A volte è un po' rumore, no? Tutte queste polemiche sono un po' rumore,
1: sì,
0: ragazzi. Quando
1: rumori...
0: il cuore delle faccende, la faccenda
1: sì.
0: sta un
1: comunque,
0: po' altrove. Lasciatemelo dire.
1: Io e la Rossi saremo sempre dalla parte della pace e soprattutto quando
0: di chi
1: sono...
0: esprime le sue opinioni.
1: Oh, le difenderemo sempre.
0: Quindi
1: da Radio Lady, noi
0: quindi
1: facciamo parlare. Vieni a Radio Lady, ti
0: sape...
1: ma anche te, Ed Sheeran, abbi le palle di venire qui e di dire le tue scelte difficili.
0: Non so mia se ce lo voglio, sai ora.
1: No, io

0: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa Empoli.
1: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
0: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
1: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
0: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
1: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady.
3: È suonata la campanella! Si torna a scuola!
4: E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
3: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
0: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
2: Lady.
0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Lady.
6: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
0: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
2: Lady.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
7: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
0: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
0: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
8: Benvenuti a Casa Lady.

0: per lei.
1: Lo sapevi che Giusy Ferrero, non sospirare, è diventata anche scrittrice, ha pubblicato il suo primo romanzo? No, perché anche con la musica a un certo punto, secondo me.
0: Grande Giuseppa Gaetana.
1: Ti vogliamo Giusy bene, ti adoro, e invitiamo anche te, sì. Sappilo.

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il presidente americano Donald Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono, almeno temporaneamente, fuori servizio. E poi ha aggiunto: questa assurda e interminabile guerra con l'Ucraina deve finire. Il mondo intero ne soffre mentre ogni mese perdono la vita 25.000 persone, per lo più soldati. Che vergogna, ha detto.
4: In Medio Oriente ora, Donald Trump ha deciso di non affiancare, almeno per ora, l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi Yemen. Secondo il New York Times, il presidente americano ha valutato per almeno 2 settimane la richiesta di Riyadh prima di fermare l'intervento. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. Sullo sfondo resta la tensione con l'Iran.
5: Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco in Valdossola. Attualmente è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine hanno fermato l'ex, un 44enne, qualche ora dopo nel novarese, mentre stava tentando di allontanarsi e fuggire.
4: A coltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri, che hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Tutto sarebbe iniziato da un'accesa discussione all'interno dell'abitazione della coppia. La donna avrebbe colpito il convivente con un coltello, provocandogli fortunatamente ferite non gravi.
5: Si trovava nell'appartamento di Pietra Catella, in provincia di Campobasso, chi ha usato la ricina per avvelenare mortalmente Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale. Questo è uno degli elementi centrali su cui stanno lavorando gli inquirenti della procura nell'indagine per duplice omicidio premeditato. L'ultima possibile svolta del caso arriva direttamente dai laboratori specialistici di Berlino, che avrebbero individuato tracce della tossina letale su diversi oggetti presenti nell'abitazione. Proprio per questo, secondo gli esperti, chi ha maneggiato la ricina si trovava all'interno della casa della famiglia Di Vita.
4: Cambiamo argomento. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte come se si iniziasse da zero dalle audizioni. Martedì 29, da programma, è previsto l'approdo in aula con il voto finale stimato nella prima settimana di ottobre.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
1: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
0: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
1: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
0: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
1: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate! Lady. Qualità.
2: Esperienza.
1: Professionalità.
2: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche, Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
2: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
2: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
3: Lady. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
0: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974.
3: Lady.
5: Giovedì 24 settembre su Radio Lady, appuntamento con Casa di Cura Leonardo di Sovigliana Vinci. Argomento della puntata sarà l'ortopedia del futuro, tecnologia, personalizzazione e realtà aumentata al servizio del paziente. Ospite il dottor Alessandro Tripodo, ortopedico e referente per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuove metodologie e trattamenti. Casa di Cura Leonardo vi aspetta in diretta su Radio Lady giovedì 24 settembre alle 16.35. Non mancate.
3: Lady.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Lady.
0: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
1: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Selectia Tartufi.
0: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
1: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
8: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
9: Benvenuti.

0: Antibiotico anestesia l'amore. Dimmelo tu.
1: Mia.
0: Cioè sei te che mi spalleggi.
1: Cioè, capito, cioè raga. Allora però prima siamo infervorati per Ed Sheeran, adesso mi voglio infervorare in una pagina bruttissima sportiva e dammi solo un minuto, un soffio di fiato.
0: Un attimo, ancora.
1: Sì.
0: Prego.
1: Non parliamo di calcio giocato, ma di quello che è successo a Torino. Allora, volevo salutare e abbracciare tutta la famiglia interista per la scomparsa di Sandro Mazzola, che è stato un mito indimenticabile.
0: So già dove vuoi
1: calcio.
0: Andare a parare.
1: Mi rivolgo ai tifosi di Juventini, alla quale io mi vergogno ad appartenere in questo momento.
0: Ecco, bravo.
1: Che durante il minuto
0: giusto.
1: Di silenzio si sono voltate di spalle con un gesto di disprezzo totale.
0: Cioè,
1: siete vergognosi.
0: Sì, non ci sono
1: tutti
0: altre parole.
1: I tifosi juventini che si uniscono a questo. Lo siete vergognosi. Anzitutto, fin da, l'ho scritto anche un post su Facebook, fin da 2000 anni a questa parte, fin dai latini dicevano parce sepulto, rispetta chi è morto, sia per un rispetto che si deve a che non c'è più, sia per non dovere, perché non si può difendere e di conseguenza non puoi approfittarti. Ma poi era una bandiera, non ha mai avuto attriti con la Juventus, era un simbolo di un'Italia bellissima.
0: Non ci sono proprio motivi, cioè
1: non c'era un motivo, bisognava inchinarsi, neanche applaudire, stare zitti. Quindi chiedo scusa a nome di tutti i tifosi juventini seri, ai tifosi dell'Inter, a Sandro Mazzola, alla sua famiglia. Eri un grande, l'ho detto, basta.
0: Bravo.
1: Che ha fatto l'Empoli, vediamo se tu lo sai.
0: L'Empoli ha perso. No.
1: L'Empoli.
0: Oddio, guarda, ma è partito il telefono da sé. Che
1: è perché,
0: paura.
1: È perché il telefono è partito da sé dicendo che l'Empoli ha perso.
0: Infatti,
1: L'Empoli ha perso,
0: cioè si è attivato anche il mio telefono. Ahimè,
1: ieri sera, contro il Modena. Il Modena. Però una sconfitta di misura, come si dice, 2-1. Però insomma, questo Empoli a noi ci garba.
0: Oh, meno male.
1: Ci garba. Parliamo anche di sport. Cosa ha fatto la Fiorentina che giocava domenica? Contro...
0: Invece la Fiorentina ha pareggiato
1: contro il Napoli.
0: No, sto andando a casissimo,
1: hai indovinato.
0: Non sono stata aggiornata, purtroppo.
1: No, ma sai, questi sono giorni in cui si va ancora un po' al mare, insomma, in cui il calcio passa in secondo piano.
0: Esatto.
1: Però volevo fare un saluto
0: tutta
1: a Sandro Mazzola, calciatore di un'epoca che non c'è più.
0: Mi sembra giusto.
1: Infatti la mia mamma era per Coppi e per l'Inter, perché a quei tempi ci si divideva anche con Bartali. La mia mamma era per Coppi e per l'Inter.
0: Vabbè, e te com'è che sei juventino?
1: Perché probabilmente ho picchiato il capo da piccino.
0: No, ma infatti questa è già di per sé una cosa grave, ce lo dice a me che Sofia è Fiorentini. No, ma volevo dire, cioè, non l'hai preso da casa questa cosa?
1: Sì, il mio babbo era per la Juve, probabilmente seguivo il mio babbo, era per la Juve. Però che lo so, ora mi devo andare anche le risposte dell'analisi di sangue, ci sta che sia che patologia che ti fa nascere Juventino.
0: Ci sono dei geni proprio,
1: sì, dei geni
0: così sbagliatissimi.
1: Però tocca.
0: Vabbè ragazzi, chissà Ronan Keating invece, perché sai, no, che
1: sarà
0: a parte
1: l'Arsenal.
0: Sono un irlandese. Ma che ne sa,
1: ma che ne sa di un campo di grano.
0: Love in Each Day, dai, ce la riascoltiamo dal 2001.

0: Keating, abbiamo svelato gli altarini,
1: eccolo,
0: ragazzi.
1: Ronan Keating, nonostante sia nato a Dublino,
0: esatto,
1: quindi irlandese,
0: e noi si sta
1: puro,
0: pensando quali sono le squadre di Dublino. L'unica cosa che ci veniva in mente più vicina era la squadra scozzese,
1: e dicendo perché se tu ti farai Celtic di Glasgow,
0: e veramente
1: è tifoso dei Celtic,
0: se qualcuno sapesse indicarci, no, se è una cosa comune, che ne so, no, perché a Dublino poi non c'è, insomma, comunque in Irlanda non c'è tutta questa grande forse tradizione calcistica come c'è in Inghilterra.
1: Non vorrei sbagliare.
0: Non vorremmo fare ora delle gaffe culturali.
1: Ma perché? Allora, tu sai benissimo che
0: io so
1: in Irlanda sono cattolici.
0: Esatto.
1: E in Scozia c'è due squadre, i Celtics e i Rangers. Una
0: attenzione,
1: è cattolica e una è protestante.
0: Sì, ora insomma, ma che
1: ci sta benissimo.
0: Cioè, voglio dire, a livello storico.
1: Potrebbe averlo scelto anche a base, forse, per un'idea religiosa. Vai a sapere. Non vorrei sbagliarmi, perché non vorrei magari fossero i Rangers.
0: Vabbè,
1: quelli...
0: ci siamo infilati in una cosa più grossa di
1: e
0: noi.
1: I Celtic
0: e
1: Glasgow
0: dire,
1: comunque hanno come stemma, mi ricordavo benissimo, il quadrifoglio,
0: sì, certo,
1: che è lo stemma dell'Irlanda. Vai a
0: il
1: sapere,
0: mistero si infittisce.
1: 388 30 comunque 30 ragazzi, 100.
0: Le radici di cultura celtica chiaramente sono condivise,
1: sì,
0: in quelle zone, appunto, sia da una parte che dall'altra, per cui insomma alla fin fine poi magari ci sta.
1: E in Irlanda, ricordavamo prima, con tanto amore, un calciatore irlandese leggendario, Irlanda del Nord, era
0: George
1: medico,
0: Best.
1: George Best! Fantastico, cioè, vabbè. Gli aforismi di George Best sono come quelli di Oscar Wilde, le trovate ovunque, perché veramente, oltre ad essere un grande calciatore, era un grandissimo poeta.
0: Vabbè. Poeta addirittura, mi sembra.
1: Sì,
0: un po'...
1: era un poeta. Vabbè, cosa vogliamo dire? Comunque, leggiamo una notizia fantastica, c'è cosa, ora potete dire chi? Amanda Lear vuol citare in giudizio Miley Cyrus perché ce l'ha plagiato.
0: Ancora?
1: Una canzone, sì,
0: no, quale?
1: Ora è una dell'ultimo disco, credo che sia. Le ha detto: o ci mettiamo d'accordo o si va a far tardi.
0: Comunque, Amanda, sei una diva, c'ha anche più di 80 anni ormai. Ora mettisi proprio
1: dice,
0: mano agli avvocati,
1: o ci si trova, le ha detto sì, o ci si trova d'accordo o
0: tra l'altro a ben pensarci Miley ce l'ha un
1: appunto, dovresti essere solo,
0: cioè voglio dire, hanno questa immagine leggermente androgena tutte
1: ma
0: e
1: sì,
0: due,
1: dovresti essere solo contenta,
0: cioè
1: di...
0: c'è qualcosa, c'è qualcosa. Cosa?
1: Amanda Lear è nata nel 39, ma
0: indaga,
1: non si sa, non si sa che
0: dove,
1: la, dove,
0: sì,
1: come,
0: vabbè,
1: qua,
0: lei è un genio, è un
1: dai,
0: cavolo
1: Amanda,
0: di genio, Amanda.
1: Vieni qui da
0: la
1: noi,
0: canzone però.
1: E non me la ricordo.
0: Ma non ti ricordi?
1: Ho chiuso
0: sei
1: l'articolo,
0: me
1: l'ho preso da Celtics.
0: Ma scusa, apri gli
1: Rangers,
0: articoli, quali chiude? E io ti fa ascoltare Sweet July. Tiè.
1: Bella.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo tra Belceto e Pontremoli in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Fepilì, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Dopo oltre 50 anni di storia, Orma Casa è pronta ad aprire le porte del suo nuovo showroom a Empoli. Ne parliamo lunedì 21 settembre alle 16.35 in diretta su Radio Lady con Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa. Non mancate! Lady.
3: Il 3 e 4 ottobre a Firenze c'è il Global Expo Free from Florence, una manifestazione che riunisce professionisti della ristorazione, aziende del settore alimentare, medici, nutrizionisti, ricercatori, associazioni, blogger e divulgatori per promuovere una cultura del cibo più inclusiva, sicura e accessibile. Ne parliamo in studio con Ilaria Morello, coorganizzatrice dell'evento, e Riccardo Gasperini, titolare dei negozi Riccardo Gasperini senza glutine. Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 10.35 su Radio Lady. Lady.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it. Lady.
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
8: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Lady.
9: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
10: Questa è Lady.
11: Benvenuti a casa Lady.

0: sentito la Katy Perry? Mamma mia, quanto è rock,
1: va.
0: Ragazzi.
1: Senti come va.
0: Vabbè. Ci piace. Sì. È tornata. Sentito che c'ha questa voce più
1: madura, da donna matura. Sì.
0: Ci piace. Wash it burn,
1: che
0: guardalo bruciare. Mamma mia,
1: anche meno.
0: Senti, hai qualche cosa prima delle nostre consuete saggezze da dirci?
1: Volevo dire che i me contro te adesso rischiano. Perché qui c'è qualche associazione che li porta in tribunale.
0: È vero, l'avevo vista anch'io. È un'associazione di consumatori,
1: sì,
0: che non mi ricordo però come si chiama. E
1: qui leggo consumerismo no profit.
0: Esatto, che già il nome mi garba da morire.
1: Infatti. Porta in tribunale.
0: Sì, perché dice c'è pubblicità ingannevole, sì, all'interno dei loro video. Che rimandano,
1: sì,
0: me lo ricordo.
1: Direttamente,
0: esatto,
1: mandano ad Amazon tramite il link di affiliazione senza una separazione chiara fra intrattenimento e pubblicità.
0: In poche parole, i bambini guardano i video, basta che ci clicchino e vanno sullo shop.
1: Si fiondano.
0: Esatto.
1: Caro Luigi, Calagna e Sofia, Scalia.
0: Ragazzi,
1: si guardano, che si bada.
0: Basta, via.

0: letto di casa Leti.
1: La stagione è giusta, eh?
2: Sentiamo.
1: Sto iniziando a mettere da parte qualche euro. Se riesco quest'anno vorrei assaggiare le castagne. Se ce la faccio a risparmiare abbastanza.
2: Può essere, ma perché ce ne sono sempre meno e quindi costa di più?
1: Lo so, costano un patrimonio.
2: Costa tutto di più, quindi.
1: Questo è dedicato a Irene Rossi, lo apprezzerà.
2: Vediamo.
1: Prima anche genitori analfabeti crescevano figli educati.
2: Bravo.
1: Oggi troppi genitori istruiti crescono figli senza limiti.
2: Bravissimo, sono
1: questa,
2: d'accordo
1: segnatela,
2: con questo.
1: Sì. Questo è per te.
2: Sentiamo.
1: Qual è la tua massima aspirazione lavorativa? Smettere.
2: Questa è un po'
1: fondamentalmente. Cioè, tu devi girarci intorno. Ma quelli che, questa è una domanda, mi fa da anni.
2: Sentiamo.
1: Ma quelli che cambiano la foto profilo ogni 15 minuti, che sono ricercati?
2: No, perché? Soprattutto, cioè, ecco, questi mi chiedo.
1: Ma io
2: come
1: dico,
2: lavorino?
1: Ma, come, vabbè. Ogni tanto mi chiedo, a mente lucida avrei fatto determinate scelte? Poi mi chiedo anche, ma a mente lucida, quando?
2: No, ti giuro, non la sapevo.
1: A mente lucida, quando?
2: Vai.
1: Allora andiamo avanti. Il fatto che per sposarsi servono dei testimoni è la prova evidente che stai commettendo
2: un errore, un
1: reato.
2: Crimine.
1: Sposatevi, chi n'ha voglia. Si stava meglio quando all'elementare andavamo a temperare la matita al cestino insieme a un compagno
2: solo per
1: parlare.
2: Mamma, è meraviglia, grazie.
1: E questa me l'ha suggerita Irene Rossi. E
2: non
1: sì,
2: è vero,
1: non fatevi mai sfuggire l'occasione di fare la pipì quando non avete la possibilità.
2: Bravo.
1: Anche se dovete farne poca, voi fatela.
2: Esatto. Finisci bene?
1: Stanotte ho fatto scintille, amante focoso, no, pigiama acrilico.
2: Ci sta, ti vedo benissimo con quel pigiama, guarda.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dai problemi fisici accusati col club e a seguito della visita medica a Coverciano è stato disposto il cambio nella lista di Mancini, con Di Marco che lascerà il ritiro. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale è risultato infatti al di sotto del limite di cutoff nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. La sfortuna sembra non lasciare in pace la Juventus in questo avvio di campionato. Dopo la rottura delle crociate del secondo portiere Camille Grabara, anche Randal Kolo Muani dovrà finire sotto i ferri. L'attaccante francese si è fratturato il dito di una mano nel corso del match contro l'Atalanta, vinto dalla squadra di Spalletti domenica pomeriggio. Secondo Tuttosport, si tratta di un problema gestibile durante la sosta. Coppa Davis, l'Italia di Filippo Volandri, ammessa di diritto alla fase finale in quanto paese ospitante dell'evento, andrà a caccia del quarto successo consecutivo, il quinto in totale, dopo i trionfi del 2023. 2024 e 2025. Nell'urna sarà testa di serie e dunque eviterà ai quarti di finale Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Milano vive una giornata di lutto cittadino per i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un grande applauso fuori dalla chiesa per il feretro al momento dell'arrivo. Per tutta questa giornata il sindaco Giuseppe Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione. La cerimonia è officiata da Monsignor Carlo Faccendini. È tutto. Dalla redazione sportiva appuntamento alla prossima edizione.
1: Spot. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
2: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
1: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
2: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
1: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
2: Giovedì 24 settembre dalle 18:30 inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
3: Lady.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Lady.
6: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
3: Lady.
7: PM Auto e Tuscania Auto si trasformano in un vero Luna Park. Gonfiabili, zucchero filato, giochi a premi e tanto divertimento per i bambini, per i grandi e per chi adora l'energia e la vitalità. Sabato 26 settembre a Empoli e a Lucca arriva Epic Luna Park. Scopri la nuova Skoda Epic. Gioca e colleziona i timbri del passaporto. Costruisci la tua Epic per conquistare premi favolosi. Ti aspettiamo da PM Auto a Empoli e da Tuscania Auto a Lucca. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero e gratuito per tutti. Maggiori info in concessionaria e su gruppomechetti.it.
3: Lady. La qualità di Selectia tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
8: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
9: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
10: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
11: Lady.
12: È suonata la campanella! Si torna a scuola!
13: E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
14: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
12: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
15: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
16: Lady. Mercoledì 23 settembre su Radio Lady, nuovo appuntamento con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Argomento della puntata sarà il ritorno a scuola. Zaini, smartphone e le tante ore seduti, come la chiropratica può aiutare i nostri studenti. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady alle 11.15 per saperne di più. Non mancate.
17: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
18: Benvenuti a Casa Lady.

0: malincuore, a malincuore oggi ti saluto. Perché ogni tanto mi stai più simpatico del solito?
1: Sì.
0: Dipende
1: invece
0: da come mi sveglio.
1: No, te invece io ti ho sempre, lo sai, tutti sanno che ti adoro. Te mi stai simpatica come la sabbia nel letto.
0: Oddio, è bruttissima questa cosa, perché... non dirmela per favore.
1: No, ma non le briciole, perché le briciole se scuoti il letto vanno via. La sabbia invece ci rimane, proprio è quella proprio uggiosa.
0: Sempre con te.
1: Sì, ora è quella, ma te è giusto così, Ma io
0: fatemi una ragione.
1: Ora
0: Freddy,
1: invece Irene Rossi avrà un pomeriggio ricchissimo di interviste,
0: pieno di ospiti, quindi mi raccomando, restate
1: con noi
0: con il nostro Liberi
1: Tutti. E io voglio comprare qualcosa dei miei contro te, ci sono cascato anch'io. Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady Notizie.
5: Bentrovati, due giovani hanno tentato il furto in un asilo alla periferia di Firenze e sono stati arrestati. Si tratta di un 27enne e un 25enne, entrambi senza fissa dimora, finiti nel mirino dei carabinieri la notte del 19 settembre, quando un cittadino è stato allarmato da alcuni rumori dal tetto della scuola materna Capuana in via Campania. I carabinieri hanno notato i due giovani che si aggiravano incappucciati proprio sulla copertura dell'edificio scolastico. I militari hanno rinvenuto accatastati diversi metri linei ari di grondaie e discendenti appena smontati dalla struttura insieme a una tenaglia. Il 18 settembre i carabinieri di Firenze hanno arrestato un 24enne senza fissa dimora con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In via Aretina hanno notato il giovane che alla vista della pattuglia ha tentato di fuggire gettando a terra un involucro di carta. Il 24enne è stato bloccato, l'involucro aveva all'interno 4 dosi di cocaina per un peso complessivo di 3 grammi. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare e sequestrare anche la somma contante di 70 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. Dopo il rinvenimento della droga e del denaro, l'uomo è stato quindi arrestato. Stamattina alle 7.30 è arrivata nel porto di Marina Carrara la Ocean Viking, nave di SOS Mediterranee, con a bordo 23 persone soccorse nel Mediterraneo meridionale. Tra loro, come comunica la ONG, ci sono 5 donne e diversi minori non accompagnati. Il gruppo era stato soccorso a bordo di un gommone al largo della zona SAR libica, senza rifornimenti a bordo. Dopo l'attracco alla banchina Fiorillo del porto sono iniziate le operazioni coordinate dalla prefettura di Massa Carrara. E si è chiusa ieri sera con lo spettacolo Pasolini Fronte Retro di Ascanio Celestini la seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea di Empoli in una piazza farinata degli Uberti, meravigliosa. Un pubblico che ha seguito la 3 giorni del festival con passione dal 18 al 20 settembre, con oltre 5.000 spettatori che hanno affollato piazze, chiostri e l'ex cinema La Perla, confermando il festival come uno degli appuntamenti più seguiti del panorama festivaliero italiano dedicato alla storia contemporanea. Sport, sport. Imparare a sviluppare le capacità necessarie per la guida e la padronanza della bicicletta in ogni situazione. È questo l'obiettivo della terza prova di abilità, sesta Dogana Cup, che si svolgerà giovedì dalle 17.30 nella frazione di Dogana a Castelfiorentino. L'iniziativa promossa dalla società ciclistica Castelfiorentino in collaborazione con il locale Circolo Arci e col patrocinio del comune è rivolta ai giovanissimi di età dai 5 ai 12 anni che si contenderanno le prove disputate in base alle diverse categorie lungo un circuito di circa 150 metri. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
6: Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e 3 suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle 3 testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le 3 testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Secondo i media, il provvedimento è stato adottato senza preavviso né procedura formale e sarebbe legato al contenuto dei loro articoli sull'amministrazione Trump.
7: Una donna di 37 anni, Rosalia La Manna e il figlio di 21, Vincenzo Troia, sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Sul posto stanno operando le squadre di soccorso che sono entrate nel box con le bombole.
6: Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Al momento la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Gli inquirenti al momento non si sbilanciano, sono ancora in corso accertamenti. Nel frattempo le due bimbe e gli altri quattro fratelli sono stati affidati a una comunità.
7: Milano si stringe oggi nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, i cui funerali sono in corso nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un lungo applauso ha accolto l'ingresso del feretro tra momenti di profondo raccoglimento, rose e ranuncoli bianchi sopra la bara, con la storica maglia numero 8 che ha indossato fissata sulla parete anteriore della bara.
6: Il calcio. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, e poi ha concluso. Riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Lady. La musica che cattura. Disco novità.

0: E ci siamo ascoltati anche un disco novità di questa settimana, prima di dare il via tra pochissimo al nostro Liberi Tutti, l'ultimo singolo dei Kasabian, Nothing Better Than This.
1: Tra poco su Lady, Liberi Tutti.
2: Spot.
3: Lunedì 21 settembre, Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino, ci presenta una serie di appuntamenti speciali, pensati per vivere un'esperienza unica tra sapori autentici, atmosfera raffinata e passione per il tartufo. Vi aspettiamo in diretta alle 17.35 per saperne di più. Non mancate!
2: Lady.
4: È suonata la campanella! Si torna a scuola! E i tuoi bimbi? Ci vedono bene?
5: Niente paura! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino arriva la promo Back to School!
4: Per tutto settembre bambini e ragazzi hanno occhiali da vista completi di montatura e lenti a partire da 139 euro. E il controllo della vista è gratuito!
6: Back to School! La promo per iniziare l'anno scolastico con occhi freschi e pronti a imparare! Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale 100 Fiori di fronte l'ASL, aperti anche il lunedì.
2: Lady.
7: Anche in autunno un grande mercato.
6: Tantissimi espositori.
7: Una domenica di divertimento per grandi e piccini.
3: Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
6: In piazza Matteotti 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
3: Mercato su giardini. Lo shopping d'autunno domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
6: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
2: Lady.
8: Mercoledì 23 settembre su Radio Lady, nuovo appuntamento con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Argomento della puntata sarà il ritorno a scuola. Zaini, smartphone e le tante ore seduti, come la chiropratica può aiutare i nostri studenti. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady alle 11.15 per saperne di più. Non mancate.
2: Lady.
9: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
9: Per saperne di più, 0571 9806.
2: Lady.
10: PM Auto e Tuscania Auto si trasformano in un vero Luna Park. Gonfiabili, zucchero filato, giochi a premi e tanto divertimento per i bambini, per i grandi e per chi adora l'energia e la vitalità. Sabato 26 settembre a Empoli e a Lucca arriva Epic Luna Park. Scopri la nuova Skoda Epic. Gioca e colleziona i timbri del passaporto. Costruisci la tua Epic per conquistare premi favolosi. Ti aspettiamo da PM Auto a Empoli e da Tuscania Auto a Lucca. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero e gratuito per tutti. Maggiori info in concessionaria e su gruppomechetti.it.
2: Lady.
11: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
12: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
11: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
1: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: Party con Irene Rossi.
1: 3, 2, 1, go! Lo so, non so perché ho scelto questa canzone tutto sommato così malinconica, ma una vena di malinconia c'è alla fine nei fratelli Gallagher, più spesso insomma c'è così la rabbia, la grinta, quasi mai la tranquillità, però potremmo dire, vabbè no, una canzone come questa è anche un po' d'atmosfera. E niente ragazzi, non ci abbiamo capito nulla, io sono iscritta insomma a questa sorta di lotteria per cui dovrebbero arrivarci dei codici per poi andare a comprarci questi benedetti biglietti, sempre che uno poi riesca in questa sorta di lotta finale, survivor all'ultimo sangue, ma che ne so ragazzi, non so, a me non è arrivato ancora nulla, ma forse è troppo presto per dirlo. In ogni caso insomma noi ce li ascoltiamo, quello non costa nulla e ce li possiamo ascoltare sempre, e ovviamente siamo partiti così a liberi tutti con gli Oasis, proprio perché oggi lo avevamo detto, nasce Liam Gallagher, anzi William John Paul Gallagher, cioè nomi un po' da Beatles, e poi invece Liam come soprannome, veramente da William evidentemente, e insomma anche solista come entrambi i fratelli, come sappiamo dal momento in cui si sono separati, ma poi nel 2025 di nuovo la più attesa reunion del mondo che ha portato, voglio dire, anche secondo me a un ritorno di fiamma incredibile, che se probabilmente fossero sempre rimasti insieme non avrebbero avuto poi del resto, nonostante la loro fondamentale importanza nel corso del rock degli anni 90. In ogni caso, insomma, tra i compleanni musicali di oggi anche loro, e noi così abbiamo cominciato con questa canzone Champagne Supernova. Correvano gli anni 90, manco a dirlo. Ma voglio ringraziare Loando che ci aveva mandato appunto molti ricordi di oggi. Devo dire che ci sono anche diverse uscite, insomma tutto sempre insomma giornate sempre date molto ricche, se si vanno a vedere poi le pubblicazioni, insomma ovviamente ce ne sono tante se consideriamo insomma gli anni da cui la musica è stata pubblicata, cioè alla fine degli anni 50 praticamente, tanti che è difficile anche stargli dietro. In ogni caso se vi va appunto di riascoltare o richiedere qualcosa in particolare, magari che appartiene al passato e che non sentite da un po', come sempre io vi dico che mi diverto molto a soddisfare questi vostri desideri musicali, ce li potete scrivere al 388 30 30 100. Nel frattempo io invece ne soddisfo uno mio, perché quanto mi piaceva questo trio, cioè mi piacciono separati ma anche insieme erano una bomba, Fabi Silvestri e Gazzè, e ci ascoltiamo la loro Life is Sweet, e questa è Liberi Tutti.

Life is Sweet ci cantavano Fabi Silvestri e Gazzè. Alle 16:26 noi proseguiamo con la musica, ma tra non molto parleremo con una realtà empolese storica praticamente, quella di Orma Casa, nella nostra prossima intervista, ma nel frattempo ci sono le Cat's Eye con

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio Serie A. Dopo 5 giornate la classifica è ancora molto corta, soprattutto in vetta tra le squadre a 13 punti, Roma ed Inter dopo il 2-2 dell'Olimpico e la Lazio di Gattuso, forte del Venezia 2-0 ed unica squadra ancora a 0 punti. Il Cagliari è quarto a 12 punti in virtù dell'1-0 all'Udinese, bene il Milan 3-0 a Lecce ed ora a quota 11. Le altre gare sorprende ancora il Frosinone con il 2-0 al Como ed è aggancio ai Lariani, 10 punti come la Juventus, forte dell'Atalanta per 2-0. Soffre ancora il Napoli, 1-1 con la Fiorentina, crisi Genoa, sconfitto 2-1 dal Parma, risale il Monza, 2-1 al Sassuolo, 1-1 tra Bologna e Toro. Nazionali.

0: Nations League, saranno 4 le giornate di gare nelle prossime 2 settimane, partendo da giovedì 24 settembre, le gare dell'Italia per il gruppo A1 contro il Belgio in casa venerdì 25, con la Turchia in esterna lunedì 28, con la Francia in esterna venerdì 2 ottobre e con la Turchia in casa lunedì 5, gare tutte alle 20:45. Cambiamo argomento, MotoGP in Austria, la Spagna si prende primo e secondo posto con Pedro Acosta ed Jorge Martin davanti a Bezzecchi, terzo a chiudere il podio. Giornata difficile per Marc Marquez, alla fine quinto e di nuovo staccato dalla prima posizione in classifica generale, che ora vede Martin in solitaria con 306 punti, Marc Marquez 294 e Bezzecchi 264. Prossimo appuntamento in Giappone domenica 4 ottobre. Basket, Milano vince la Supercoppa Italiana 2026, battuta in finale per 94-87 Venezia, conquistando così il primo trofeo della stagione. Sabato 26 settembre il via al campionato di Serie A. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, agli ottavi di finale Italia-Danimarca 3-0, i parziali 25-22, 25-16 e 25-11. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Fepilì, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Liberi tutti! Dopo oltre 50 anni di storia, Orma Casa è pronta ad aprire le porte del suo nuovo showroom a Empoli. Ne parliamo lunedì 21 settembre alle 16:35 in diretta su Radio Lady con Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa. Non mancate!
5: Lady!
6: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
7: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
7: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
7: Allora vado subito alla Manta.
8: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
5: Lady.
6: Martedì 22 settembre alle 17:15 c'è Pillole di Storia di Empoli. Con Giovanni Guerri, appassionato di storia locale e collezionista, ripercorriamo avvenimenti, personaggi e luoghi che hanno plasmato la storia del nostro territorio. Nella prossima puntata parleremo dei giornali e dei periodici di Empoli. Non perdete l'appuntamento martedì pomeriggio su Lady.
5: Lady.
6: Respirare nella Grotta di Sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
8: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
5: Lady.
8: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
5: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
8: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
5: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
8: Lady.
9: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
8: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Lady.
10: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
8: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
10: E shop online sul sito alinomancini.com.
8: Un'emozione che non finisce mai.

0: 13:38 minuti, io continuo la mia diretta con due ospiti che sono venuti a trovarci in studio, che sono Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa.
1: Ciao,
0: buon pomeriggio, ben trovati.
2: Ciao, buonasera.
0: Allora, parliamo di una realtà empolese che riguarda l'arredamento e che arreda probabilmente le case di tanti di noi dagli anni 70. Sì. Un bellissimo traguardo per questa realtà, lo diciamo subito, loro non c'erano di già, sono molto più giovincelle, ci mancherebbe altro. Però la tradizione c'è di questa realtà. Allora, ovviamente benvenute qua con noi, siete qua per raccontarci un po' di storia di questa, appunto, di questa realtà, ma non solo, proprio ad arrivare fino ai giorni nostri, visto che c'è un'inaugurazione comunque,
2: esatto,
0: di un nuovo spazio che avete allestito, un nuovo showroom di cui insomma ci racconterete. Partiamo da te, Michela, ci racconti un po' dall'inizio,
2: certo,
0: come nasce Orma Casa. Ti sei preparata, eh?
2: Sì,
0: e quindi ti do la parola.
2: Allora, buonasera a tutti. Niente, Orma Casa appunto nasce negli anni 70, e quando negli anni 70 l'arredamento era il mobile di legno classico, bello scuro,
0: sì,
2: pesante,
0: sì. Che oggi definiremo un po' tetro, forse.
2: Un po' tetro,
0: no?
2: Esatto. Mentre l'Orma Casa invece aveva già brand come Driade, Cassina, Knoll, brand
0: di design.
2: Esatto, di design, che poi si sono ovviamente mantenuti nel tempo, incrementando anche altre aziende. Io sono subentrata ad un socio che non aveva più voglia, diciamo così.
0: Che ha preso un'altra strada.
2: Ha preso un'altra strada nel 2004.
0: Ok, quindi comunque insomma un bel po' di
2: sono
0: anni.
2: Già, sì, già diversi anni.
0: Eri già dentro il mondo dell'arredamento?
2: Ero già dentro il mondo dell'arredamento, infatti, e in quel mondo dell'arredamento dove ho conosciuto
0: ci
2: poi Francesca.
0: Conosciute. Ecco.
2: Francesca, che poi invece, dopo una serie di condizioni e circostanze, mi sono
1: accalappiata.
0: ecco, ti ha convinta.
2: Sì,
1: ci è voluto poco, eh.
0: Beh, insomma, una coppia, mi sembra, no?
2: Sì,
0: in sinergia proprio.
2: Sì, esatto, perché sicuramente insomma c'era un'amicizia
0: affinità
2: decennale, esatto, quindi insomma e poi ci accomuna, ci ha sempre accomunato la passione per,
0: esatto,
2: per l'arredamento.
0: E anche tu, Francesca, venivi comunque già da esperienze,
1: sì,
0: in questo mondo.
1: Ma noi entrambi abbiamo fatto l'istituto tecnico per geometri.
0: Okay.
1: Poi lei è andata a lavorare in un negozio storico che c'era, mm-hmm, a Empoli, e ci siamo conosciuti lì. E poi ho preso io una strada, lei ha preso la strada dell'Orma Casa, e poi ci siamo
0: rincontrate lì.
2: La condizione è stata,
1: sì,
2: favorevole.
1: Sì.
2: E comunque appunto abbiamo la stessa visione anche di quello che è la casa, perché comunque ci piace una casa che sia accogliente, funzionale, calda e soprattutto elegante, e quindi,
0: certo,
2: ecco quello che si cerca di trasmettere ai nostri clienti è questo.
0: Certo,
2: insomma,
0: il vostro insomma è un target sicuramente anche di, come si è detto, di design, quindi,
2: sì,
0: insomma un certo tipo di ricerca, no, se vogliamo, nell'arredamento, sì, nell'arredamento. Questa cosa è cambiata, perché mi sembra negli ultimi anni c'è anche diciamo le immagini girano anche tanto,
1: sì,
0: di più, no? C'è un po' un'immagine che abbiamo di casa un po' fashion ma accogliente, che,
1: sì,
0: deve fare casa. Questa cosa è cambiata negli anni, o in fondo per gli amanti dell'arredamento c'è un po' sempre stata quell'immagine lì?
1: Ma secondo me si sono divisi all'inizio un pochino, chi amava il design è rimasto,
0: sì,
1: sempre amante del design, mentre parlo delle nuove generazioni, quelle,
0: sì,
1: che si affacciano a Pinterest,
0: esatto,
1: a Gemini, ora che Pinterest ormai è vecchio,
0: sì, è desueto,
1: sì, sì. Lì dobbiamo essere noi a far innamorare il cliente, il ragazzo più giovane, al design, perché tante volte la pubblicità o quella,
0: sì,
1: fotografia e quelle immagini di quella casa sì ha charme, ma non ha un prodotto dentro, magari di un prodotto italiano, di una certa qualità,
0: di un certo livello. Ecco,
1: sì,
0: quindi dite che c'è tanta immagine, però magari poi non c'è la ricerca.
1: Sì, bravissima, certe volte sì,
2: esatto,
1: e noi ci piace piace anche mixare, non certo. siamo quelle che hanno solo il brand, a noi ci piace il brand, ma certe volte ci piace anche mixare con no brand,
2: si anche costruisce perché, proprio il su misura, ci piace fare ecco l'abitino su misura in questo caso.
0: Stavo per dire una cosa banale, però la casa deve essere veramente una cosa personale, quindi la casa giusta o la casa sbagliata non c'è nemmeno, no?
1: Infatti non siamo di quelle che fanno tutte le case uguali, tendenzialmente anche lei ha un suo gusto, io ho un mio gusto, le ragazze che collaborano con noi

0: si voleva avvicinarsi un pochino anche al centro, e in effetti è una zona molto più
1: ricordiamo
0: visibile.
1: Infatti dove
0: esatto siamo in via Carrucci, via Carrucci 148, quindi un pochino più centrali, abbiamo il parcheggio privato clienti, quindi insomma anche chi viene a trovarci è molto più comodo rispetto sia alla situazione passata. E ecco, avevamo voglia di rinnovare un po', perché magari dopo un po' di anni anche un po' di stimolo nuovo stimolo
1: anche una nuova immagine, nonostante immagino i vostri interni siano sempre in cambiamento, no? Perché magari
0: si cerca di...
1: Vi trovate d'accordo quando resistete? Ognuna ha le sue mansioni e quindi come dire
2: le
1: non
2: mansioni
1: vi...
2: non ci sono sullo showroom per quanto riguarda i cambiamenti, così però ci si parla magari a me piace il giallo e il verde,
0: la visione è comune, però, ecco, cioè,
2: una volta si fa giallo, una volta si fa verde,
0: interventi che facciamo in negozio sono sempre concordati,
1: siete proprio amalgamati
0: anche perché comunque siamo noi, ecco, alla fine il negozio rispecchia
1: quello che siete, sicuramente insomma chi viene se ne accorge. Voi che siete in questo mondo, siete amanti, c'è un oggetto in particolare, qualcosa o una parte della casa che amate particolarmente? Sono curiosa.
2: Te che ami? Io il divano, però il divano non è il mio oggetto prezioso.
1: No. E qual è il tuo oggetto
2: prezioso? Le lampade, le luci. Io adoro le luci. Fin da ragazzino. Fin da ragazzina.
1: Cambiano totalmente un ambiente. Ti faccio un paio di domande dopo fuori onda, grazie.
2: Sì, va benissimo.
0: Vai, vendute,
2: E che il tuo oggetto?
0: No, a me piace il lavoro... il completo, ecco, a me piace vedere, ecco,
1: quindi tutti i dettagli,
0: perché comunque ecco nella completezza riesci veramente a fare la differenza, che non magari solo su un pezzo, se si riesce a prendere ecco il cliente da zero e portarlo per mano in tutto il percorso,
1: poi la gratificazione è grande,
0: poi la soddisfazione.
2: Infatti, ci siamo sviluppate negli anni in questo perché alla fine prima non era così,
0: comunque,
2: la progettazione di interni è proprio quasi chiave in mano, si segue proprio il cliente con i tendaggi, tutti i tappeti,
1: però si può anche venire magari per comprare una cosa,
2: anche un regalo,
1: questo lo dico perché c'è
0: un regalo, abbiamo tanti complimenti, per cui anche il regalo per la mia, per la coppia, insomma, ecco,
2: anche perché negli anni 360 abbiamo preso diverse ditte che hanno visto complimenti,
1: giustamente all'interno ci sono, immagino, appunto vari marchi, insomma, vari nomi, e quindi insomma direi per gli appassionati, per i curiosi o per chi in questo momento volesse, no, avesse bisogno di riarredare casa,
0: è il momento
1: giusto, si può venire a curiosare e soprattutto invitiamo tutti a questa inaugurazione, quando, come e cosa ci si deve aspettare da questa festa?
0: Allora, è una festa, quindi giovedì 24 dalle 18:30, ma insomma è l'orario, ecco,
2: può essere anche più
0: a lungo. E quindi sarà proprio appunto una festa dove si saluterà volentieri i nostri clienti e i clienti nuovi che
1: vorranno passare.
0: Certo, molto volentieri. E appunto, come era anche nella locandina, food, drink e live music.
1: Ecco,
0: una festa.
1: Ma la musica la metti tu per caso?
2: No,
1: prima si era già lanciata. Io penso alla musica.
2: Io seguo tutto l'evento. Insieme a lei
0: fare il suo.
2: C'è il DJ,
1: Meno male. Va bene. Comunque, insomma, mi immagino che ci sarà da divertirsi. Insomma, comunque appunto la passione con cui festeggiate questo traguardo. Mi sembra tanta, per cui
0: sicuramente
1: c'è da festeggiare, appunto. È giusto così. Allora invitiamo tutti, come detto, giovedì a partire dalle 18:30 in via Carrucci, il nuovo showroom di Orma Casa. Io vi faccio un grande in bocca al lupo per questo nuovo inizio, per questa lunga avventura. Grazie a Francesca Porciatti e Michela Ciulli di Orma Casa per essere state con noi.
0: Grazie a voi dell'accoglienza.
1: Ciao.

0: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa Empoli.
1: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
0: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
1: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
0: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
1: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady, la qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
1: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. A Tartufi.
2: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
1: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
2: Lady,
3: monta in sella,
1: sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
1: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
1: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam, a Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Lady,
1: nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
1: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
2: Lady,
4: anche in autunno un grande mercato,
3: tantissimi espositori,
4: una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini
5: in piazza Matteotti, 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
4: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
5: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
2: Lady,
6: PM Auto e Tuscania Auto si trasformano in un vero Luna Park. Gonfiabili, zucchero filato, giochi a premi e tanto divertimento per i bambini, per i grandi e per chi adora l'energia e la vitalità. Sabato 26 settembre a Empoli e a Lucca arriva Epic Luna Park. Scopri la nuova Skoda Epic. Gioca e colleziona i timbri del passaporto. Costruisci la tua Epic per conquistare premi favolosi. Ti aspettiamo da PM Auto a Empoli e da Tuscania Auto a Lucca. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero e gratuito per tutti. Maggiori info in concessionaria e su gruppomechetti.it.
2: Lady,
7: giovedì 24 settembre su Radio Lady, appuntamento con Casa di Cura Leonardo di Sovigliana Vinci. Argomento della puntata sarà l'ortopedia del futuro, tecnologia, personalizzazione e realtà aumentata al servizio del paziente. Ospite il dottor Alessandro Tripodo, ortopedico e referente per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuove metodologie e trattamenti. Casa di Cura Leonardo vi aspetta in diretta su Radio Lady giovedì 24 settembre alle 16:35. Non mancate!
3: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
1: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
3: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
8: Liberi tutti con Irene Rossi.

0: recuperabile. Invece adesso alle 17 arrivano le news.
1: Sono le 17:00.
2: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi, non anni. Un avvertimento che arriva dopo che il primo ministro polacco ha riferito al Parlamento che, secondo le valutazioni dell'intelligence, la Russia potrebbe lanciare un attacco con droni o missili contro il territorio della NATO nei prossimi mesi, nel tentativo di dimostrare che l'articolo 5 è più teorico che pratico.
5: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore.
6: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà il GIP a prendere una decisione in merito.
5: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata in queste ore anche alla procura ordinaria di Roma relativamente alla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale, a Centocelle. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio potrebbe essere legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto violento. Gli investigatori stanno analizzando a fondo la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto.
6: Negli USA, CNN, MS Now e Politico, le 3 testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso. A renderlo noto è proprio la CNN. La richiesta sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare a udienze già questa settimana.
5: Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Lady, la musica che

0: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
1: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia Tartufi.
0: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
1: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
0: Lady.
2: PM Auto e Tuscania Auto si trasformano in un vero Luna Park. Gonfiabili, zucchero filato, giochi a premi e tanto divertimento per i bambini, per i grandi e per chi adora l'energia e la vitalità. Sabato 26 settembre a Empoli e a Lucca arriva Epic Luna Park. Scopri la nuova Skoda Epic. Gioca e colleziona i timbri del passaporto. Costruisci la tua Epic per conquistare premi favolosi. Ti aspettiamo da PM Auto a Empoli e da Tuscania Auto a Lucca. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero e gratuito per tutti. Maggiori info in concessionaria e su gruppomechetti.it.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Lady.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974.
1: Lady.
7: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
8: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.

erano i primi anni 2000, ascoltavamo i Travis, in questo caso con Rio Fender. Ancora invece più indietro nel tempo, per i Toto con questo grande classico, Rosanna.

Toto con la loro Rosanna. Ce li siamo riascoltati dagli anni 80, ma parliamo di musica in senso invece più d'attualità, perché è stata annunciata, anzi è stata già anche inaugurata, la residency di Céline Dion a Parigi. Ragazzi, ma che magia! Insomma, già fatto questo nuovo concerto, il primo di una serie che si terranno alla Plenitude Arena a Nanterre. Insomma, ricordiamolo, poi dopo lo stop a causa, insomma, di una malattia neurologica invalidante e incurabile che l'aveva colpita qualche anno fa, un grandissimo ritorno che in realtà c'era già stato con l'apertura alla cerimonia delle Olimpiadi di Parigi nel 2024, e adesso, insomma, ritorno sui palcoscenici. Molto bello vederla rinascere da questo punto di vista. E per i prossimi 8 mesi, pensate, Céline Dion si esibirà altre 25 volte, sempre nel solito posto, per questo si chiama appunto residency. Non ci sono per adesso altri concerti in programma, motivo per il quale se ne vanno tutti a Parigi, e sembra che arriveranno nei prossimi mesi circa 800.000 persone. Tra l'altro, una cosa curiosa è che praticamente l'Agenzia Regionale per il Turismo ha calcolato l'indotto che

come dire, cose speciali, comunque tutte a tema Céline Dion, quindi praticamente da quelli che vendono, insomma, dai classici magliette, spillette, sciarpe, quello che vi pare, a ad esempio le pasticcerie che hanno fatto, che ne so, dei dolci appositi, chi ha lanciato un dolce che si dice sia uno dei suoi preferiti, cioè qualsiasi cosa veramente è diventato motivo, no? Di vendita, diciamo pure così, e magari qualcuno simpaticamente, un gadget o qualcosa, se è super fan, se lo prende. Poi ci sono serate organizzate a tema Céline Dion, karaoke, cose del genere, insomma, quindi l'indotto evidentemente, se ci pensate, è davvero importante per un artista, anche bisogna dirlo, insomma, di questa entità, è proprio il caso di dirlo. Insomma, bella comunque la notizia di per sé che Céline Dion abbia superato questo momento buio che comunque aveva raccontato, condiviso con tutto il suo pubblico, e che sia tornata, è il caso di dirlo, a splendere. E allora, insomma, noi questa cosa ci fa sempre piacere, sempre viva la musica. Adesso però in scaletta abbiamo la giovane Lola Young con la sua One Thing.

0: eri tutti. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fibili code in uscita alla Strassigna in direzione Mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze.

0: Piazza Scandicci in direzione Firenze per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, via Gioberti chiusa da via Lamendola alla svolta verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Spot. Lunedì 21 settembre, Casa Selectia, tartuferia di Castel Fiorentino, ci presenta una serie di appuntamenti speciali, pensati per vivere un'esperienza unica tra sapori autentici, atmosfera raffinata e passione per il tartufo. Vi aspettiamo in diretta alle 17.35 per saperne di più. Non mancate!
2: Lady.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF, la tua auto è in buone mani!
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
2: Lady.
6: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
3: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
6: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
3: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
6: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
3: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Ormacasa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
2: Lady.
7: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
8: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
7: E shop online sul sito alinomancini.com.
8: Un'emozione che non finisce mai.
9: Questa è Lady.
10: Questa è Lady.
11: Tutti con Irene Rossi.

0: Non solo musica, ma arriva nel nostro pomeriggio un appuntamento con il gusto e con Casa Selectia, che noi ospitiamo nuovamente qua nei nostri studi. E allora, per questa tartuferia che si trova a Castel Fiorentino, io vado a salutare queste belle ragazze che ci hanno raggiunto, che sono Giulia Dignani e Giulia Calugi. Ciao ragazze, ben trovate.
1: Ciao Irene, grazie di ospitarci.
2: Ciao Irene, grazie.
0: Grazie a voi per essere qua e per raccontarci un po' di novità di Casa Selectia, una realtà che abbiamo appunto già conosciuto all'interno dei nostri programmi. Ci fa piacere avervi nuovamente qua per parlare di questa nuova stagione di Casa Selectia. Ci sono una serie di appuntamenti che ci aspettano, di sere che sono degli appuntamenti speciali, delle degustazioni con i prodotti, insomma, del territorio e non solo. Però, per chi non ci avesse insomma ascoltato, io direi Giulia Dignani, vi dovrò ovviamente chiamare per cognome per distinguervi, responsabile commerciale. Andiamo a raccontare un po' nuovamente la storia di questa tartuferia.
1: Sì, la tartuferia nasce nel 2022 come salotto di Selectia, in quanto Selectia è comunque l'azienda madre che si occupa appunto di commercializzazione del tartufo e funghi, ma anche di produzioni di salse o comunque sottoli a base di tartufo e funghi appunto, e nasce appunto come salotto per ospitare i nostri clienti e anche tutti gli appassionati di funghi e tartufo. Quindi siamo aperti dal 2022, tutti i piatti a base di, indovina un po', funghi e tartufo.
0: Mamma, esatto, che meraviglia, raga. Non è, guarda, se oggigiorno litigo con qualcuno qui dentro, dico basta, mi licenzio, vengo da voi, faccio l'assaggiatrice, me lo consentite, vi serve?
1: Ah, certo, vieni, certo. Vieni.
0: Allora, scherzi a parte, insomma, un posto quindi che ha la sua storia legata, come detto, insomma, a certi sapori, a certi prodotti, e questi appuntamenti che partiranno appunto da sabato 26 settembre, che sono insomma delle cene, delle degustazioni a cui si può partecipare, hanno diciamo tutta una serie di caratteristiche, anche di novità che adesso ci racconterete. Come detto, il primo appuntamento è quello per sabato 26 settembre. Come si comincia?
1: Esatto, si rinizia col botto, come si può dire. Quindi 26 settembre, la prima serata, ci saranno un sacco di novità. Innanzitutto avremo uno chef resident, diciamo,
0: esatto,
1: che è lo chef Enrico Menna, che in realtà ha già lavorato insomma per Casa Selectia per tanti anni, e okay, che il nostro pubblico già conosce e ama.
0: Una garanzia, insomma.
1: Esatto, esatto. Insomma, tutto quello che fa è buonissimo. Irene, vieni, perché noi ti aspettavamo, ma ancora non sei venuta.
0: Non c'era bisogno, tra l'altro, di dovermi convincere più di tanto. Quindi, già vedendo poi le foto dai profili, insomma, di questi piatti meravigliosi, devo dire, viene l'acquolina in bocca, quindi io mi fido dello chef.
1: Esatto, anche noi ci fidiamo ciecamente.
0: Molto.
1: E seconda novità, ci sarà appunto sempre questo menù degustazione per tutte le serate, dove i piatti che verranno proposti saranno, diciamo, i best seller del nostro chef Enrico.
0: Quindi una selezione proprio,
1: esatto,
0: di piatti.
1: Esatto.
0: Ci sarà... fate qualche esempio, ci fate sognare?
1: Ci facciamo, quale gli facciamo? Vai Giulia, il tuo preferito.
2: Allora, il mio preferito devo dire che è la battuta di Fassone al coltello.
0: Beh,
2: rimarrà sempre la mia preferita.
0: Ecco, tra l'altro tu parli da responsabile del ristorante, sì, quindi insomma partecipi sicuramente alla scelta, no, di questi piatti.
2: Sì, sì.
0: Che lavoraccio, ragazzi. E quindi insomma quello è il tuo piatto secondo, sì, te proprio migliore?
2: Secondo me sì.
0: Ce l'hai uno anche te, Giulia?
1: Ma io ribadisco quello dell'ultima volta, è sempre, ecco, lui. È il mio vino, lo vino croccante di Enrico, ragazzi.
0: Hai ragione, però
1: è buonissimo.
0: Bello,
1: buonissimo.
0: Sono piatti entrambi presenti in queste,
1: sì,
0: degustazioni?
1: Sì, certo, certo.
2: Come,
1: certo,
2: antipasti entrambi.
0: Ok, ok. Benissimo. E questo per quanto riguarda appunto la prima serata, diciamo,
1: esatto,
0: quella di sabato 26. Sarete poi aperti per tutta una serie di sabati, no?
2: Sì. Da quest'anno infatti abbiamo cambiato format, Casa Selectia è aperta tutti i sabati, e invece nei mesi di ottobre e novembre gli eventi si raddoppieranno.
0: Ah, ecco, quindi ci sarà possibilità, insomma, di partecipare anche in altre serate.
2: Sì, il venerdì o il sabato, oppure il sabato e la domenica.
0: E la domenica. Sì. Queste date si possono vedere, insomma, sicuramente sui social, esatto, di Casa Selectia, l'avevo già visto. Quindi, insomma, per chi fosse interessato, potete andare, insomma, a cercarli anche online, magari scegliere il giorno che vi piace di più per venire ad una delle degustazioni. Cambieranno i menù, ci saranno principalmente i soliti piatti?
1: Principalmente saranno sempre quelli, ovviamente abbinati a tartufi e funghi di stagione.
0: Esatto, quindi via via, esatto, ci sarà magari una variazione, sì, su questo.
1: Esattamente, poi per chi non volesse optare per il menù degustazione può scegliere anche il singolo piatto.
0: Eventualmente. Esatto. Ecco, sì, perfetto. Sì, sì. Ci si deve prenotare, immagino, per partecipare?
1: Sì, sì.
0: Come si fa a prenotarci?
2: Sono io la responsabile e mi occupo delle prenotazioni, okay, al ristorante.
0: Quindi si chiama direttamente il numero?
2: Sì, il numero di telefono oppure via mail.
0: Ah, ecco, perfetto, sì, quindi queste le due modalità e risponde direttamente Giulia. Perfetto, siamo in una botte di ferro. Insomma, ricordiamo anche qual è l'esperienza, non a caso si parte dall'idea di salotto, no? Cioè deve essere proprio un'esperienza conviviale, di condivisione, un po' a 360 gradi, no? Mi ricordavi, Giulia?
1: Sì, esatto, cioè già l'ambiente in sé comunque è molto intimo perché ci sono pochi posti, abbiamo una capienza massima di 30-35 persone.
0: Ecco, questo è un motivo in più magari per prenotarsi in,
1: sì,
0: tempo.
1: Esatto, esatto, poi ricordo che dal 1 ottobre parte la stagione del bianco, quindi insomma prenotatevi.
0: Giusto, giusto.
1: Esatto. E poi dicevo, un ambiente molto bello perché c'è appunto la cucina direttamente in sala. Quindi avrete,
0: quindi si vede tutto.
1: Esatto. Mm-hmm. E poi magari potete rubare qualche trucchetto allo chef che cucina davanti a voi.
0: Bisogna essere molto bravi. Poi non so, sì, se lo chef è così contento di farsi rubare i trucchetti.
1: Ma
0: che ne
1: forse
0: dite?
1: No, forse non chi lo sa.
0: Va bene, va bene. Magari una prossima volta glielo chiederemo, insomma, ma se verrà qua
1: sicuramente, no, sì.
0: Allora, non solo questo, però ricordiamo che Selectia può organizzare, insomma, è disponibile per eventi privati, no? Eventualmente.
1: Sì, sì, esatto. Eventi abbiamo... privati, vuoi dire te, Giulia?
2: Sì. Vai. Abbiamo la possibilità anche di organizzare eventi privati con un minimo di 15 persone.
0: Ecco. Quindi eventualmente, insomma, uno si può anche può chiedere informazioni, insomma, immagino,
2: sì,
0: che
2: sì, per quanto riguarda compleanni, cene aziendali, siamo, certo, a disponibilità.
0: Certo. Eh beh, insomma, sicuramente, no? La possibilità di fare magari un evento, insomma, in un luogo dove vale la pena e dove sicuramente il gusto è al centro. Ma a proposito di sapori e di prodotti, ricordiamo che da Casa Selectia si possono anche acquistare, no?
2: Sì.
0: I prodotti, come dicevamo, e poi magari con quei trucchetti rubati fare qualcosa a casa.
1: Sì,
0: no?
1: O anche qualcosa di più semplice. Parlo proprio per esperienza personale, perché non è che sono proprio un asso io ai fornelli,
0: però anche Giulia ce la fa e questo è
1: esatto, esatto.
0: E c'è lo shop a cui, sì, si può acquistare, no?
1: Sì.
0: Che facci qualche esempio, insomma, di prodotti che si possono trovare.
1: Ad esempio il classico burro al tartufo, buonissimo anche per quelli come me che insomma non sono proprio un asso in cucina, ci viene un tagliolino favoloso,
0: perfetto,
1: in stagione,
0: certo,
1: di fresco, prendi anche un po' di fresco, burro, tagliolino fresco, fatto, cena splendida, tutti contenti e soddisfatti.
0: Vedi, questi sono i veri trucchi.
1: Esatto.
0: Senti, ma anche Giulia Calugi, tu ti come dire, improvvisi un po' sui fornelli?
2: Ci provo,
0: sì,
2: sì, però principalmente sì, qualcosa lo preparo anch'io.
0: Ecco,
2: sì,
0: cioè qualcosa, appunto, lei faceva l'esempio del passato, qualcosa legato al tartufo e funghi che ti piace provare, sperimentare, o ti piace anche fare altro?
2: Tagliolini ci ho provato diverse volte, ma devo dire non sono venuti un granché bene.
0: Ecco, onesta, devo dire, sì, per dire, ragazzi, niente, bisogna andare a Casa Selectia per mangiare bene, questa è un'operazione di marketing giustissima.
2: E se no, che altro? L'ovino.
0: Ecco, anche a te piace, sì, vedi quello, sì. Sì, ma bene ragazzi, a me avete già fatto venire voglia. Lo so che per merenda magari di solito non si mangiano queste cose, ma io sarei già pronta.
2: Ogni tanto l'ho mangiata,
0: bravissima,
2: devo dire la
0: vedi? Mi piace questa moda che hai lanciato.
1: Io a volte anche a colazione, quindi
0: no, ragazzi, ma cioè voglio dire, sfondate una porta aperta. Siamo assolutamente d'accordo. Per tutto il resto ricordiamo Casa Selectia a partire da sabato 26 settembre, una serie di sabati e non solo solo, quindi tenetevi aggiornati appunto con il calendario, prenotarsi per queste degustazioni con i sapori di Casa Selectia. Cosa diciamo ai nostri ascoltatori per invitarli?
2: Vi aspettiamo numerosi
1: a sentire l'ovino e la battuta.
0: Bravissima.
1: E tutti gli altri piatti.
0: Perfetto. Grazie ragazzi, ovviamente vi auguro un buon lavoro, spero di vedervi presto. Grazie a Giulia Dignani e Giulia Calugi di Casa Selectia che ci hanno presentato questa serie di cene di cui magari torneremo a parlare presto, sempre qua su Radio Lady. Ciao.
1: Ciao.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: Sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Lady,
2: cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Lady,
2: dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Orma Casa a Empoli.
1: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
2: Da Orma Casa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
1: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura: cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
2: Da oltre 50 anni Orma Casa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
1: Giovedì 24 settembre dalle 18:30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
3: Lady,
4: anche in autunno un grande mercato,
2: tantissimi espositori,
4: una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini
2: in piazza Matteotti 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
4: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
2: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
3: Lady,
5: giovedì 24 settembre su Radio Lady, appuntamento con Casa di Cura Leonardo di Sovigliana Vinci. Argomento della puntata sarà l'ortopedia del futuro: tecnologia, personalizzazione e realtà aumentata al servizio del paziente. Ospite il dottor Alessandro Tripodo, ortopedico e referente per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuove metodologie e trattamenti. Casa di Cura Leonardo vi aspetta in diretta su Radio Lady giovedì 24 settembre alle 16:35. Non mancate!
3: Lady,
6: adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
7: Liberi tutti, liberi tutti.

Slow Dance for a Minute, i Giant Brooks, che riascoltiamo con questo loro singolo nel nostro Liberi Tutti. Tra poco le 18 e quindi in arrivo nuove news. Adesso però ci sono anche gli ABBA. Honey, honey.

0: sono le 18 e un minuto.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady Notizie.
5: Bentrovati, sono 13 le persone denunciate dai carabinieri nel Pisano nell'ambito dei controlli effettuati nell'ultima settimana per la sicurezza stradale e il contrasto alla criminalità diffusa. L'attività disposta in linea con le determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura ha interessato Pisa e diversi comuni della provincia. Stamattina alle 7.30 è arrivata nel porto di Marina di Carrara la Ocean Viking, nave di SOS Mediterranee con a bordo 23 persone soccorse nel Mediterraneo meridionale. Trovo abbastanza assurdo mandare 23 persone a Marina di Carrara prima di arrivare a Marina di Carrara, di porti ce ne sono molti altri. È una politica che non condividiamo, però noi faremo la nostra parte come sempre, ha detto la vice sindaca di Carrara, Roberta Crudeli, presente stamattina all'arrivo della nave. Crudeli ha ricordato che quello di oggi è il 24esimo sbarco di una nave ONG a Marina di Carrara dal gennaio 2023. Riccardo Belcari è il nuovo direttore scientifico del sistema museale di Montelupo Fiorentino. L'incarico, della durata di 3 anni, accompagnerà il sistema museale fino al 2029 e riguarda i 3 istituti che ne fanno parte: il Museo della Ceramica, il Museo Archeologico e la Villa Romana del Vergigno. La nomina arriva al termine di una selezione pubblica promossa dal Comune di Montelupo Fiorentino, alla quale hanno partecipato 39 professionisti. E si è conclusa con grande partecipazione l'edizione 2026 di Puliamo il Mondo, storica iniziativa di volontariato ambientale promossa da Legambiente, che anche quest'anno ha coinvolto il comune di Fucecchio in una giornata dedicata alla tutela del territorio e alla cittadinanza attiva. Sono stati oltre 100 i volontari e le volontarie che, armati di guanti, sacchi e voglia di fare, hanno contribuito alla pulizia di parchi, strade, aree verdi e spazi pubblici della città, offrendo un concreto esempio di attenzione verso l'ambiente e responsabilità collettiva. Parliamo di basket. Passo indietro dell'Use Rosa Scotti nella seconda amichevole del giro di 7 giorni contro Umbertide. Al Pala San Montana la squadra in campo dopo una settimana di lavoro non è apparsa brillante come in Umbria e al di là del risultato finale non ha soddisfatto coach Alessio Cioni. Prima della partita abbiamo lavorato su cose nuove che evidentemente devono ancora essere assimilate. Come le ragazze ben sanno, possiamo e dobbiamo fare meglio per farci trovare pronte all'esordio di un campionato che sarà difficile. E con queste sue parole per noi è tutto. Vi ricordiamo di aggiornamenti su gonews.it.
6: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
7: Il voto va oltre la mia persona. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania. Lo ha detto il cancelliere tedesco Merz riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Link. Merz, come riportato da Reuters, ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla mia posizione all'interno della CDU.
6: Postato su TikTok e ora scambiato via chat, un video shock dell'undicenne bullizzato e seviziato dal branco nel Cagliaritano sta in queste ore rimbalzando su WhatsApp. Mostra le disturbanti immagini del bimbo prima costretto a baciare le scarpe di uno dei suoi torturatori e poi preso a calci. Un atto di violenza ripreso con il cellulare che purtroppo immortala alcune delle servizie alle quali sarebbe stato costretto l'undicenne.
7: Un lungo applauso ha accolto questa mattina all'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origini congolesi, che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsilio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga a Centocelle in provincia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. È stato un abbraccio di comunità pieno di gratitudine. Lo hanno ringraziato per aver evitato una strage. Poteva andare molto peggio, ha detto l'assessora alla scuola del quinto municipio, Cecilia Fannunza.
6: Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al Parco dell'Arrivore alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, che mantiene il massimo riservo e sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.
7: Politico CNN e MSNBC hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa.
6: Il calcio. La nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto, e il romanista Cristante, convocato Ricci.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Lady. La musica che cattura. Disco novità.
5: Elisa con Kintsugi è disco novità di questa settimana su Radio Lady.

0: sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli. Lady.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
3: PM Auto e Tuscania Auto si trasformano in un vero Luna Park. Gonfiabili, zucchero filato, giochi a premi e tanto divertimento per i bambini, per i grandi e per chi adora l'energia e la vitalità. Sabato 26 settembre a Empoli e a Lucca arriva Epic Luna Park. Scopri la nuova Skoda Epic. Gioca e colleziona i timbri del passaporto. Costruisci la tua Epic per conquistare premi favolosi. Ti aspettiamo da PM Auto a Empoli e da Tuscania Auto a Lucca. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero e gratuito per tutti. Maggiori info in concessionaria e su gruppomechetti.it.
1: Lady.
4: Anche in autunno, un grande mercato.
1: Tantissimi espositori.
4: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
1: In piazza Matteotti, 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
4: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
1: Evento organizzato da Amba Confesercenti. Lady.
4: Il 3 e 4 ottobre a Firenze c'è il Global Expo Free from Florence, una manifestazione che riunisce professionisti della ristorazione, aziende del settore alimentare, medici, nutrizionisti, ricercatori, associazioni, blogger e divulgatori per promuovere una cultura del cibo più inclusiva, sicura e accessibile. Ne parliamo in studio con Ilaria Morello, coorganizzatrice dell'evento, e Riccardo Gasperini, titolare dei negozi Riccardo Gasperini Senza Glutine. Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 10.35 su Radio Lady.
1: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.

0: ogni pomeriggio e noi non ci possiamo esimere dall'avere il nostro prof, il prof a domicilio che torna anche stasera. Ben trovato Alessio Matteini.
1: Ciao a voi e bentrovati.
0: Eccoci qua. Allora, anche oggi la nostra lezione di storia dell'arte, se così vogliamo, ormai stagione riniziata, così come la scuola, e anche noi, insomma, ci acculturiamo un po', andiamo ad approfondire, insomma, con te sempre un po' di temi interessanti che riguardano il mondo dell'arte in generale. Oggi si va sulla scultura e andiamo a scomodare, voglio dire, uno dei più grandi scultori di sempre.
1: Esatto. Oggi parliamo di Antonio Canova, che è uno, appunto, come dicevi, dei più importanti scultori, non solo del suo secolo, cioè del vissuto appunto tra XVIII e XIX secolo, ma in generale è uno dei più importanti scultori della storia dell'arte. Antonio Canova è uno dei massimi rappresentanti della cultura neoclassica e l'opera di cui volevo parlare oggi è il monumento funebre a Maria Cristina d'Austria. Un'opera forse tra le più note di Canova. È un'opera che si trova a Vienna nella chiesa degli Agostiniani e che è stata realizzata proprio a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, perché siamo tra il 1798 e i primi anni dell'Ottocento,
0: che posso dire era anche quel momento storico in cui c'era un po' di megalomania perché si facevano questi monumenti, cioè come dire, quasi come le piramidi in Egitto, insomma, cioè
1: l'obiettivo è proprio quello di rifarsi all'arte funeraria antica. Il monumento funebre è per la figlia della sovrana dell'impero austro-ungarico, cioè Maria Cristina d'Austria, e si trova appunto a Vienna nella chiesa degli Agostiniani. È un'opera particolare perché, come accennavi anche te, l'opera rappresenta una grande piramide, anche se a contrario a quanto si possa pensare, l'opera non è molto in rilievo, è un rilievo, almeno la piramide centrale non è molto sporgente, e la scena è dominata da questa piramide che è un po' il simbolo del monumento funebre per eccellenza. La piramide è intesa proprio come luogo di sepoltura principe, che aveva anche un suo ritorno di fiamma alla fine del Settecento, perché era comunque qualcosa che era ritornata popolare, diciamo, ma l'idea di Canova è proprio di sceglierla come simbolo del luogo di sepoltura per eccellenza. E davanti a questa piramide in rilievo ci sono alcune figure che formano una specie di corteo che si sta proprio immettendo all'interno di questa piramide, un corteo funebre solenne, allegorico, perché ovviamente questo corteo che entra all'interno della piramide suggerisce un passaggio tra la vita e la morte e un passaggio anche verso un al di là e comunque un mondo ultraterreno slegato a quelli che sono anche la simbologia cristiana, perché il monumento non ha elementi che rimandano al mondo cristiano come ci si potrebbe aspettare dalla tomba di quella che è la figlia di una delle più grandi sovrane cattoliche del Settecento. All'ingresso, davanti all'ingresso della porta, abbiamo una figura femminile curva che tiene in mano un'urna con quelli che sarebbero le ceneri della defunta. Una figura femminile che rappresenta la pietà, la carità, sorretta da due ancelle che l'accompagnano. E poi sulla sinistra abbiamo un'altra figura femminile che sorregge un anziano, che sorregge un vecchio. Questa figura femminile che sorregge un vecchio è la rappresentazione della carità, della pietà, che sorregge questo vecchio che rappresenta appunto l'età anziana. Sulla destra invece, appoggiata a un leone alato, troviamo una figura di un genio alato che rappresenta la morte, che rappresenta il dolore.
0: Ok, quindi insomma sempre un'opera altamente simbolica, comunque piena di allegorie, no?
1: Certamente, sono tutte figure simboliche, allegoriche, però legate più che altro a una simbologia, non dico pagana, ma slegata dalla religiosità, ecco, dalla religiosità e dalla religiosità cristiana.
0: Comunque più classico.
1: Sì, certo. In alto invece sopra la trabeazione di questo sepolcro troviamo anche qui altre due figure alate. Troviamo una figura che qui un piccolo genio con una palma in mano, la palma anche qua è un simbolo di morte legato al mondo dei martiri eccetera, e invece poi sulla destra un'altra figura femminile che rappresenta la felicità, che sorregge una specie di medaglione con il ritratto della defunta. Okay. Un medaglione un po' come nelle tombe di oggi, ecco, sono le fotografie, in questo caso abbiamo il ritratto della defunta. Un medaglione particolare perché la cornice del medaglione, se uno la va a vedere nel dettaglio, è rappresentata, cioè la cornice è fatta da un serpente che si morde la coda, che è un'allegoria anche qui di una rinascita, di un eterno ritorno, di una figura,
0: di un ciclo,
1: che non muore
0: insomma,
1: mai.
0: Esatto,
1: di un ciclo perpetuo, ecco, perciò è un auspicio a una reincarnazione del corpo e dell'anima.
0: Bello, bello.
1: È un'opera profondamente simbolica che per certi aspetti si può legare anche al culto che in epoca neoclassica si aveva nei confronti della morte, dell'aldilà. Basti pensare, basti ricordarsi che negli stessi anni un altro grande illustre artista, non, in questo caso non uno scultore o un pittore, ma bensì un poeta, dedica una sua opera proprio alla morte, cioè certo. Ugo Foscolo con i sepolcri.
0: Certo, ecco. Esatto. Che ricalca, sì, perciò, proprio quel, anche un po' forse una moda, se posso dire, no? Di andare poi a ritrarre, insomma, personaggi famosi, ce ne sono nelle chiese più importanti, no? Ne abbiamo forse anche già un po' discusso, parlato, insomma, questi monumenti funerari che forse oggi appaiono un po' ingombranti. Certo, insomma, come dire, la bellezza della linea di Canova fa sì che comunque si tratti di un'opera molto molto elegante, ecco, mi sembra questo sì, insomma, se puoi confermare, diciamo.
1: Sì, certo, e dall'altro Canova non è neanche nuovo a questo genere di opere, perché già

0: questo monumento funebri alla contemplazione, alla meditazione, alla preghiera, a differenza appunto dei monumenti funebri di epoca barocca, di Bernini o di altri artisti, che invece puntavano più sulla, sullo stupore o comunque sul colpire anche visivamente l'osservatore. Ecco, in questo periodo invece si tende più a una riflessione, a una meditazione su quello che è il tema della morte.
1: Ecco,
0: che
1: viene.
0: Troviamo, ripeto, anche in altre opere, non solo di questo genere, ecco, però è una costante proprio della produzione, diciamo, neoclassica.
1: Esatto, che insomma il periodo che rappresentato in questo caso da Canova. Ecco, ma lui è stato anche un artista di corte, visto che insomma qua si tratta di un'opera insomma fatta per un qualcuno che faceva parte,
0: certo,
1: insomma, se non altro. Ecco, esatto. Sì. O semplicemente insomma era così noto da essere chiamato, diciamo, allora, da più personaggi.
0: Era noto, era molto chiamato, perché lui lavora per tantissimi personaggi importanti, tra cui la corte napoleonica, eccetera. Ma la figura di Canova è una figura particolare, intanto perché era un tipo, un conservatore. E diciamo che l'ambiente a cui era molto più legato era l'ambiente papale, l'ambiente della corte papale.
1: Okay.
0: Se di corte si può parlare, ecco, forse la corte con cui aveva dei legami anche di un, non solo da un tipo di tipo professionale, ma anche proprio di tipo culturale, la corte papale, perché ricordiamoci che per conto del Papa Canova proprio si occupò di riportare in Italia le opere che erano state trafugate da Napoleone, e il Papa Pio VII lo coinvolse come soprintendente alle belle arti.
1: Okay.
0: Perciò forse tra tutti i committenti e tra tutti gli uomini di potere con cui ha lavorato, sicuramente il rapporto con il Papa e con la corte papale è quello più forte, perché lui ha lavorato anche per Napoleone, ma non aveva un rapporto molto stretto, anzi l'opera che lui realizza per Napoleone non è affatto, non viene accolta con questo gran favore dallo stesso Napoleone.
1: Sì,
0: quindi, perché insomma, lui gli viene commissionato un ritratto di Napoleone. Lui lo realizza sotto forma di Marte vincitore. Se guardiamo questa scultura, diciamo che il corpo di Napoleone è molto molto molto idealizzato, e lo stesso Napoleone, che non era comunque uno stupido, non lo apprezza moltissimo, tant'è che ironia della sorte, poi questo ritratto in cui appunto Napoleone viene rappresentato come Marte vincitore, dopo il crollo dell'impero napoleonico verrà acquistato dal duca di Wellington, che se lo metterà in casa, cioè da colui che aveva sconfitto Napoleone.
1: Esatto.
0: Perciò se lo terrà appunto in casa sua come bottino di vero, comunque
1: sì,
0: come
1: sì, chiaro.
0: Perciò
1: sì, sì, questo ci fa capire insomma gli intercorsi. Insomma, il vero sodalizio di Canova è stato quello con il clero, insomma, mi sembra di capire.
0: Sì, probabilmente più. Sì, sì, ecco, anche da vogliamo dare vista lettura di tipo ideologico.
1: Sì, sì, sì, sì. Ecco, vedi, così abbiamo dato insomma anche qualche cenno di questo artista, comunque come detto tra i nomi più importanti, risonanti sicuramente dell'arte italiana. Beh, insomma, un'operuccia così, per niente piccola, simbolica.
0: Ecco.
1: Allora, questa a Vienna, tra l'altro, voglio dire, hai detto, no, che si trova, quindi città meravigliosa, ricca di spunti. Direi che è un'idea anche questa fenomenale da aggiungere alle nostre tappe di viaggio per visitare. Insomma, qualcosa di interessante. Grazie come sempre allora al nostro Alessio Matteini, al nostro prof a domicilio, che oggi appunto ci ha parlato di Antonio Canova e di questa bellissima opera. Grazie per essere stato con noi ci sentiamo la prossima settimana.
0: Grazie
1: come
0: a voi.
1: Sempre. Ciao.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fibili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, via Gioberti chiusa da via Lamendola alla svolta verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
3: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Tartufi.
2: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
3: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici!
2: Lady.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
5: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli. Lady.
6: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
7: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
6: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
2: Lady.
8: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
10: Lady.
5: Martedì 22 settembre alle 17.15 c'è Pillole di Storia di Empoli. Con Giovanni Guerri, appassionato di storia locale e collezionista, ripercorriamo avvenimenti, personaggi e luoghi che hanno plasmato la storia del nostro territorio. Nella prossima puntata parleremo dei giornali e dei periodici di Empoli. Non perdete l'appuntamento martedì pomeriggio su Lady.
11: Questa è Lady.
12: Liberi tutti con Irene Rossi.

Good Old Days, Chris the Sarandi. Abbiamo ascoltato anche questa canzone tra le canzoni, diciamo, del momento. Qual è il nostro pomeriggio, nel nostro Liberi Tutti. Ancora qualche canzone da ascoltare insieme. Questo bellissimo ricordo di Mario Venuti.

tutti quello che ci manca, bellissimo. Abbiamo riascoltato questo pezzo, ma siamo ovviamente arrivati anche quasi in fondo al nostro appuntamento e non ci può essere un po', cioè più che Royal Gossip a questo punto la chiamerei una riflessione gossip, anzi royal, una riflessione royal un po' sulle ultime cose che stanno succedendo. Ormai tutte le notizie in questi giorni vertono ovviamente su questo benedetto libro scritto dal fratello di Diana, Charles Spencer, che sta già facendo chiacchierare, ma insomma questo era sicuramente l'obiettivo. C'è anche da dire però che secondo insomma le prime indiscrezioni addirittura Re Carlo sarebbe profondamente ferito e molto arrabbiato per le varie accuse che ci sono appunto nel nuovo libro di memoria. Abbiamo parlato anche insomma di quegli aneddoti raccontati del funerale, c'è stato anche uno scambio, no? Un botta e risposta tra i due, insomma il re sembra non gradire. Le anticipazioni sono tante, insomma si parla di cose anche piuttosto pesantucce e che sicuramente continueranno a far discutere. Le indiscrezioni, le rivelazioni sono tante, a partire appunto da Carlo stesso, ma anche la famiglia Al-Fayed. Ci sarebbero insomma tutta una serie di episodi che vengono raccontati, e non solo insomma Charles Spencer, non che voglio dire ne avesse bisogno per far capire da che parte stesse, però se non bastasse è andato a schierarsi pubblicamente con Harry e Meghan e dice quello che stanno vivendo ricorda la persecuzione di Diana e secondo lui dovrebbero avere la sicurezza, questa sicurezza insomma tanto discussa, spetta o non spetta insomma anche dal momento in cui i due hanno deciso di tornare in Inghilterra. Chi lo sa, qualcuno addirittura insinua che tra i due ci potrebbe essere un accordo. Beh, io direi che insomma considerato che comunque sono anche zio e nipote, potrebbe anche solo semplicemente insomma esserci così una vicinanza di opinione e di vissuto, ragazzi. Vabbè, insomma queste le ultime. Adesso però c'è David Bowie, This Is Not America.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando. Ha detto, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato e poi ha concluso, riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiere a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, la residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Passiamo ai motori. Sul circuito del Red Bull Ring in Austria, la giornata di oggi è stata dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordio nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto ieri in Moto2, e per Agius. Da notare le assenze di Bagnaia, Martin e Quartararo, mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare e Morbidelli in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Vinales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Moteghi. Ciclismo, che sorpresa nella prova Under 23 femminile iridata. A vincere è l'australiana Felicity Wilson-Haffenden, che domina i 20,3 chilometri della crono di Montreal, riscattandosi, per così dire, dopo il quarto posto dello scorso anno. Quella volta ci fu la sfida fra Arens e Ostis, ma neerlandese e spagnola non si giocano neanche le medaglie. Shaldonova fuori dal podio per 89 centesimi. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa Empoli.
2: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
1: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
2: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
1: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
2: Giovedì 24 settembre dalle 18:30 inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
3: Lady.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
3: Lady.
6: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
7: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
6: Per saperne di più 0571 9806.
3: Lady.
8: La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
9: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it e non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. A tartufi.
8: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
9: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
3: Lady. Mercoledì 23 settembre su Radio Lady, nuovo appuntamento con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Argomento della puntata sarà il ritorno a scuola. Zaini, smartphone e le tante ore seduti, come la chiropratica può aiutare i nostri studenti. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady alle 11.15 per saperne di più. Non mancate.
10: Lady.
11: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
13: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
14: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
13: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
15: I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito.
16: La vetrina!
17: Solo su www.radiolady.it.

0: Passion dei Beatles ci ha accompagnato verso il momento dei saluti. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, come sempre, qua su Radio Lady con Liberi Tutti. Ciao e buona serata da Irene.
1: Liberi tutti, liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti.
2: Liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti.
3: Sono le 19:00.
4: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
4: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
6: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte, però, il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburgo Pomerania anteriore.
7: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
8: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP a prendere una decisione in merito.
7: Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano, dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. A comunicarlo ufficialmente con un'email, Brian Bolton, giornalista di Fox News e attuale presidente del pool.
8: Nuovi pesanti disagi per tutti i passeggeri che oggi viaggiavano da e per il Regno Unito a causa di un nuovo problema tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo. Circa 200 voli risultano essere cancellati o in ritardo. È la seconda volta che succede in meno di 2 settimane. L'ente per il controllo del traffico aereo ha segnalato un problema nelle prime ore di questa mattina presso il suo centro in Scozia, sottolineando però che l'evento non era correlato al problema software dell'8 settembre scorso, che aveva causato la cancellazione di 2000 voli.
7: Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Lady, la musica che cattura.

0: Tra poco, replay. Anni 80.
1: Spot.
2: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
3: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
4: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
5: La vista è un bene prezioso,
6: a tutte le età.
4: Ottica Blu, via Fratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
7: Lady, monta in sella,
8: sali a bordo.
7: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
8: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
7: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
8: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
9: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
7: Per info 0571 94 50 34.
9: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
7: Lady,
10: da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Lady.
12: Mercoledì 23 settembre su Radio Lady, nuovo appuntamento con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Argomento della puntata sarà il ritorno a scuola. Zaini, smartphone e le tante ore seduti, come la chiropratica può aiutare i nostri studenti. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady alle 11.15 per saperne di più. Non mancate.
7: Lady.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
7: Lady.
17: Anche in autunno un grande mercato,
18: tantissimi espositori,
17: una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini
18: in piazza Matteotti, 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
17: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
18: Evento organizzato da Amba Confesercenti.

emozioni degli anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. Replay. And you can dance. Replay. Anni 80.

0: anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Ledi.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita alla Strassigna. In direzione Firenze, code in uscita a Cascina. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria. Via Gioberti chiusa da via Lamendola alla svolta verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Tra poco, replay. Anni 90.
3: Spot.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
4: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto.

0: concessionaria Hyundai a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
1: Anche in autunno un grande mercato.
0: Tantissimi espositori.
1: Una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini.
0: In piazza Matteotti 40 banchi dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
1: Mercato su giardini. Lo shopping d'autunno domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
0: Evento organizzato da Amba Confesercenti. Lady.
2: Giovedì 24 settembre su Radio Lady, appuntamento con Casa di Cura Leonardo di Sovigliana Vinci. Argomento della puntata sarà l'ortopedia del futuro, tecnologia, personalizzazione e realtà aumentata al servizio del paziente. Ospite il dottor Alessandro Tripodo, ortopedico e referente per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuove metodologie e trattamenti. Casa di Cura Leonardo vi aspetta in diretta su Radio Lady giovedì 24 settembre alle 16:35. Non mancate.
0: Lady.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Lady.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Lady.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
9: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
10: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
9: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
11: Replay.
12: Rivivi le emozioni degli anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. Replay. Anni 90.

0: anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Ledi.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
4: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Spot. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
11: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
10: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
12: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
13: Lady.
12: Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Orma Casa a Empoli.
11: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
12: Da Orma Casa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
11: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
12: Da oltre 50 anni Orma Casa lascia il segno in ogni casa. Nuova sede in via Carrucci 148 a Empoli. Info su ormacasa.it.
11: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
13: Lady.
14: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
12: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
13: Lady.
15: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
16: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
13: Lady.
17: Mercoledì 23 settembre su Radio Lady, nuovo appuntamento con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Argomento della puntata sarà il ritorno a scuola. Zaini, smartphone e le tante ore seduti, come la chiropratica può aiutare i nostri studenti. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady alle 11.15 per saperne di più. Non mancate!

0: le 20 e 3 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady Notizie.
4: Bentrovati, sono 13 le persone denunciate dai carabinieri nel Pisano nell'ambito dei controlli effettuati nell'ultima settimana per la sicurezza stradale e il contrasto alla criminalità diffusa. L'attività disposta in linea con le determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura ha interessato Pisa e diversi comuni della provincia. Stamattina alle 7.30 è arrivata nel porto di Marina di Carrara la Ocean Viking, nave di SOS Mediterranee con a bordo 23 persone soccorse nel Mediterraneo meridionale. Trovo abbastanza assurdo mandare 23 persone a Marina di Carrara prima di arrivare a Marina di Carrara, di porti ce ne sono molti altri. È una politica che non condividiamo, però noi faremo la nostra parte come sempre, ha detto la vice sindaca di Carrara, Roberta Crudelli, presente stamattina all'arrivo della nave. Crudelli ha ricordato che quello di oggi è il 24esimo sbarco di una nave ONG a Marina di Carrara dal gennaio 2023. Riccardo Belcari è il nuovo direttore scientifico del sistema museale di Montelupo Fiorentino. L'incarico, della durata di 3 anni, accompagnerà il sistema museale fino al 2029 e riguarda i 3 istituti che ne fanno parte: il Museo della Ceramica, il Museo Archeologico e la Villa Romana del Vergigno. La nomina arriva al termine di una selezione pubblica promossa dal Comune di Montelupo Fiorentino, alla quale hanno partecipato 39 professionisti. E si è conclusa con grande partecipazione l'edizione 2026 di Puliamo il Mondo, storica iniziativa di volontariato ambientale promossa da Legambiente, che anche quest'anno ha coinvolto il comune di Fucecchio in una giornata dedicata alla tutela del territorio e alla cittadinanza attiva. Sono stati oltre 100 i volontari e le volontarie che, armati di guanti, sacchi e voglia di fare, hanno contribuito alla pulizia di parchi, strade, aree verdi e spazi pubblici della città, offrendo un concreto esempio di attenzione verso l'ambiente e responsabilità collettiva. Parliamo di basket. Passo indietro dell'Use Rosa Scotti nella seconda amichevole del giro di 7 giorni contro Umbertide. Al Pala San Montano la squadra in campo dopo una settimana di lavoro non è apparsa brillante come in Umbria e al di là del risultato finale non ha soddisfatto coach Alessio Cioni. Prima della partita abbiamo lavorato su cose nuove che evidentemente devono ancora essere assimilate. Come le ragazze ben sanno, possiamo e dobbiamo fare meglio per farci trovare pronte all'esordio di un campionato che sarà difficile. E con queste sue parole per noi è tutto. Vi ricordiamo di aggiornamenti su gonews.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte però il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburgo Pomerania anteriore.
5: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
6: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP a prendere una decisione in merito.
5: Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano, dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. A comunicarlo ufficialmente con un'email, Brian Bolton, giornalista di Fox News e attuale presidente del pool.
6: Nuovi pesanti disagi per tutti i passeggeri che oggi viaggiavano da e per il Regno Unito a causa di un nuovo problema tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo. Circa 200 voli risultano essere cancellati o in ritardo. È la seconda volta che succede in meno di 2 settimane. L'ente per il controllo del traffico aereo ha segnalato un problema nelle prime ore di questa mattina presso il suo centro in Scozia, sottolineando però che l'evento non era correlato al problema software dell'8 settembre scorso che aveva causato la cancellazione di 2000 voli.
5: Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Lady, la musica che cattura. Disco novità.
8: Speriamo di no.
4: Angelica, hai che giornata. Disco novità su Lady.

0: Tra poco, replay. Anni 70.
1: Spot.
2: Il 3 e 4 ottobre a Firenze c'è il Global Expo Free from Florence, una manifestazione che riunisce professionisti della ristorazione, aziende del settore alimentare, medici, nutrizionisti, ricercatori, associazioni, blogger e divulgatori per promuovere una cultura del cibo più inclusiva, sicura e accessibile. Ne parliamo in studio con Ilaria Morello, coorganizzatrice dell'evento, e Riccardo Gasperini, titolare dei negozi Riccardo Gasperini senza glutine. Appuntamento mercoledì 23 settembre alle 10.35 su Radio Lady.
3: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
1: Lady.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Lady.
7: PM Auto e Tuscania Auto si trasformano in un vero Luna Park. Gonfiabili, zucchero filato, giochi a premi e tanto divertimento per i bambini, per i grandi e per chi adora l'energia e la vitalità. Sabato 26 settembre a Empoli e a Lucca arriva Epic Luna Park. Scopri la nuova Skoda Epic. Gioca e colleziona i timbri del passaporto. Costruisci la tua Epic per conquistare premi favolosi. Ti aspettiamo da PM Auto a Empoli e da Tuscania Auto a Lucca. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero e gratuito per tutti. Maggiori info in concessionaria e su gruppomechetti.it.
1: Lady.
8: Anche in autunno un grande mercato,
9: tantissimi espositori,
8: una domenica di divertimento per grandi e piccini. Il 27 settembre a Empoli torna il mercato su giardini
9: in piazza Matteotti 40 banchi, dove trovare alimentari, abbigliamento, calzature, casalinghi, tessuti e molto altro ancora. Una grande occasione per trascorrere ore piacevoli e di shopping con negozi aperti.
8: Mercato su giardini, lo shopping d'autunno, domenica 27 settembre dalle 8 alle 20 in piazza Matteotti a Empoli.
9: Evento organizzato da Amba Confesercenti.
1: Lady.
10: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974.

anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. Replay. Anni 70.

0: anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Lady.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Trovate un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Serie A. Dopo 5 giornate la classifica è ancora molto corta, soprattutto in vetta tra le squadre a 13 punti, Roma ed Inter dopo il 2-2 dell'Olimpico e la Lazio di Gattuso, forte del Venezia 2-0 ed unica squadra ancora a 0 punti. Il Cagliari è quarto a 12 punti in virtù dell'1-0 all'Udinese, bene il Milan 3-0 a Lecce ed ora a quota 11. Le altre gare, sorprende ancora il Frosinone con il 2-0 al Como ed è aggancio ai Lariani, 10 punti come la Juventus, forte dell'Atalanta per 2-0. Soffre ancora il Napoli, 1-1 con la Fiorentina, crisi Genoa, sconfitto 2-1 dal Parma, risale il Monza, 2-1 al Sassuolo, 1-1 tra Bologna e Toro. Nazionali Nations League, saranno 4 le giornate di gare nelle prossime 2 settimane, partendo da giovedì 24 settembre, le gare dell'Italia per il gruppo A1 contro il Belgio in casa venerdì 25, con la Turchia in esterna lunedì 28, con la Francia in esterna venerdì 2 ottobre e con la Turchia in casa lunedì 5. Gare tutte alle 20:45. Cambiamo argomento, MotoGP in Austria, la Spagna si prende primo e secondo posto con Pedro Acosta ed Jorge Martin davanti a Bezzecchi, terzo a chiudere il podio. Giornata difficile per Marc Marquez, alla fine quinto e di nuovo staccato dalla prima posizione in classifica generale, che ora vede Martin in solitaria con 306 punti, Marc Marquez 294 e Bezzecchi 264. Prossimo appuntamento in Giappone domenica 4 ottobre. Basket, Milano vince la Supercoppa Italiana 2026, battuta in finale per 94-87 Venezia, conquistando così il primo trofeo della stagione. Sabato 26 settembre il via al campionato di Serie A. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, agli ottavi di finale Italia-Danimarca 3-0, i parziali 25-22, 25-16 e 25-11. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio, soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, via Gioberti chiusa da via Lamendola alla svolta verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Tra poco, replay. Anni 80.
1: Spot. Dagli anni 70 ad arredare la tua casa è Ormacasa a Empoli.
6: Uno showroom di arredamento, progettazione e consulenza di interni dal design contemporaneo per un ambiente accogliente e funzionale.
1: Da Ormacasa ti accompagniamo in tutte le fasi e uniamo la cura artigianale del progetto ai migliori brand del design italiano.
6: Molteplici soluzioni per l'arredo, anche su misura, cucina, camera da letto, living room, studio e molto altro.
1: Da oltre 50 anni Ormacasa lascia il segno in ogni casa.
7: Nuova sede in via Carrucci 148 Empoli. Info su ormacasa.it.
8: Giovedì 24 settembre dalle 18.30, inaugurazione del nuovo showroom. Orma Casa vi aspetta in via Carrucci 148 a Empoli con food, drink e DJ set. Non mancate!
9: Lady. La qualità di Selectia Tartufi e la creatività di un prestigioso chef si uniscono per dare vita a Casa Selectia, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per realizzare piatti autentici e ricercati con un solo protagonista, il tartufo.
8: Sabato 26 settembre ti aspettiamo per la prima cena Casa Selectia, un calendario ricco di appuntamenti. Scoprilo e prenota su casaselectia.it. E non dimenticare di visitare la tartuferia, lo shop gourmet con le specialità Selectia. Selectia Tartufi.
9: Casa Selectia, Castel Fiorentino, via Vittorio Niccoli 316.
8: E nei mesi di ottobre e novembre, tanti appuntamenti speciali. Seguici.
9: Lady.
10: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
11: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
9: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
10: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
9: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
8: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
9: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
8: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
9: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
7: Lady.
12: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
13: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
14: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
13: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
15: Ma io questa non me l'avevo.
13: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
9: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
16: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
9: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
0: Replay. Rivivi le emozioni degli anni 70, 80 e 90. Replay. Replay. And you can dance. Replay. Anni 80.

80 e 90. Replay solo su Lady.

0: Kiss.
1: Stai ascoltando Replay, i grandi successi degli anni 70, 80, 90. Riascoltali con noi

0: anni 70, anni 80, anni 90. Replay. Solo su Lady.
1: Lady. La musica che cattura.
0: Sono le 21 e 4 minuti.
2: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
0: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
0: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Nella notte, però, il risultato è ulteriormente peggiorato con l'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburgo Pomerania anteriore.
3: Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. L'affluenza è stata del 59%, il rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni nel 2021.
4: Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP a prendere una decisione in merito.
3: Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano, dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. A comunicarlo ufficialmente con un'email, Brian Bolton, giornalista di Fox News e attuale presidente del pool.
4: Nuovi pesanti disagi per tutti i passeggeri che oggi viaggiavano da e per il Regno Unito a causa di un nuovo problema tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo. Circa 200 voli risultano essere cancellati o in ritardo. È la seconda volta che succede in meno di 2 settimane. L'ente per il controllo del traffico aereo ha segnalato un problema nelle prime ore di questa mattina presso il suo centro in Scozia, sottolineando però che l'evento non era correlato al problema software dell'8 settembre scorso, che aveva causato la cancellazione di 2000 voli.
3: Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Music Express, in viaggio con la musica.
6: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Mina è tornata e lo ha fatto scegliendo Vento di Passione, che Pino Daniele incise con Giorgia nel 2007. Il video per la nuova versione è stato diretto da Ferzan Özpetek ed interpretato da Luca Argentero. Vento di Passione parla dell'ostinazione del ricordo. Chi canta prova a lasciarsi alle spalle un amore finito e scopre che il ricordo non obbedisce, torna senza avvisare e si insinua nei gesti più piccoli. Il nuovo album di Mina, Dilettevoli, inedite eccedenze, uscirà il 9 ottobre. Ed è un Cesare Cremonini insolito, quello di Paparazzi, il primo singolo estratto da Amateur, decimo album della sua carriera, che arriverà il 23 ottobre. Paparazzi colpisce per il groove ruvido che sceglie il rock and roll per aprire una nuova direzione nel percorso di Cremonini. La voce di Cesare, libera, diretta e graffiante, viene accompagnata dal suono di una band nata dall'incontro tra musicisti della scena alternative inglese e alcuni dei nomi più autorevoli nel panorama internazionale. E ad un anno dalla sua pubblicazione, Amica, canzone di Annalisa contenuta nell'album Ma io sono fuoco, vive di nuova linfa in una versione inedita che vede l'arrivo di Madame. In questa nuova versione il dialogo diventa reale e quell'amica appunto è Madame, ed è proprio con lei che Amica diventa così un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari anche del tutto sbagliati, almeno per una volta, solo con quell'amica speciale che può fare lo stesso con noi. Si intitola invece Beauty in Us, la straordinaria collaborazione che vede insieme Robin Williams e Miss Monique, stella emergente della musica elettronica. Beauty in Us riunisce i due artisti in una fusione inaspettata ma di grande impatto, unendo lo stile vocale immediatamente riconoscibile di Robin Williams alla produzione emotiva e melodica di Miss Monique, e mette in luce la magia che può nascere quando due generazioni di eccellenza musicale si incontrano. Tutto invece il titolo del nuovo singolo di Ultimo, scritto all'alba dopo la storica notte del 4 luglio 2026, quando 250.000 persone si diedero appuntamento per il live dei Record. La canzone più importante della mia vita l'ha definita Ultimo. Tutto restituisce lo stato emotivo di chi vive il contrasto tra un traguardo professionale che non ha eguali e il bisogno di tenere strette le cose più semplici ed autentiche. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Sono Lucio, l'antologia che celebra il genio intramontabile di Lucio Dalla. Un emozionante viaggio tra poesia, musica ed immagine, pensato per i fan storici, ma anche per chi desidera entrare in contatto per la prima volta con l'universo di uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. Disponibile in tre formati fisici: l'esclusivo doppio LP numerato colorato azzurro mare, il doppio LP Black 180 grammi e il doppio CD. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Lucio Dalla. È vero, la vita è sempre un lungo, lungo ritorno.
5: Music Express, in viaggio con la musica.
7: Radio Lady. La radio come piace a te.

0: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
1: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
0: Ogni possibilità inizia con un passo.
1: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Lady, Lady, la musica che cattura!

0: Radio Lady. La radio come piace a te.
1: Voglio guadagnare

0: le 22 e 4 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria. Più diffuso nel pomeriggio, soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
14: Lady, la musica che cattura.
15: Queste le 5 novità della settimana, proposte da
14: Radio Lady. Dischi in novità.
16: Radio Lady. Ben trovati da Irene anche a questo nuovo appuntamento con le novità di Radio Lady. Arriva il momento in cui vi faccio ascoltare 5 nuove canzoni che poi ritroverete ovviamente come sempre all'interno dei nostri programmi. 5 nuove canzoni che abbiamo scelto per voi per questa rubrica dedicata alla nuova musica. E partiamo subito dai grandi nomi, però, perché tra chi ha fatto uscire proprio in questi giorni un nuovo singolo c'è lui, John Legend. La sua nuova canzone si intitola Daylight.
17: Hey.

Daylight, la nuova canzone, nuovo singolo per John Legend, grande artista che arriva con questa nuova canzone, un nuovo capitolo che farà parte proprio di un nuovo lavoro, perché il brano infatti anticipa Muse, il suo nuovo album, un'opera dalla dimensione cinematografica e da un'estetica anche molto ricca che intreccia ovviamente alcune delle principali anime della musica black, dall'hip hop al gospel fino all'afrobeat. Siamo curiosi di ascoltare questo nuovo album, ma soprattutto di ascoltare un'altra novità. Si torna in Italia con le Bambole di Pezza e il loro nuovo Settembre.

Settembre è il nuovo pezzo della rock band al femminile delle Bambole di Pezza, diciamo tornate in auge anche al grande pubblico dopo la loro partecipazione a Sanremo, e adesso arrivano con questa nuova canzone, un nuovo singolo che ovviamente racconta il passaggio dall'estate alla nuova stagione, il ritorno alle abitudini di tutti i giorni, ma anche la voglia di lasciarsi alle spalle ciò che non serve più. Le Bambole di Pezza lasciano il posto invece a una band internazionale, perché ci sono i Kasabian con una nuova canzone che è Nothing Better Than This.

Nothing Better Than This è il titolo del nuovo singolo dei Kasabian che noi abbiamo ascoltato tra le novità di questa settimana e che va ad anticipare il loro nuovo album Act 3, nono album della band, caratterizzato dalla voce velata di Serge Pizzorno, leader della band, e 10 brani dal suono come sempre pop rock e le influenze psichedeliche che caratterizzano il loro stile musicale. Torniamo invece stavolta con una perfetta armonia alla musica italiana, perché c'è anche un nuovo singolo per Elisa tra le novità di questa settimana, Kintsugi.

parliamo di questa immagine molto poetica di cicatrici che non vanno nascoste ma anzi vanno valorizzate in questa antica arte giapponese che Lisa diciamo richiama come metafora proprio all'interno di questa sua nuova canzone prodotta insieme a Dardust e che anticipa anche l'uscita dell'omonimo album. Concludiamo però le novità di questa settimana con un'altra cantautrice, Angelica al secolo, Angelica Schiatti, cantautrice originaria di Monza, che dopo un periodo molto produttivo e diversi singoli arriva con una nuova canzone, un pezzo marcatamente pop che si intitola Ai che giornata. E questa è la canzone con cui concludiamo le novità di questa settimana su Lady. Speriamo

0: Avete ascoltato Dischi Novità, i 5 dischi novità che potrai ascoltare ogni 2 ore su Radio Lady.
1: Lady, la musica che cattura.
2: Let's go.

0: Bentrovati, buon lunedì 21 settembre con il GR delle buone notizie. Per stare bene non conta solo attenersi a uno stile di vita sano, ma è fondamentale anche circondarsi delle persone giuste. A suggerirlo è un'analisi condotta in Turchia sui dati di 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 paesi. I risultati mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e una migliore valutazione della propria salute. Non significa però che avere buoni amici faccia automaticamente stare bene. Lo studio è osservazionale, si basa su dati autoriferiti, fotografa un'associazione tra diversi fattori, ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto. Apre in Brasile la prima fabbrica al mondo dedicata alla lavorazione su larga scala della pelle di tilapia per il trattamento delle ustioni. La tecnologia, sviluppata a partire da ricerche dell'Università Federale del Ceará, trasforma lo scarto dell'industria ittica in un curativo biologico per ustioni e ferite di difficile cicatrizzazione. La nuova struttura dovrebbe raggiungere una capacità di 4.300 pelli al giorno nel primo anno di attività commerciale, per arrivare successivamente fino a 12.000 unità quotidiane. Individuato nel cervello un possibile freno naturale per il dolore cronico, si tratta di un meccanismo mediato da particolari recettori che possono ridurre i segnali dolorosi provenienti dal midollo spinale, che dopo un danno ai nervi sembrano perdere le loro capacità di regolazione. La scoperta è frutto di uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis. Un visore per la realtà virtuale e un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone non udenti con impianto cocleare di vivere la musica anche attraverso immagini e vibrazioni. È la sperimentazione realizzata per la prima volta al mondo dal centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell'udito dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il sistema è stato testato su oltre 20 pazienti con risultati definiti eccezionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Lady. La musica che cattura.

0: le 23 e 3 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
14: Lady, Lady. La musica che cattura.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: mezzanotte e 9 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Lady, la musica che cattura.

0: È mezzanotte e 58 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Lady. La musica che cattura.
2: E adesso un disco novità. Bambole di pezza, settembre, disco novità su Lady.